0: Che tedesco?
1: Questo... Oh vabbè, diciamo 3 mega si possono fare. Amlib 2 e Xlog. È un programma che...
0: Quello che sapevo io. Inserisce il nominativo della stazione e lui ti calcola quanto distante, di cazzo è.
2: Della stazione radio?
0: Dai il radio locale, diciamo. E lui ti dice. Non so che cosa gli hanno aggiunto, quindi ora vedo. Allora, questo intanto lo metto giù che può servire. Qua metto il desktop vuoto e ci metto control. No, gli ho fatto danno. No.
3: Desert Storm 2. 12 muli lottano per il possesso della cavalla più bella della fattoria. Ehi, la stalla sta andando in fiamme. È un vero inferno. Desert Storm 2. Vince chi ha sangue freddo. Desert Storm 2. Il gioco di simulazione più realistico mai creato. Tutti i muli sono finemente riprodotti in plastica pregiata. Desert Storm 2. Dal catalogo Ecstasy International.
4: Ok, se la rete va bene è tornato lo streaming.

Dopo un po' di gente insieme, lo vai a fare.

0: Perché? Perché mi fai questo effetto?
1: Che sei un deficiente.
0: Scusa, guarda che bello questo microfono, è bellissimo.
1: È mio. Era suo.
2: È mio.
0: Era tuo. Era.
2: È mio.
0: Era.
1: Serve la terra.

Oh, sorry.

fatto un sacco di disturbi.

0: Beh, ti posso regolare qualcosa di più.
1: Questo atto esoterico.

Qui in teoria dovrebbe esserci un bollettino nautico. Non è orario di propagazione. A quanto pare no. Mi sembra

Tá fechado. Los amigos que ya...

0: Adesso ci avete già pensato voi.
1: Sì.
0: Giusto?
2: Andiamo al greco.

Isso é uma imagem.

Hai, itu dia. Hai, itu dia. Are you there?

0: Devo premere qualcosa, no? Già sta sudando, giusto? Sì. Eh? Tipo se parlo si sente, no?
1: Penso di sì. Sì. Hi PB, hey! Do you listen to me?

Thank you.

Thank you.

Thank you.

0: dire che non esce qua.
1: Questo è il secondo punto, no? E poi di traverso.

sorry, I'm not

0: ti sei portato tutta la stazione.
1: E là dietro già?
2: Dove?
1: Ma
0: cosa? Cosa c'è qua?
1: Perché non arriva?
3: Perché non arriva?
1: Porco Dio, no!
3: Lo aggiungiamo, tanto... Prendo il caffè.
1: Che palle! Sempre lasciate due tre metri da una parte e dall'altra.
0: L'ha pizzato, eh? Sei più o meno.

0: è questo. Cos'è? Un giorno.
1: No,
0: un po' di compagnia.
1: Fammi.
0: Ti metto un po' di compagnia.
1: Fammi provare il volo.
0: Sì.
1: Non so dove
0: andare. Dove è l'interruttore qua?
1: È stato male, buon cerotto?
0: No, è una roba piccola.
2: Io questo, io devo sembrare.
1: E dopo.
0: Ma l'accordatore.
1: Quando inizierà la capanna dei sughi?
0: Tardi. Quando inizierà la capanna dei sughi?
1: Tardi.
0: Domani.
1: Allora, in realtà sarebbe già iniziata, perché io ho pensato, chi vuole aggregarsi alla costruzione dell'antenna si aggrega e ci segue, di dire un lavorare assieme sulle cose.
0: Esatto.
2: Quindi in teoria,
0: perché già di radiomotori ce n'è un po' in giro, partono due. A parte te ce n'è un paio
2: di cosa?
0: Di radiomotori in giro, almeno.
3: No, io non sono mai stato radiomotore, sono stato.
0: Chi è che
3: stato...
0: me l'ha detto?
3: Ho un po' giocato con il CB anni fa.
0: No, qualcuno lo prende, mi ha detto, non sei stato tu.
3: Comunque in lista, non pointer sono io, se dici in lista.
0: No, non pointer, non ti ha mandato pure il nominativo. Non ricordo come sia, non ti ho mandato.
2: Quindi in teoria con questo, baraccone,
0: il
2: CB non
0: baracco, che è
2: un altro.
0: Mi si è occupato del database, ragazzo della computer.
1: Cioè, sì. Dipende, cosa intendi per convenzionare un altro.
2: Tipo Roma Controllo.
1: Tu trasmette sulle onde corte, siamo un canale su GHF.
0: Ce l'ha un canale su GHF? Sì, questo è un...
1: Quindi no, questo va da 0 a 30 MHz. In realtà ho uno scanner qui, però
0: quello ce l'ha anche lui.
3: C'è uno scanner?
0: Sì, sì. Sta roba che era messa a terra?
1: Sì.
2: Fammi avere da 0 a 30 MHz.
1: Terra. Però
3: c'è tutto.
0: Terra.
2: Da 0 a 30, che cosa c'è da 0 a 30?
0: La radio, broadcasting.
1: È l'oggetto del nostro seminario. Dire che cosa c'è.
2: Va bene,
1: allora.
2: Capito,
1: cioè, è proprio questo il discorso. Cosa c'è? No, figurati.
0: Sabato notte è messo a bordello, diciamo.
1: Detto così, cioè dovrei farti sentire cosa c'è, perché detto è...
0: Sì, sì. No, vabbè,
1: però ci manca l'antenna.
2: Con impazienza aspetterò sabato notte.
0: Se vuoi, devi contribuire a fare l'antenna, diciamo, è un problema, diciamo, un annoso problema. Ma stai giuntando, diciamo...
1: No, voglio fargli l'anello, l'occhiello per metterci...
0: Per metterci che?
4: Per infilarlo dentro, lo fa ad anello.
0: Ok.
4: Cose serie.
0: Cose serie, non potevi avvolgere, non mi ha fatto sotto.
1: È un bordello, non ce la fa.
0: Perché quanto è grande lui?
1: È piccolo la presa, è piccolo. Faccio una mellina.
3: Ma trasmetteremo anche, no.
0: Se ci riesce, sì.
1: Questo è un trasmettitore.
0: Se ci riesce,
3: lo
0: sì.
3: Lo so, qui c'è l'accordatore.
1: Se riusciamo a costruire l'antenna, sì.
0: Ricevere è facile, basta un pezzo di filo e si riceve. Il trasmettere è un pochino più complicato.
1: Il dipolo si fa, in teoria, facilmente. In pratica...
0: No, fare un dipolo è una sciocchezza, solo che è monobanda.
1: Capito.
0: È proprio una cosa facile.
1: Poi, ripeto, oggi con l'accordatore ho accordato il filo sbattuto lì, messo di 40 metri e uscivo con 80 watt. Però ho toccato qua, mi sono beccato una scossa dalla frequenza che c'è ancora il segno.
0: Beh, che cacchio vuoi.
1: Cioè senza terra.
0: Certo. Ora rifacciamo la prova
1: della serie Ultra Violence.
0: Ora rifacciamo la prova.
1: Io non riuscirò a saltare un cazzo, però c'era un cannellino.
0: Ce l'abbiamo.
1: A gas.
0: Dov'era? Il cannellino a gas.
2: Vai
0: prendere.
2: Accanto a voi.
1: Ma è scarico.
2: C'è la bomboletta di ricarica.
1: Infatti qua non confidiamo un cazzo.
0: No, perché? Scusa, faccio io. Riscalda lui.
1: Chi?
0: Lui. Devi riscaldare lui.
3: Sì,
0: è ancora con bruciarti.
3: Ma cioè, basta per saldare, cioè.
0: No, non ti preoccupare. A parte che il filo ce l'ha già dentro.
1: Si è attaccato. Non vedo.
0: Non ti preoccupare, vedo io. Ancora non ti sciogli un ciuffo.
3: Ma che cazzo di me?
5: Ma il fatto che non è un filino.
0: È perché è piccolo pure lo stagno, quindi deve riscaldare l'impossibile. Da quanto è stato il ciuffo? Cioè, quanto l'altro? No? Non c'è problema.
5: Vado a mangiare, tocca poco. Ma è pronto da mangiare.
0: Mi piace il fumo di là. C'è qualcosa da mangiare. No, è fredda la punta.
1: Ci vuole tempo.
0: No, no, è fredda la punta, guarda, vedi che fumo nel posto sbagliato.
1: Tranquillo. Ci sto scaldando qua, mi cavo.
0: Ah, ok. Sì, non si scioglie. Cioè, mi pare normale a me.
4: Perché sta riscaldando il filo, quindi si raffredda la punta. Infatti la punta è attaccata, è saldata anche la punta al momento.
1: Aspetta, mi devo sedere. Ecco, questa non doveva succedere, ma comunque.
0: Si piega ma non si scioglie, incredibile.

0: Vai, vai, dove si scioglie?
1: Il problema è che lo metto qua e un goccio laggiù. Allora se lo lasci così, no?
0: Sì, con proprietà.
2: Vabbè, ma chi sa?
0: Ah, il dolore.
1: Tanto anche se diciamo...
2: L'importante è che si collega la biella. Poi se dopo si stacca...
0: Certo. Ovviamente ora rimarrà bollente per 15 anni.
1: Ovvio. Molto ovvio.
2: Non sono da fuori.
1: Scusa. Che fai? Che cos'è questo rumore? Le costiali che scattano?
0: Sì.
1: È normale che faccia il suo bordello?
0: Sì.
1: Perché? Fichissimo! Io un po' mi spavento, diciamo, a collegare a terra le mie radio, perché mi si sono fulminate a casa mia. Letteralmente, cioè mi è entrato un fulmine da una presa fino alla... come si chiama? La cosa della finestra, il taglio della finestra che è di alluminio, dentro casa. E in quell'occasione mi sono partite tre radio. Quindi, perché ho idea che l'impianto di casa mia si sia fatto a pezzi di cane. L'impianto di casa.
0: Oh, porco Gesù. Certo sta bene a cagare, ma...
1: E nonostante questo...
0: Decisamente meglio.
1: Cos'è?
0: 14215.
1: Che cos'è?
0: Sui 20 metri. No, 40, sui.
1: 20 metri. 14 o 20 metri.
3: Ma
1: l'antenna dove
0: puoi
2: fare?
0: Con l'accordatore migliora tantissimo la ricezione.
1: Prova a giocare.
0: Prova a giocare trasmettendo, ma ora non è
1: il caso. No, no, no, no. Su una radio

0: Leute irgendwie genug. Hai sbucato per terra, Antonio?
1: Su. Su dal papa, cos'è? La serpente, se tu è...
0: Certamente.
1: Molto meglio, devo dire.
0: Sì.
1: Torniamo a banda.

0: Yeah, the same bit of the looking of like this one is bad.
1: Siamo sempre col filo ficcato così.
0: Punto 1, alziamo la punta del filo. Questa antenna è più o meno una specie di long wire. E dicono tutti che non deve essere verso terra e non deve essere verso così, deve essere verso l'alto.
1: Deve essere
0: verso
1: l'alto.
2: Però poi un pezzo sì. Cioè un pezzino all'alto, poi di alto. E poi di un alto.
0: No, dovrebbe essere terra su una terra. Per migliorare un po'. Vabbè.
1: Tra la massa?
0: Però resti lasciato. C'è un pezzo di filo buttato però, non è che. Se no dobbiamo bilanciarlo.
1: Allora, intanto saliamo su con le regine, secondo te.
0: No, intanto non sono sentendo questa cosa, la regina tanto non vuole.
2: Vabbè, una volta ci siamo, lo saliamo.
0: Pensiamo invece a come fare l'antenna. Allora, io ho un po' di progetti che ho visto. Ne ho visto uno bellissimo, ma che non avremmo avuto il tempo di fare. Ho spiegato l'articolo che c'è la rivista ieri.

Casey, I thought. I work out anything.

Hotel, thank you. Whereabouts in Queensland are you, Bill?

Many times like that.

0: Allora.
1: Jerry, and nice to see you again, mate. The K2APG, the 0SWS.

Ma perché non lo so, meglio poi se lo fanno perdere.

Grazie.

Che dici, lo aggiungiamo? Eccola qua. Poi li pulisci i contatti? Vai? Come? Vede già, gli manca già l'intestazione di là. Dammi qua. Ma cosa dobbiamo passare qua? Con la colla, con la colla. Faccio anche i connettori a saldare.

0: stampa negri. La tua quinta di stampa negri. La tua è di stampa negri.
1: Dico l'antenna così, è tanto facile, può fare direttamente.

0: pensare come distanziatore infilato. Ti piace? Ne mettiamo a B nel filato, perché abbiamo un filo da un lato e un filo dall'altro, uguale.
1: Thank you.

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

0: Un'altra cosa ancora, possiamo provare se vuoi.
1: Non lo so. Taglia, devi fare, devi scegliere un po'. Devi fare questo. Andiamo a prendere un pezzo di legno, dritto, cioè c'è una roba. Dalla munizia praticamente. Sto prendendo.
2: Ma prendere.
0: Caldo?
1: No, lo prendo perché. Ok, questo è un libro.
2: Va bene, ma che ci sono dei pezzi di legno?
1: Un po'. Come li vediamo?
2: Questo è il vero problema.

0: utilizzare quel microfono.
1: Spostarti, ma
2: si è staccato?
0: Qualsiasi portatile con il qualcuno che si segue il seminario.

0: cioè, nulla nulla?
1: No,
0: allora, non credo che sia chiaro. Questo signore
2: vuole fare di
3: tutto. Quindi, quello che gli fa il comune di Subirra.

Penso che sia questo, magari lo faccio io, non so di sì.

0: alcolismo.
1: Era alcoholismo.

0: No, che ti ama? C'è il Salvatore.
1: Ecco come rovinare il Salvatore.
0: Vabbè.
1: Si sporca la musica.
2: Basta.
0: Basta.
2: Tu lanci dopo con un coltello, se lo lanci troppo non esce più. Basta che fai il punto, perché non ti hai fatto il coltello, fai meno fatica.

0: primo. Anziano, vogliamo andare a seguire un po'. Anziano della passata.
1: Che palle sta sole.
0: Eh no, vuole entrare, non l'hai fatto. Come non serve? Devi passare con la radio. No, farlo dall'altro lato.
2: Sì.
0: Centrale dall'altro lato.
3: Sì, sì, mi piace molto con lei.
1: Esce e qua attacchiamo, no?
0: No, io dicevo un'altra cosa.
3: Dentro, lo fa entrare da dietro. Sale, scende, sale.
1: E come faccio le saldature dentro però? Devo uscire qua e qua, in modo che poi salvo il cavo qui, no?
3: Questo è... No, lo fa di fuori, lo tiri tutto fuori. E lo puoi passare.
1: Proprio complicato.
3: Oppure, no, non vorrò, cioè, il discorso è che se tu lo metti, ah, tu non cambia niente, se non che è più protetto in quel modo, la spada deve stare
1: Nastro.
3: 3 minuti e mezzo.
1: E allora dai, 2 capi dei fili e facciamo sta cosa, uno e l'altro, prendi un capo di quell'altro cavo, dai. Il problema sarà...
3: Eh no, infatti non dico di fare così. Devi cominciare dall'altra... Ah, se no dovrei far scorrere comunque.

0: Sai qual è la cosa più fastidiosa di tutto ciò? Il sole sulla schiena.
1: Se no, possiamo fare una cosa. Se no, pensavo che potessi fare qua. Un buco qua, risaltarlo. Entri ed esci qua. No, capito?
0: Sì.
1: È più facile, al posto di... Questo lo eliminiamo, se no facciamo mala vita.
0: No, ma è questione di fare la
1: tigre. Sì, ma se noi al posto di fare così e fare mala vita per entrare questo e
0: aspetta,
1: l'altro...
0: Aspetta.
1: Ok.
0: Devi solo fare la full pente.
1: Ecco, no, tiratelo dentro poco, ti dà?
0: Aspetta.
1: Ok. No, capito? Io non ho dubbi su questo. No, voglio.
0: Poi ce lo regoliamo.
1: Lasciatelo lo spazio per spellare. Non è che lo stesso, vero? Sai com'è?
0: Non si sa mai.
1: Avremmo fatto un lupo.

0: La cosa bella è che la verità è che qualsiasi pezzo di tiro buttato funziona. No, non scherzo. Questo è andato meglio.
1: Allora li annodiamo.
0: No, non c'è motivo, a questo punto santi e basta.
1: Sotto.

0: เป็นลัตตินะ
1: เป็นลัตตินะก็ชั่วโมงเดียวกับเ
0: ราไปถ้าคุณก็เป็น
1: ชั่วโมงกับเต้าเจ้าชั่วโมงเดียวกับเราไปprova uno
0: con i tagli aperti e con
1: esatto e vediamo come funziona e in quale dove funziona meglio
0: ma io penso che la differenza non sarà apprezzabile
1: tu dici forse intermedio rumore non lo so proprio uno o due?
0: E poi li salverei tutti e due.
1: Vabbè.
0: Sarebbe una pinza.
1: No, ma scusa, no. Fatemi sincero, comunque. Una volta che sono chiusi i lavori hanno messo ordine. No, prima saltano fuori, se no non cresce più.
0: No, almeno posizione.

0: capito? Mi posiziono bene, vado bene. Ecco. E mo il polo, quello brutto, quello aperto, il polo del cavo nero, questo qua, l'altro lato che c'è di lì. Io stagno qua intanto.
1: Stagnali insieme, cioè tagli un giro.
0: Ma non ci riesco, provo io. No, comunque va bene, li saldo assieme così.
1: A fondo con lo
0: tranquillo, sì.

0: palla di stagno via.
1: Figata. Non mi riesce.
0: È un casino.
1: Puoi farlo con questo, farlo con 213, ce ne parliamo.
0: Porca puttana.
1: Senti, palla di stagno, no, metti al contrario. Perché lo stagno si suca questo qua, che è stagno, si suca la palla di stagno e evita che ti goccia di giù. Ti piace l'idea?
0: Magari
1: Lascia un po' di spazio per andare a seconda la plastica. Anche no, guarda. Vediamo. Ma secondo me anche no. No, anche no. Meglio il contatto corto pulito. Lo tengo io se vuoi.

0: passando anche 24 ore.
1: C'è quello. Cosa c'è, Pilu?
2: Guarda.
1: C'ha problemi.
0: Brava.
1: Cosa c'è, Pilu? Cosa c'è?
2: Non si sente sola, no? Di solito...
0: Che è brava questa fiducia.
1: Piccola, sì. Pilu.
2: Magari.
3: Adesso dire...

0: Exactamente, más corto.
1: Lo tengo yo.
0: Sí, lo tengo yo.
2: ¿Cuánto será la culpa de nuestros autos?
1: Sí. ¿Distanciamo un po'?
2: Sì, sì.
1: Ok, isolante ce n'è diversi rotolini sparsi in quella.
2: Uno, questo è il calabro.
1: No, quello è la gomma, proprio la gomma quella.
2: L'auto estinguente?
1: No, quella l'auto vulcanizzante.
2: L'auto estinguente. Figa. Non sarebbe bene. Sprecato, questo è un po' più. Una cosa, chiudi di nuovo qua, chiudi e giri e torna per la uscire.

0: Memoria insufficiente.
1: E quindi che fai? La scarichi su questo? Ma quanto hai di carta?
0: 256
1: MB. Però non è tutta roba nuova, diciamo.
2: Sì, è la nostra traduzione maccheronica. Che porco Dio c'è in mezzo ai piedi?
3: Ma questo cavetto USB accanto al...
2: Cose!
3: Cose!
2: Faremo cose!
4: Prima ti lancio questo volo, così ti finisci solo quello finito.

0: Va bene, dai, diventa più produttivo.
1: Allora, tirati.

0: tiempo libera de la... Okay. Ci dai tu un occhio qua?
1: Sì.

0: isolante.
1: Isolante.

0: certo sei qui sotto e la corda sopra.
1: Guardiamo la radio. Grazie.

0: tiene una roba
1: di
0: sì, ma solo
2: fammi qua. Tieni un po' lento, poi lo fai per un giro intorno a un... Anche il filtro passa basso, che te ne fai? Non ti TV hai?
1: Quale passa basso? Ah, quello sì, per evitare il TV hai.
2: Un attimo, ma no.
1: Perché devo smontarmi tutto le masse, eccetera.
3: No, aspetta. Andiamo a fare l'altra porta, il filo, se no quello che facciamo male.
4: No, no, non è il caso, quando il filo del problema per terra, non è il caso.
3: Non è il caso, aspetta.
1: Cioè, le broadcast sta ti posso accendere il ricevitore che è meglio, perché se qua giocano con il trasmettitore mi mandano le portanti e non è una cosa bella.
0: No, se non è tornata no,
1: capito?
0: No,
3: c'è il portatore tu?
1: Siccome c'è il transmit, il tasto
0: 10 watt,
1: sì.
0: Andiamo su una frequenza dove c'è interazione, tipo io.
3: Più o meno 3,5, siamo là, aspetta, però dove è?
1: Andiamo a tarare questa, andiamo a tirare questi tiranti. Ti ritiro, scusate, permesso, scusate, permesso.
0: Ma se eravamo piena di investimenti era Windows per fare due terzi in terzo.
1: Se non ho capito la cosa
0: di
1: Windows.
0: Io accordai di solito.
3: Che c'era?
1: Capito?
0: Due terzi in terzo era una cosa che era più comoda. Se proprio facevi una un braccio orizzontale, quello era quello centro. Non
3: avevi un po' di trovo.
0: Un terzo così. Come vuoi? Anche dirti, non si sa quello più lungo lo tiene orizzontale o più steso possibile.
3: E l'altro anche qui, perché tanto sì, sempre da carico.
0: Vediamo. La Windows, bellissima.
1: Come va?
0: Anche la Windows, tanto qui si è montato il sistema la Windows. Funzionando.
1: Questa è una
0: F, no. Il ricevitore è KF, sì.
1: 10-0-29. E questo invece è un...
0: Trasmettitore è KF. Trasmettitore e ricevitore.
1: Vabbè,
0: sì. Sì, sì. Per lui c'era il trasmettitore separato che va in grosso guai. Separato.
1: Due antenne separate.
0: Antenna unica e il casino era che probabilmente...
1: Una
0: sequenza con la frequenza con l'altra. Avevi due diversi per grosso. Uno invece lo devo trasmettere, tu invece lo fai alla svelta perché sapevi questo percorso di essere. Hai B, hai l'usilio di F1 sopra una sotto.
1: Vabbè, quello ci sono tutti gli esempi, no?
0: Il 720 sarà del 80.
1: Sì, sì, però questo invece?
0: 50.
1: 1950.
0: Uno di questi per non è stato il modello dopo di me.
1: Segna 9,20 come segnale.
0: Scegli la banda 3,5 ancora di mezz'ora qua, 3.50, 3.30 e poi dopo qui.
1: No, no, no, diceva la Smith, segna 9.20, è tantissimo come segnale.
0: No, no, perché fino a 10 MHz si usa la banda laterale di sotto, da 10 in su si usa USB. Sicuramente tanto in ogni caso è importante, perché si sente la metà di sopra di sotto, non è importante.

0: Questo è un apparato del 50, ha detto.
1: Non me la ricordo, me l'ha prestato, ma me l'ha lasciato parecchi mesi a casa per vedere se è stato un interessante. Se ne penso io, perché poi mi sono comprato con l'equivalente di
0: questo. Io volevo comprare una di questo. Cioè un apparato simile, insomma, 0,30. Quanto mi costa? 300 euro?
1: Non lo so,
0: non viene
1: usato
0: perché non sei usato. Sì, usato, a nuovo vai 1.500-2.000.
1: Dipende se vale la pena, poi sono troppo elettronici. Io già per me questo qua è
0: stato per prendere uno prezzo bellissimo. Fa 0,30, 50 e 144. Capito quale? Da piccolo, quasi grande, poco più di un altro
1: radio. C'era l'FT50 una volta, dove ho finito 15 anni fa, che era il tipo delle spedizioni perché era il grosso costo.
0: Alla fine penso sempre che lo compro e poi non ho due ricche, non ho dove
1: andare. Non c'è andare a stazione di sezionare di cooperativo, se fai?
0: No, io abito a Roma, sono di Napoli, ma abito a Roma.
1: Ah.
0: No, vabbè, ma
1: siccome con... Station Lion,
0: con... Dove?
1: Salone sezione del
0: Mario Roma, comprare... Non lo so.
1: Se ne posso fare
0: una cosa. No, ma quello...
1: La licenza.
0: La licenza, no. No, ma poi cambio sempre casa, ma non cambio di ferro. Visto che cambio casa, non è casa mia, non posso mettere altri.
1: No,
0: per
1: l'1.1 punto ogni poro sono...
0: Guarda, voglio
1: che ci metti in mezzo, c'è un secondo mese che non c'è l'amministratore. No, allora a Roma sono stato una volta al 25. C'era la parea meeting di Catania.
0: Mercato dell'usato ce l'avete? Cioè se voglio comprare un apparatuccio voi avete qualcosa da dire?
1: Non lo so, ma commerciale è un'altra posizione che non vado da 2 anni. Magari ci sarà qualcuno che vende qualcosa ma non ti dico, non ho idea.
0: Guarda, io
1: avevo... l'ho staccato ma lo tengo.
0: Io avevo uno, avevo visto uno tipo questo, un po' più moderno, cioè più digitale, comunque però mi hanno detto guarda dentro è molto semplice, ci stanno tutti gli schemi, mettere le mani ce le puoi mettere, 350, 300 anzi, poi visto che alla fine non hai, non avendo dove metterlo, o comunque volendolo mettere a Skype, non avendo chiesto ancora, non avendo... Cioè, magari avrei fatto bene a tutti, perché poi ti viene...

posso dire che questo non è mai capitato e che dopo anni ci sarà.

No, my favorite.

0: Non credevo che tu ci avessi,
1: poi ho detto certo,
0: i valori politici sono i principi,

0: diciamo che l'apparato...
1: Il fatto è che la licenza serve come tutela allo Stato, ogni Stato, per sapere che tu sei tecnicamente in grado di capire che potresti disturbare facendo danni, se te lo portate sulla tua zona d'aeroporto, nel frattempo magari c'è gente che si fa male. E per avere uno standard mondiale di gente che ha comunque una...
2: Ah, è un modo per censire le persone, insomma.
1: In parte sì, per censire e per avere anche un livello tecnico standard compatibile. Nel senso che a quel punto tutti quelli che usano una radio dovrebbero, in queste frequenze qua, per trasmettere, dovrebbero avere fatto anche un esame di Morse, che è la dottoressa Coglione, per cui stavo per dire.
2: Morse.
0: Ma ora l'hanno levato, mi sa.
1: E adesso l'hanno levato, boh, cos'erano 5 anni fa?
2: No, ma c'è ancora, perché io leggevo, per esempio, loro hanno, su internet hanno una classe dedicata ai radiomotori.
1: A MPR
2: Orga,
1: la rete 44.
2: La 44, sì.
1: Sì, solo che MPR Orga...
2: Una classe A addirittura.
1: Sì, ma semplicemente per quando assegnavano le classi A, c'era abbastanza gente che faceva sperimentazione su quello. Da quel punto sono fatti dare una classe.
2: Questo è Chiesa per Nazione, ho
1: detto. Sì,
2: l'Italia c'ha una certa...
1: Sì,
2: no, non però se non sei radioamatore non ti danno l'IP per accedere a questa...
1: No, non solo, per come inizialmente, diciamo 15 anni fa, potevi chiedere un indirizzo IP al coordinatore, che era tra l'altro uno che poi andava in Paraguay, perché e ti dà un indirizzo. Invece adesso, successivamente, il Tiziano, che era il coordinatore attuale, l'ultima volta ci ha fatto posto, diciamo 10 anni fa, l'ha messo su una rete con DHCP, con Linux, perché a quel punto non è neanche più l'indirizzo fisso.
2: No.
1: Per cui l'aveva gestito in quel modo. Poi non so, in 10 anni questa parte cosa hanno cambiato, se l'hanno soppresso.
2: Cioè i radioamatori lui parlava di questa classe 44,
1: che è una rete IP, però in ogni caso esistono ancora 15 anni fa, esistevano almeno altre 3 o 4 reti ed in packet radio non legate a indirizzi IP che funzionavano ognuna per i cazzi suoi. La rete packet cluster, che è mondiale, che serviva per avvisare se c'era qualcuno su una frequenza strana. C'era Flexnet per sperimentare e per fare un po' di test di velocità. La velocità era 9600 in aria, voleva dire 1200 reale. C'era la rete FBB.
2: Perché le radio moderne che si fa via radio quanto...
1: Non lo so adesso.
0: Dipende dalla frequenza.
1: Una volta andavo più veloce quasi via radio che via modem.
0: Attualmente è uguale.
1: 15 anni fa.
0: Attualmente non è che sta.
1: Attualmente non lo so, infatti.
0: Ma comunque dipende da tantissime cose.

0: considera per
1: Milano
0: tutto.
1: La rete
2: la velocità non è che la puoi ottenere con questa tecnologia.
1: Come no?
2: Con la radio, anche l'alta di
1: noi mega. Abbiamo fatto 10 anni fa sperimentazione a 10 megabit, cioè velocità dell'Ethernet, in Milano, facendo punto punto di 5-10 km. E funzionava, funzionava.
2: Sì, bene. Ma perché non basta sta voce? Cioè, perché non la pubblicizza? Se ne parla sempre del supporto. Se ne parla sempre del supporto, delle comunicazioni, della luce.
1: Beh, anche perché poi da quando è saltato fuori IBBS e internet via modem, già internet via modem ha tagliato le gambe a parte radio di brutto, nel senso che comunque per avere un link con una casella di posta, con due caselle di posta, il mio accesso su internet all'epoca ce l'avevo da Milano all'Università di Berna, cioè devo collegare un server, un sito a Segrate Bergamo in cima alle montagne, altre due in Svizzera, e arrivavo fino a Berna, invece uscire di là. Quando uno a un certo punto dice paghi la telefonata urbana e hai 38k di 56k, dice che cazzo non prende andare fino a Berna a 1200.
2: C'è meno conveniente.
1: Sì, c'è molto meno sbattimento, anche perché poi la gente se non utilizza qualche trade per scaricare programmi con meno 5 di 4.
0: Ma secondo me soprattutto
1: l'altra cosa che ha stroncato è la radioazione su stato cellulare. Una volta se andavi tra Ponti Radio e Marchino Palmare in bocca F ci facevi di tutto. Poi quando hanno inventato il telefonino, quella tecnologia è stata completamente scavalcata, per cui non c'era neanche più bisogno di...
2: Ma perché ci stai secondo radio?
0: Molti pensano che ad esempio la radio c'entri qualcosa con la wifi, con i
1: con questo qua devi interescrivere.
2: No, io non so un problema che abito a mare, a me non arriva nessun tipo di ADSL, io sto ancora a 15 anni fa, no? Cioè sto ancora col telefono.
1: Con il telefono nuovo, hai ancora più. Ok, vai più.
2: Uso WMT, allora mi sono interessato, ho occhiato l'occhio.
1: Ok,
2: quando sentivo parlare di là, dicevo, ma questo dovrebbe essere
1: una cosa. Dico vai, sono il culo del 9600, però.
2: Ma io non ho WMTS adesso, non è.
0: Secondo me i vantaggi.
3: Porca Madonna! Se mi cedi il posto.
1: Volentieri, stavo cercando qualcosa.
4: Quel tiro
3: che ha? Che c'ha? Non lo so che c'ha.
4: Di chi sei?
3: È mia.
4: È bellissima.
3: Non lo so.
4: È sterilizzata?
3: No.
4: E allora dove sta?
3: Non è in calore. E comunque lei odia gli altri cani, quindi. Beh, sugli zero è difficile che tu senta qualcosa.
4: Che cosa sta costruendo?
3: Un ricevitore?
4: Sì, lo so, una cosa più là.
3: Tanti.
4: Questo ancora lo conosco. Il 751 lo scelgo di questo, sarà il numero più basso.
5: Uno dei favoriti, Céline Gauthier, francese, che compie proprio oggi 20 anni campione europeo a Sallanza, su strada, nello scorso... tra i ritirati illustri Tony Gallopin, il transalpino, e il belga Thomas De Gend. Quindi giro dalla
3: no, tu non ti sei spostato da nessuna parte, perché eri su zero qua e fuori banda qua, quindi eri sul nulla.
5: Il prossimo giro alle 16:30.
3: 10 euro.
6: Vi ricordiamo che questa edizione del GR1 è disponibile anche su internet all'indirizzo www.grr.it. Insieme al podcast, caricare le vostre edizioni preferite.
4: Ho sentito più pensare di cavo, dire Rai 1 si prende.
6: Radio City, l'informazione è
3: lunga. Il problema è che la Rai arriva su tutte le bande, mo. Sono sui 3, 3, 3, 3, 4.
7: C'è
3: invece vedi. Fatemi sentire.
4: La potevi pubblicizzare sulla mia rivista.
0: Attivazione anche.
1: Chiedere la...
0: Attiviamo anche il 08.
1: Chiedere un nominativo speciale.
3: Prenderci a caso un nominativo
0: poi
3: speciale.
0: Poi volevano le stelle, capito?
4: Poi volevano le stelle.
0: Poi volevano le stelle, a me mi buttavano dalle cinghie, diciamo. È strano sto apparecchio. Ah, lì, lei che scatto? Quando comunque? Normalmente perché sono di pensare.
3: Sai cosa? Se ti metti dietro mi eviti il sole, che è una cosa che non sopporto, sì. Porca madonna, sto cuocendo. Sì, tra l'altro i contatti di questi relè sono consumati.
0: Dovrebbe fare uno scotticolo, giusto?
4: Beh, trasmettiamo
3: questo da 60. Sui 20 metri di carino,
1: bellissimo.
3: Andiamo da qualche altra parte.
1: No, ma sei in 20, 14,260.
3: Qui siamo sicuramente.
1: 70,50. Minchia, sembra che
3: minchia, 40 metri fortissimo.
7: Ma questo è my friend.
1: Chi è questo?
7: Good afternoon, Papa Delta 4, Mike Hotel, 599 for you, Vigo Island. Many thanks for your call, 73, bye bye.
1: Non è tutto grandese,
0: bisogna avere un elenco, vai a cercare l'elenco dei conti.
3: Che si vedesse qualcosa in questo corpo figlio di soli di
1: io
3: merda.
1: 5, isole toscane, Giglio, Elba.
3: Andiamo sui 3.
1: Cambiati negli ultimi 10 anni. No, in 80 metri di giorno vi dico come sono.
3: Intanto deve commutare giusto.
0: Ma visto che gliel'hai mandato, com'è che non te ne sei stato? Visto che gliel'hai mandato,
1: ma quanto è comunque?
0: Siamo a? 3 e quanto?
3: 3,668 però.
0: Quanto è la banda a 160?
1: 160 e 1,8
3: minchia, 160 tu dici? Io stavo parlando di 80 metri un attimo.
0: Senti quello, 160!
1: Ma ti serve una bomba di potenza, sono sempre lati in 160. Tu sei motivato da
0: questa antenna.
3: Allora che frequenza è? Perché non ci sono mai andato.
0: E non qui, 101,8, ecco, cioè, vai a vedere, dai, vai su internet ce lo trovi. Vai sul sito dell'aria, www.ari.it e tutti si prende bene.
3: Cioè, è pazzesco, non riesco a stare qua, cioè vaffanculo, io cane.
1: Possiamo spostarci in 80 o in 40, vediamo un po' cosa butta.
0: Thank you.
8: che bellino, io prima la voglio, la voglio pure io.
9: Non si vede un cazzo però.
10: Ha ragione lui.
9: Ma là è l'anno giusto? Là ci arriva.
10: Ho deciso di portartelo, però.
3: Ma per fare tu se muore, lo chiamo tutti.
10: Ma io non lo so.
9: Che c'è? Non te lo vediamo.
3: Dov'è il band plan?
9: Mario, dov'è il band plan?
3: Ah, eccolo qua, trovato.
9: Ma questo non c'è niente.
3: C'è io pure. No, sì. No,
9: della mamma.
10: C'è ancora un.
3: Ma no, in PDF, ma fammelo vedere, Dio cane.
9: Devo dire, non c'è questo. Non credo che non sai.
3: Ma mettetelo, online, Dio.
11: Io non riesco a trovare però.
3: Sì, sì.
9: Online. Facciamo, mettiamo, loro non lo fanno. No, no, Yaru forse no, però Yaru non è il nostro band plan. È andato. Sì, è stato formatato per la cazzo di cane. Un 8 dovrebbe essere 1,850, 1,9, una cosa del genere. È poco, ma che punto di ci sono mettati. Ci sei? Ecco. Allora, sinfonia 1,840 più 2. 1,840 più 2.
3: Permesso, permesso. Scusate, permesso di condurre. Terry Mason?
11: Ma come lo scriviamo? Da sopra?
10: C'è un numero.
11: Niente, da sopra, sì, qua. Vai, sì. È lungo, è da dentro. Sì, sì, tranquillamente.
10: Da uno?
3: Com'è?
10: Non ci arriva.
3: Fammi fare, dai.
11: E tu, vieni.
9: Aspetta, sto scendendo da 1,840.
3: Ah, ok.
9: Cioè, ci vuole il tempo, è un megahertz per volta o sbaglio?
3: Il problema è che quando non ti si apre, la ricezione deve fare avanti e indietro.
9: Si è aperto.
3: Capito?
9: Ah, no, capito. No.
3: Aspetta.
9: No, manca. Eccolo.
3: Dobbiamo togliere qua.
9: Minchia. Hai visto? Un chilo al supervolta, ho smesso un chilo al supervolta, non funziona.

0: per notte niente.
1: Lo so. Dai, vediamo un po' se riusciamo a portare.
0: Prova a vedere dove accoglio. 31, 8, 1, 9, 9.

0: importante però
1: piccola parola, però vai, no, però vai piano, scendi al minimo, accordi,
0: già al minimo,
1: ok,
0: vado in AM,
2: no, vado in CW,
1: no, vai in AM, ci vedo
0: più, non hai il tasto,
1: no, ci dovrebbe essere il filipizio per chiudere il contatto, non vale la pena, non farei niente di tasto, devi cambiare il fondo scala del,
0: no, devo andare in AM,
2: no, insieme
1: la banda non è quella,
2: la banda non è quella,
1: no, l'emergency è così, non è preparata, no,
2: credo di becca
1: 1.5, beh,
2: 1.5.
1: Cerchi il pelo, non si ricorda pure che c'è da vedere, comunque però va bene,
0: stiamo resettando il PC sotto portatile di un pazzista,
1: no,
2: sì, ma al limite puoi entrare nella
3: zona di sotto,
2: si fotte,
3: io ho portatile di nuovo porto,
0: chiamo? Facciamo chiamata?
1: Prova,
2: mi sei in mondo?
0: Beh, se ne sono 9,
3: non
0: è
3: un portino,
1: no? No, no, no, da... Ho ora, da...
3: No, no, non noi pensavo fosse...
1: No, no, no. Da 840, 1840 fino a...
3: Pensavo parlavi...
1: A 2000.
3: Pensavo parlavi e non
1: fosse... Bello, prendo quello internazionale e quello locale, questo.
3: Com'è un po'?
1: Com'è? Minchia che è duro. No, questo è quello Iaro, non devi pescare quello italiano. Questo non è quello italiano.
0: Ari.it, band plan HF.
1: Sì, ma non è quello assegnato in Italia, credo.
0: Ma sono deficienti?
1: No, vedi? Si ha un Region 1 HF band plan.
0: Ma sono deficienti?
2: 160 mi sembrava fosse diverso.
1: Sì, infatti, anche io ricordo sta cosa. No, no, aspetta che pesco l'altro. Lo mettiamo giù. Ma l'hai chiuso. L'hai chiuso, vero?
0: Chiuso cosa?
1: Il browser.
0: Io che ne so, no, sta qua.
1: Ah, guardate, piccolo piccolo. Allora. Sì, piccolissimo.
2: Sì. Allora.
1: No, quella cazzo era. Allora. Frequenze. Eccolo. Italia, ecco, Italia siamo
0: 1830, 1850.
1: Ricordavo che era un po' alto.
0: Quindi il centro è 1840.
2: Cosa non l'hanno diviso in metà 5 e metà 62?
1: 20. 20 kHz li dividono?
3: Ma chiamata con nominativo o chiamata illegale?
1: Certo. Chiamiamo con nominativo. Se no passiamo a 80 metri.
2: Tu Alfa Dossa Raimondo Navarro.
3: Ecco Alfa Dossa
2: da... Raimondo Navarro, corri in di... Perché c'era la ora, sentiva... Quello ti squillava il telefono era...
4: Ma trasmettere su Raimondo.
1: abbastanza bello, diciamo.
2: Sì.
1: A settembre è pesante, diciamo, comunque. No, passa la N ad alta potenza, alza un po' la potenza della N, vedi come va. Non colpisco.
2: Adesso è tardi, però domani mattina fa reso come su 15 minuti.
3: Quando arriva?
2: Non riesco
3: a
1: guardare.
0: Ah, no, scusami. Ero in fuori, fuori di scala. Cioè sono sempre 1 e 3,
1: 4.
3: 1 e 3 di calo.
1: Cioè, non succede.
0: Ma in SSB sale un po' di più.
1: Beh, tanto la voce è quella che conta, non sale
2: la voce. Non fischio. Sento il violino è seguito, no?
0: Beh, sì, almeno.
3: Vabbè.
0: Però, no, ma ora non c'è nessuno, prima ho fatto.
1: Prova. Che napoletano vuole rispondere?
0: CQ, India Whiskey 9, Hotel Golf Sierra. India Whiskey 9, Hotel Golf Sierra, over.
1: Adesso sì, siamo diventati a dire di effetti.
0: CQ,
1: 500 watt su tutte le batterie.
0: India Whiskey 9, Hotel Golf Sierra. India Whiskey 9, Hotel Golf Sierra, over.
1: Ordinario. È bellissimo.
3: Ma poi se volete chi la montata?
2: Chi sarà il tuo prossimo? Quel punto che se ne sarà?
1: Non c'è più, non c'è più la distinzione.
0: Io ho speciale
1: la distinzione in base al
0: niente.
2: No, non c'è mai.
1: Assolutamente.
0: Nessuna distinzione.
1: In base all'esame, no? Forse ora c'è un esame più scarso, no? Uno solo se ne è
0: ora hanno abolito il CV, tutto qua.
1: Okay.
0: Essendo che il CV finalmente non esiste più come esame.
2: Sai con chi avevo avuto lo spazio sul CV? Con Bruce Perez. Era il presidente della associazione Motor International, cioè l'abolizione del esame sul CV.
0: Per l'abolizione?
2: Sì.
0: E lui lo voleva abolire?
2: Io no.
1: Considerando che i privilegi.
2: Considerando che, ma più era lui, che lui era in seconda classe, io non ci capivo un cazzo.
0: Vabbè, insomma, proviamo a cambiare banda.
1: Cambiamo banda, secondo. Ma non c'è modo di saltare di più al posto che di una per volta?
2: Forse in 40 per ore.
1: Sì. 40 sarà impossibile. 7.000-7.100, questo lo so a memoria. 3.5-3.8
0: 40 li conosco anch'io.
1: 18, vediamo, no? Che parte è stata? 160. 40 sarà difficile accordare, perché devi guardare armonica.
2: Ma no, ma tanto il problema sarà staccando dal mio. Sì, dai.
3: Non
2: dai,
3: mi piace.
2: Qui e se può così, qui.
3: Ai,
1: dolore.
2: Appena si accorge che gli 80 metri sono chiusi anche loro.
1: No, non ce n'è in 40 adesso, no?
2: Ah, ok.
4: C'è da dove fare a gridare.
2: Sì, ho visto che la fare. Quando la
0: giusta
1: è
0: meglio di così,
1: non si fa. Spara di banda, scendi al posto dei passa in F o in D, prova a vedere che succede.
0: Qua?
2: Sì.
0: In F ho già provato.
1: Allora, in D.
2: MIT? Sì, no, non è neanche iniziato.
4: No,
2: non so chi lo prendeva.
1: è a peso.
4: Questa è l'internet che stava da fuori di giorni fa. Giù c'è proprio il
2: marchio. No, quello modificato.
1: Scende.
4: Il MIT doveva essere quello del bene.
2: Chi è quello del bene?
1: Già, questo operatore è veramente carino, no? Questo accordatore è veramente notevole.
0: Te l'ho detto che accorda anche le forchette, è pazzesco.
4: MFX, pass e compito.
0: Cioè, guarda qua.
4: ACKZ.
1: Che è questo?
0: Così, basta.
2: Chiamo 80 proprio.
1: No, 80 questo è?
4: Sì, però c'è, cioè, se stanno costruendo un touchscreen.
0: Vabbè, ci siamo.
1: A posto.
0: Però scatta dentro, fa gli archi, quindi deve abbassare un po' di potenza.
2: Ma sopra non è già andato bene, aggiungere sotto un...
5: No, sotto è peggio, ma secondo me è ancora come io sopra. Ma sopra è...
1: C'è già anche... E questo che è?
6: Oggi mi è trascito, te lo devo dire prima.
1: Indocato.
6: Ovviamente. Giovanni Trevisogno. Giovanni Trevisogno, Italia 8 TVE.
0: Siamo da
1: giocare. Indocato, c'è Napoli, anche Milano, è locale.
2: Però affascinante è uno questo hobby, non se lo vede,
1: Sì.
2: Non ha l'impatto, non c'è più di sicuramente da 10 minuti.
1: Io non lo so. L'ultimo che ho fatto che ho fatto è stato di
0: Chilo. E questo odore di bruciato cos'è?
1: Non è la tua radio.
0: Ma è ancora... Ah, peraltro, piccola cosa di nostalgia, io ho portato il primo ricevitore con cui ho fatto radio ascolto. Da 5 ai 4 a 16 MHz in continuo. Anzi, da 4...
1: Dove l'hai trovato?
0: A 12. Mercatino delle Pulci, 5 euro, 5.000 lire, non mi ricordo.
1: Bello!
0: Con... c'è solo questo pipetto e il vaccino.
1: Cambia io.
2: Possiamo anche bande laterali o solo?
1: No, che verità. È andato. Un po' di svito ci vorrebbe. Di cosa? Con questa roba qua.
0: No, e qua sono sulle onde medie.
5: Sai che ci sono le onde medie più adesso?
2: No, con questo.
5: Ogni tanto questo fa lì, ti scherzo.
2: È vero, può capitare.
5: Quando i contatti sono completamente andati, lava via tutte le cose, non funziona più.
2: Ah, sì.
1: Ma sono completamente
2: andato. Ma sono già completamente andato.
5: È successo con un telecomando.
2: Ma sono...
5: Ma che? Non c'è più niente.
2: Ma erano già andati. Sì, ecco.

0: che le scariche poi non è ora.
1: No, ma non è ora. Insomma,
2: no, no, però è il 20.
1: 20, 15, 10.
0: La cosa
1: 10,
0: bella. 10, no, la cosa bella è. La sintonia fine.
2: 10, non lo so.
0: La cosa bella è la sintonia fine. Qua c'è un condensatore aperto.
1: È bello, è veramente bello. Sì, infatti.
0: Qui hai. Che tra l'altro era difettoso. L'ho smontato, gli ho rimesso dentro un ritaglio di plastica trasparente di cellophane, l'ho richiuso e funziona. Ho dovuto cambiare il dielettrico.
2: Quanti sono? 11 metri che sono?
1: Cosa?
2: Sant'Elmo.
1: Quella lunga lunga? Un altro poco per 10 metri sarà...
2: Cosa?
3: Collineare.
1: Scendono 80 metri di braccio.
0: No, no, accordare sicuramente ci arriviamo.
1: Accorda sicuro,
0: no, perché questo accordatore fa tutto.
1: Multipli d'onda, no,
0: senti, ma vogliamo misurarla, sta antenna?
1: No, è un coso.
0: È un analizzatore d'antenna, scusa. Proviamola, no? Così vediamo dove sono... Non è proprio il massimo, però...
1: No, però diciamo a occhio si vede.
0: Allora, A. Quindi da 1,75... basta, siamo proprio in basso 1,6
1: è lunghissima, allora ti dicevo, perché sono i due connettori,
0: va accorciata, vero? B.
2: Non ci siamo proprio,
0: siamo sui 2,9,3.
1: Perché prova a salire un altro po', cioè andare a C.
0: C. Sembra 4 e qualcosa.
2: È un po' schifo sapere.
0: Sì.
2: Non bello.
0: Si fa schifo anche l'accordatore, eh? B.
1: Non è accordare un ponte. Di questo che vuoi?
0: 10, 11 MHz.
2: Ma chi ve l'ha data le misure dell'altro?
1: A occhio, 40 metri di filo.
2: Forse effettivamente questa forma...
3: Ma ecco anche una sfittata forte. Ma non lo so.
0: Porco Dio!
3: Hanno detto che la sfittata è tanto forte.
1: Dipende dal prezzo. È una risposta che io avevo comprato.
3: Uno con gli occhiali e il cappello e l'accettato di fuoco. Certo, as the before.
0: Balla un po' però, eh?
3: Perché ha fatto tappio?
1: Com'è?
4: Vabbè, è chiaro che diciamo è complicato.
0: Sì, anche perché... Anche perché di suo balla.
4: No, balla pure perché secondo me
2: ci sono. Io di solito non riesco a vedere Italia 1, colpa vostra. Io devo vedere le veline, colpa vostra.
3: Quando lo vedete?
1: Questa te la ricorderai, sono ai 5 metri. E non lo so dove ricorderà, perché 1,7 è già alto.
0: Quindi bisogna accorciarlo.
1: Devo andare a 160 metri?
2: Significa scendere o tagliare la punta?
0: Quanto? 20 centimetri?
2: Boh, approvo.
1: Non lo so. Un'idea si potrebbe avere, se vogliamo parlare con un tentativo solo, vedere...
5: Di ma... più, una volta tu l'hai...
1: Aspetta.
5: L'hai saldati due insieme, non dovresti saldare... No. Cioè, no. E non fanno contatto, non sono come...
0: Comunque, qua va anche la batteria scarica.
1: No.
0: Nel costo.
2: Può fare la differenza.
5: Sì, certo.
0: La batteria da 9 volt mi ci vorrebbe.
1: Comunque è interessante, diciamo, il progetto. Quanto l'hai preso?
0: Non me lo ricordo, poco, tipo 30 euro. È stato un colpo di culo, sì, Stati Uniti, no? Che nuovo, usato. Dagli Stati Uniti, su eBay ovviamente. Io non prendo niente in Italia, non conto più. Se ho pure niente, se no una percentuale del prezzo dichiarato.
1: Quanto è il
0: prezzo
1: dichiarato?
0: Non lo so, non l'ho mai capito.
1: Io non
0: potevo esistere.
2: No, i vecchietti che si fanno le chiacchiere nel tempo.
6: Mentre pioveva, mi sono messo le
2: chiacchiere
6: per...
2: Non è che chiacchiere da bar.
1: No, ma è bello, io l'ho fatto anche, è piacevole. Passi la serata. Non hai che cazzo fare? Forse è stato anche la televisione, almeno. Accendi.
0: Modalità digitali che noi abbiamo poi sconosciamo e sono militari, guardi.
1: Questa non...
2: E com'è il modo fatto?
1: Mettiti in giro, vedi cosa riesce a fare a me. Ma sei a M?
2: Sei chi è Paolo del Bene? Sei chi è Paolo del Bene? Che devo fare terminare con le parolette...
0: Allora, proviamo da 1?
1: No, 1 non è troppo basso, sarebbe lunghissimo. 300 metri no.
0: No, perché ci vorrebbe la filare. Perché vedi, scendo qua, 1,5 devo aver la filare. Qua mi scatta il suolo.
1: No, però devi leggere la scala. Ah, manco tanto. 1,7. Adesso è pulito, pulito. 1,5. A meno di questo senza ballo non penso che tu voglia. Speri di arrivare, no?
2: Aspetta un attimo, non c'è il... Hai la filatura innestata o no?
1: Questa qua.
0: Avrei anche lo smitter dentro, ma devo aprire qua.
1: Sì.
0: Potremmo anche accorciare veramente.
1: Qualcosa dice? Forse fare di nuovo. Beh, la differenza è di vivere due. Più o meno, ci metti un mattone di persona. Metti un po' di personalità mammucco, tipo.
0: Già,
2: non si ti avrà nel momento che parliamo ti dici che troppo ti
0: in quanto.
2: E poi tu devi sempre a me.
0: Poi sbagliamo a segnare e cominciamo a giuntare. Tieni, la colatrice è qua. Sì. Ma dai, prendi un'altra maglietta.

0: Allora sarà per
1: la fare che non sapevano chi X.
2: Quello che non c'è nessuno.
0: Allora,
3: non so che forza di conto fare.
2: Fai che frequenza sei?
3: 1700, aspetta che.
2: Non puoi andare troppo per il sottile, poi diciamo accordi.
3: 1700.
2: Fai 300.000 di conto di 1700. 300 di questo non mi ricordo. Perché? Una cosa del genere, poi il fattore di prossimità non lo. 186 metri.
3: Quindi?
2: e invece quello l'altro? Cioè dove dovremmo essere? 1800 di questo.
3: 1830.
2: Quello.
1: Facciamo mezzo metro per volta.
2: Su 6 metri che dobbiamo levare. Le prove le possiamo fare, no?
1: Meglio. Mi pare anche a
2: me. Questa sarebbe il mondo.
0: Banca di 160. Quindi dove si mette il 160?
2: Eh?
0: Quindi è più.
2: E lì è basta, già. L'abbiamo visto.
0: Ma non è importante che si può fare la
2: parte. La riga è che si può insegnare una sulla ricezione che è fissata l'aria e fatto si fa la ricezione.
3: Segnale del tempo è tanto.
0: Gracias.

0: Questa è questa qua. Non so se è mossa.
1: Comunque mi fa fare tanto male.
0: Forse adesso si torna a casa, ma più.
1: Esatto, sì, sì, più adesso.
0: Si sembra mossa.
1: Vedi tu?
0: Io mi rassomiglio. Come si può fare?

0: che ricevere soltanto.
1: Non devi trasmettere, no?
2: No, senza trasmettere. Senza mini, cioè almeno.
3: Vai.
1: Sì.
3: Però non sei agganciato.
2: No.
3: Aspetta. Ora vai un attimo. Avanti o indietro?
2: Ah.
3: Perché non ti si apre, ecco ora, la ricezione.
2: Qui.
3: SSD.
2: Vediamo che lo toglie.
3: No, lascialo. Sì, aiuta a togliere. Devo togliere il palco.

0: Come siamo messi, Pirucchia? Com'è questa
1: storia? Radio Liana 3.
0: Che giardini?
1: Radio 3 chi è?
0: Radio 3 comunque è in Russia.
1: Ah no, è Radio 3, scusa, Russia.
2: Radio Liana 3, Anna Centro Vasile. Роман Ульяна, тройка, Анна, центр Василий, 20 метров, здесь радио Ульяна, 3, Анна.

yüz küsur liyen izine gibi uygun koydum.

Grazie.

0: critical. Ray, Azor 8307, Oscar Julian Lima. Do you copy Golf Eagle Alpha Bravo Yankee, over?
1: L'inglese non lo sentiamo.

0: just say that frequency, local time here, by just 6 o'clock, the broadcasting station started up, 368 broadcasting radio station. For all stations, I'm sorry, I cannot copy, speaking up to 20 over 9. I'm going to search for frequency and I'll be returning on to 94 information. You can have it, of
1: Assolutamente. Assolutamente. Basta che ci amiamo.
2: Ma non chiamavano sul culo, però non andiamo a fare la spesa. Non è la porta.
1: Dai, ti sorrido. Tanto sembra la faccia da culo.
3: Ma non puoi, questa non è tecnologia, questa è tecnologia di carino. Questo, cioè, Guglielmo Marconi è morto perché.
1: Boop.

0: dov'è Jed? Al Qatar o Saudi Arabia?
1: Eh?
0: Jed, dov'è? Saudi Arabia?
2: Jeddah? Sì. Porco Dio, siamo in Arabia.
0: E la guerra Split anche. Magari per i rapidi sono un po' forti, però quindi...

0: Stanno cercando la persona che deve fare il seminario perché non si trova.
1: Deve fare il screen.
0: Quindi
1: boh. Ah no, che cosa ci sta solo?
0: Sempre qua.
1: Sempre lì.
0: Prego. Dove è questa spedizione?
1: È Mike Sierra, è inglese da qualche parte. Però dove è spedizione? Io non so perché è di sopra.
0: San Costan Group è un blocco di Meteorology Society. Fanno una di expedition in quest'isola.
1: Isola Giro.
0: Fammi accordare.
1: L'aveva scritto.
0: E dove l'ha scritto?
1: Dovrebbe essere 5 o 10 sopra. L'aveva scritto. Adesso... Così due volte aspetta. Fai copia di uno sull'altro e con il secondo ti metti a cercare dove okay. Sguiccia sul B e cerca in, e sali in alto, dovrebbe essere da più 10 a più 15. Dove c'è pay up sotto, dove c'è. Mike, over here. Mike, over here. Mike, over here. Mike, over here. Mike, over here. Mike, over here. Mike, over here. Mike, over here. Mike, over here. Mike, over here. Mike, over here. Mike, over here. Mike, over here. Mike, over here. Mike, over here. Mike, over here. Mike, over here. Mike, over here. Mike, over here. Mike, over here. Mike, over here. Mike, over here. Mike, over here. Mike, over here. Mike, over here. Mike, over here. Mike, over here. Mike, over here. Mike, over here. Mike, over here. Mike, over here. Mike, over here. Mike, over here. Mike, over here. Mike, over here. Mike, over here. Mike, over here. Mike, over here. Mike, over here. Mike, over here. Mike, over here. Mike, over here. Mike, over here. Mike, over here. Mike, over here. Mike, over here. Mike, over here. Mike, over here. Mike, over here. Mike, over here. Mike, over here. Mike, over here. Mike, over here. Mike, over here. Mike, over here

0: Vai. Va bene, ciao. Torni? Va bene. Ciao, dai, ci vediamo.
1: Ciao, bene.
0: Ciao.
1: Ciao, ciao. Questo non è il messo che...
0: No, non è collegato.
1: No, ma ho sentito il tipo.
0: Sì, sì, sì.
1: Ma sicuramente ti rendrei dei problemi. Scendi di potenza quando lo devo fare.
0: Guarda, per me è un ricordo perfetto.
1: Bella. No, ma hai il minimo di potenza.
0: No, no, lascia.
1: Sono
0: al massimo.
1: No, no, cazzo, vai al minimo e...
0: Guarda.
1: Cambi la scala.
0: Cioè, sono a posto, sono già al massimo. Sono accordato. Zero stazionari. Una cosa.
1: Se vuoi solo guardare al basso il minimo e cambio la scala. E la dici in doppia, in modo che c'è una...
0: Avevo già accordato, capito?
1: Dai, che c'è una scala.
0: Quindi farei un giro. Ci stai tu qua?
2: Sì.
0: Un po' morto.

Dio, K, prendete perché il cuore di Tauro, la prosecuzione di questo.

Amen.

lo digo. La Italia me ha dicho que al 70-90 llama Chico 40 y ascolta cambio. Chiama la Italia, non dica te, alfa, delta, novino. La Italia, non dica te, alfa, delta, novino. Chiama 540 e ascolta cambio.

Mm-hmm.

Thank you.

Yeah.

Ha ha ha ha ha ha!

0: ma abbiamo girato un bel po', eh? Tranquillo.
1: Start the streaming. Ok, in teoria Radio Cybernet in questo momento è in diretta.
2: Ah sì?
1: In diretta dalle PC, che è una gran bella cosa, per cui ringrazio Jaromir con cui ci siamo messi a debuggare Muse per farlo girare qua, perché aveva dei problemi, non si capisce di che tipo. No, no, allora il problema è che c'è un texano di merda sedicenne che ha cambiato non so quale minchiata dentro Icecast, per cui se gli manca una stronzata all'inizio lui ti butta fuori dal server, senza dare errori.
2: Oppure non è il problema del texano di merda.
1: E poi hanno fatto una minor revision su Automake e l'hanno reso incompatibile con la versione precedente.
2: Ma chi? Icecast?
1: Sempre della serie, parliamone nella carriera. E quindi non compilava più e sostanzialmente non funzionava più. Però ora funziona. Solo che non so se qualcuno ci sta ascoltando. Io sto parlando come al solito a vanvera come un imbecille. E vediamo un po'. Sono le 9.40 del mattino qui a Palermo, nuvole sparse, forse ci saranno delle pioggerelline. E cosa ho fatto?
2: Hai caricato
1: Water? Ah, sì, assolutamente, assolutamente. Vale, mi sono rotto il cazzo. Cerca un tema. Ma tu non ci pensa. Dai, c'è WordPress, mettici le mani. Comunque, ci sono un po' di nuvole effettivamente. Quindi vediamo un po' la pagina della radio. Org. È bello tra l'altro camminare con le PC e rimanere in streaming, è la prima volta che Radio Cybernet è, diciamo, un po' wireless. Dici da Radio Underworld, Radio Cybernet, oh guarda, stream listener zero, sto parlando da solo.
2: Ma dire una cosa, giovane,
1: cosa? Sei su RC?
2: Sì.
1: Leggi Topic. E poi la UR reggeteli, vabbè adesso li correggo io, dai. Li cambio. Tutti i topic li cambio. Sì, ci sono gli adesivi, sono sparsi in giro.
3: Questo di chi è?
1: Se non è di nessuno è mio per definizione. Però io adesso volevo anche fare colazione. Non hai mangiato il cornetto vuoto, però?
3: Sì.
1: Mangiato il cornetto vuoto?
3: Sì.
1: Dove sta?
2: Mi siedo.
1: Ok, mi siedo e faccio la seconda colazione. Dov'è l'altro caffè, Ram?
4: Qui siamo in linea.
1: Dov'è l'altro caffè? Dobbiamo fare poi un sacchetto della spazzatura. Oh, ecco qua. Me lo condisci? Vediamo un po'. Grazie. No, no, lo streaming funziona, noi l'abbiamo provato. Mi senti?
4: C'è l'audio spaffato, ma con la
1: spaffatura. Mi stai sentendo? Perfetto.
4: Non è un buon ritardo, ma serve.
2: Stavo dando il player da meno playlist.
4: No, non lo so.
2: La batteria
4: ha fatto incollato due volte. Si fa anche il cibo.
1: Funziona? Ah, ciao, sentiamo.
4: Ah, Perché è scomodo essere mettere in contatto anche con gli altri. Ma di più perché anche perché vuole finire prima possibile, perché venerdì la te la consegna e poi può venire. Quindi si sta svegliando questo anche da
3: sì.
4: Dopo il caos.
1: Bene.
3: Pilu, tu mi hai dormito tutta notte sui piedi.
2: Un amore meccanico, quello poverino.
1: Dentro?
3: No, qua. Cioè se fa sta, capite?
4: Abbiata sulla sua
3: tecnica.
1: Che brava di tutta.
4: Non puoi entrare da te.
1: No.
4: Sì.
1: Sì, quando era qua sveglio.
4: No, anche quando ci siamo andati là.
2: Il debito pubblico
4: sono riuscito a provare lì anche.
2: Minchia, ora cominciano a carre tutte cose.
1: Dio benedica gli Stati Uniti d'America.
2: I consumi
4: americani
2: non
4: posso comprare, magari è
1: passato. Mi rendo conto che noi siamo una di quelle tra virgolette famiglie che non consumano praticamente nulla delle stronzate che consuma la gente. Dico, noi non spendiamo le cose come le famiglie normali. Il 90% dei mobili di casa sono quelli trovati nella spazzatura. Tutto si recupera.
2: Fino a quando si può fare il vetro. Sì, ma tra l'altro parte sul vetro che non
4: la verità è diversa. Io però me ne avrei.
3: Perché io so dove il mondo.
1: Beh, questo è vero, me l'hai già detto, io ci credo, lo sai. Però ti prego non estinguere i geni.
3: Io so proprio che tu non sai.
1: Però non estinguere i geni.
3: No, è vero. Alla fine.
1: Oh, scienziato, mi senti? Sì, lavoro mica come voi. Oh, bene, quindi c'è qualche ascoltatore, va.
4: Scienziato, nell'altra cosa ha detto...
2: Scienziato, getem!
4: Non sparate il minchiato, io gli ho detto, no, senza minchiato non esiste Radio Salvo.
1: Esatto. Abbiamo sullo streaming, abbiamo Auroville, Radio Dissident, Radio Onda Rossa, M2M e Radio Cybernet Live con due ascoltatori.
2: Ma per niente, scendiamo.
1: Che direi che per queste ore del mattino. Allora, quella del GIS, come si chiama? GIS? Ma ti dirò. Alla fine secondo me
3: sì, sono uguali.
2: Però mi scrivo le multe.
1: È un sistema di version per i software. Io sono rimasto RCS, figurati. Vabbè, sì, è un CVS. Oh, adesso passeggiando per il piazzale vi descrivo un po' qua la situazione. Questa villa che è stata occupata dagli occupanti, perché appunto è stata occupata dagli occupanti, era una villa che non sappiamo a chi apparteneva, però è molto grande. Davanti a me in questo momento c'è la sala delle tende dove la gente, diciamo, dorme. Noi siamo quasi all'aperto, sotto una sporgenza del tetto sopra di noi, con due tende e la postazione radio che tra poco cercheremo di mettere in funzione. Stiamo aspettando un nostro amico, anche lui radioamatore, per poter iniziare il progetto dell'antenna e vedere un po'. Ieri abbiamo fatto qualche esperimento di ricezione, forse ho caricato le batterie per il genitore, ma vabbè, poco male. Il problema è che l'alimentazione elettrica è molto disturbata e quindi questo creerà sicuramente problemi. Peraltro, che dire, ci siamo svegliati alle 8:15, dormire in tenda è atroce e basta, c'è un giardino molto bello, faremo delle foto che cercheremo di mettere online, spero, sul sito di Radio Cybernet, se avrò modo di aggiornare le pagine. Come? Ah, ok, scusa. Ehi, scusa, mi dicevano da sotto, ti chiamavano, qualcuno ti chiamava. Paggio, ci riuscirai. Da qua, guarda. Boh, sì, lì. Da qua lo vedi. Li vedi da qua quelli che si chiamano. Va bene, io a questo punto lo streaming lo lascerei anche acceso, però basta, mi serve l'alimentazione. No, veramente non mi serve l'alimentazione. Oh sì, mi serve l'alimentazione. Ah, c'è ritardo, arrivo a pezzetti?
4: No, no, mi sa, c'era il ritardo perché pensavo. Cosa sta dicendo? Ti sentiva, pensava che te eri allontanato.
1: No, no, ma mi
4: allontanato tu.
1: Mi allontanerò repentinamente.
4: Si deve caricare.
1: No, sì, perché sia perché mi devo caricare. No, no, no, il radio.bine.org.
5: Quello,
1: 2.8000, sì, ed è un errore che correggerò adesso.
5: Allora, cioè,
2: questo
5: può spiegare perché non mi
2: sono
5: levato un
2: quarto. Ah, non hanno più.
1: Va bene, io posso il portatile, c'ho
2: fino allo sconfitto del radio. Scusami, no, senza www.radio.gine.org 2.8000 /rc.mp3. Pronto? Ciao.
5: Sono andato un pezzo d'arte, mi ha detto
2: Endorf. No, ma sì,
5: vetro, mia conoscenza dello streaming è praticamente. Mi avevo tagliato. Ah sì, perché è un errore di
4: stomaco.
5: No, non l'ha anche lanciato, ma ho sbagliato il nome della pagina.

0: sì. radio.dine.org. radio.dine.org, Ortolinga, Radio Sib, sì, senza punti, punto mp3,
1: no, allora, sì, non mi funziona a me, fa quello.
0: Alleluia! È perché valeva la pena, no? Per sentire il rumore di fondo di Alberto. La fatica valeva. Cambia quell'URL, mettici qualcosa di cristiano senza abbreviazione. Nome, punto, cognome, chiocciola, dominio, punto, top. Come? C'è un pochino di ritardo. Circa 20 secondi, non è male come la tengo.

0: tre vetrine fa, come in Frequenz, ve lo ricordate?
1: Sì, non mi si lava la torretta,
0: eh?
1: Per un'altra.
0: Eh?
1: E che non entra la torretta?
0: No.
1: La tua rete. Non è Faggi.
0: No, non è Faggi. Lì è che ne compuoide, e smonta il mondo che rimonta. Rifesta. Smonta il mondo della lavarla.
1: Ah, addirittura.
0: Sì, sì. Devi dire tutto, tutto, capito? 20-25 secondi di ritardo.
2: No, no, stai andando in loop con la...
3: No, fate andare in loop.
2: Ah.
3: C'è cioè, circa 25
2: sì,
3: secondi.
2: Sì, certo, certo. Ma è normale. Filu, ma come sei seduta? Che c'è, Filu? Vieni. Vieni, Filu. Vieni qua.
0: Sta venendo la demo, non va.

Vuoi la cuoca da bere? Eh?

Yeah.

0: Vabbè.
1: Comunque, lo streaming funziona. E quindi, boh, a questo punto cambio il sito. Coniglio. Se no in che cazzo di mondo viviamo? Comunque dipende come lo compili.
0: Hai staccato lo streaming?
1: No, non ho staccato lo streaming.
0: Il Shintaro dice lo streaming non va più.
1: Lo streaming a volte si ferma ogni tanto. Dipende. Io qua non ho errori, però dipende dalla qualità della connessione.
0: Una persona

Scusa, ma dove l'hai letto? Papuasorg? Ah, il link è sbagliato.

Lontana del Santo Padre. Deve telefonare altrimenti. Non può. È all'ospedale, tirocinio, quasi. È con i malati. Ci sono i permessi smerdati, non posso cambiare un cazzo nel sito, puttani di tutte le madonne insieme. Perché www.users? Perché?

Comunque il sito ufficiale è radiosimon.org, quindi vaffanculo. No, è su papasa.org Radio Cybernet, perché c'è il link sbagliato. Non ho capito. È perfetto. È perfetto per quello che si deve fare. Perché no? Cosa ci vuoi mettere? No. Sì, poi ogni volta di farla a mano, due coglioni così. No, no, no.

ところが、ビッグリーグのところに行くと。

0: abbastanza
1: io avevo nelle mani un non è Flicky? Il caricabatterie dell'epoca dietro di te. Taglio la gente che lui è bravo a cercare. Zente, me lo ficchi.
2: Non è che se tu vai sul web.
1: Thank you.
3: No, no, ho detto quello che

0: 14 dicono.
1: Buona questa.

0: solo sotto fortuna. E come l'hai ascoltato?
1: No, quello che ho ascoltato è quello che ho
0: ascoltato. Ma fa solo perché non sei, non sta per tutto niente.

0: estaba probando todo el
1: Buonanotte.
2: Ci accampiamo ragazzi e arriviamo.
1: Qualcuno viene a prendere un caffè? Io ho già dato due caffè.
3: Che vuol dire?
1: No, sto col coniglio.
3: Va bene, se si ritrova
1: con il loro coniglio. Come? Che cosa? Allora, qual è la domanda? No?
4: Hai
1: intenzione
4: di rimettere
1: sulla bicicletta? Dobbiamo costruire l'antenna e tutto quanto.
4: No, non in questo.
1: Sì, però non è il massimo. Poi ci sono dei grossi problemi perché l'alimentazione è piena di disturbi. E quindi dovremmo costruire la messa a terra e tutto quanto.
3: Vabbè, fammelo, no? Se dobbiamo fare altre cose, se non mi va a leggere le magliette.
4: Io stavo finendo le ruote di jeep di...
1: Allora. Va bene, da questo momento in poi io lascio acceso qua.
5: Così la prima andrà come deve andare.
6: Ma scritto questo cioè, tempo di merda?
4: Fanculo?
6: Fanculo. Senta coglione.
4: Cosa?
6: Il blink sta nel mondo sbagliato.
7: Guarda che mi ha scritto Netflix dopo gli ho messo sorpresa dentro il coso.
6: Si è incazzato?
3: Beh, ma tiriamola su. Tiriamola su.
6: Hai
3: su dove?
7: Ha messo lui questo come risposta su Basher e io gli avevo messo sorpresa, stupendo quel coso.
6: Col wild true, no?
7: Sì, col wild true. Per di più gli ho messo una riga exit dopo. Se fai CTRL C hai la shell. Se invece tu cancelli la riga di sorpresa, non sei più potuto connettere.
6: Cosa c'è? Vieni, vai.
7: Perché non è che l'ha visto l'exit, dimmi.
6: Cosa c'è, coniglio? Qual è il tuo problemino?
4: Non ho visto questo posto, allora no, io dovevo fare male.

0: sono i piedini che ti fanno male. Cos'è che ti fa male? Più lungo. Lingua. Pure il codino. Codino tigri. Tigri, tigri.
1: Niente, stanno facendo i capricci.
0: Basta, non ho capito. Tigri, tigri.
1: È che non l'abbiamo cacata, è questa, e vuole essere cacata. Cioè, guarda che si sta preparando. Guarda che si sta preparando.
0: Guarda
2: che
0: si sta preparando. Fai la gravidanza isterica come l'altra volta? Eh? Dai. Ma le zampe dietro non ti alza troppo. Che lucchia?
2: Vieni qua, vieni qua.
0: Vieni qua.
1: Come? Sì, sì.
0: Cosa c'è di lui? Cosa c'è? Cosa c'è? Cosa c'è di lui?
3: Lasciala stare però, non la può fare sempre.
0: Ma dove cazzo dovevamo andare?
3: Prendere la maglietta? Il bagno qua.
0: C'è un bagno
3: destra,
0: qua?
3: Destra sì. Destra, su questa parete c'è una porta. C'è il bagno per cagare e il bagno per cagare.

leggi, ah già, ho già messo SH.

Proprio non vorrei.

0: sopra. Voglio provare una cosa, sì.
1: Ram.
0: Dovresti scoppolare.
1: Zeld, tu pure. Dovreste tutti scoppolarvi.
0: Perché?
1: Passami la radio, va. Passami la radio, così manco ti faccio spostarla.
0: Qual è?
1: Questa?
0: Sì. This one?
2: This one.
1: Ruggine?
0: Di chi è?
1: È di Hitler. No, va, è il tuo?
3: Sì. No, di Hitler.
1: È Hitler, è cazzo, è tuo pacchio.
0: No, perché Hitler è ancora lì.
3: Bravo.
0: Repubblica rivista di movimento. Sì, perché si è pentito allora.
2: Io lo faccio.
1: Ah sì, com'è?
2: Io lo faccio il poeta. È uguale a.
0: Si è scoperto che in realtà è francese, si chiama Adolf Hitler.
1: Adolf Hitler! Ha smesso!
0: Com'è? Manca o soldi?
1: Forte di me!
3: Ma perché lì poverino è così storto?
1: Che non ho spazio per muovermi!
3: E poi
1: perché c'è uno zaino in mezzo alle palle?
3: E quello si di toglie, che è mio. Si può togliere.
1: Perché ci sono oggetti in mezzo ai marroni, cavi di rete che non c'entrano una minchia, cavi di antenne in mezzo alle palle, palle loro, farmaci, psicocinetici. Comunque ora è giorno e mattina non dovrebbe esserci propagazione per un cazzo. Dovremmo prendere molto poco,
0: non niente.
1: Però quello che volevo fare era... Allora... Scusate. Volevo chiudere il loop.

Yes. Come si suol dire in questi casi, è un porco di cui stiamo parlando.

direttamente sui 14, che ieri non si sentiva un cazzo.

0: così, ticca, ticca questa spina, ancora non ho fatto così.
1: Però la giusta è fatta buona.
0: La ciabatta buona, tanto non cambia niente.
1: Se fa contatto non contatto.

0: Di parlare ti ha chiesto chi sei.
1: Sì, ho capito.
0: Ci piace così.
1: Dove ti appoggiata la roba?
0: Qui.
1: La posso appoggiare
0: La zona tenda è di là.
1: Sì, ma di là c'è.
0: Sì, c'è tutta la zona di riposo.

0: fai una prova, Zelda, accendi questa lampada. Che cosa ne so, ficca la spina, fai cadere gli occhiali, bravo. Dico accendila, vuol dire accendi.
1: L'importante è che si illumini.
0: Ho detto accendi. Non cambia. No, no, se non si vede la bene.
1: Secondo me era perché la presa funzionava la testa.
0: No, no. No, no, aspetta, mettiamo le cose in chiaro. Può darsi che mi ha scritto, io non me lo ricordo, quindi Ranna sì, ma anch'io. Comunque le magliette sono tutte nel cofano.
1: Ha scritto in lista, però troppo tardi. Io ho detto, vabbè,
0: ah, ecco.
1: Una cosa del genere.
2: Vabbè, ma basta che siamo in

0: Sì, no, tranquilla, lo sento perché appunto è un obiettivo.
1: Non ne abbiamo fatto il testo.
2: No, sì. La regista c'era scritto, se quello delle coppie non lo so. La regista c'era scritto qua.
3: Gira più che se serve.

0: lei prova al volo il trasmettitore.
1: Mi passi lui?
2: Buono. Ora devi passare. Vabbè, forse è meglio se proprio rispetto qua. Sta complicato.
3: Io ho i miei confini che mi metto di chiedere da questo punto dove va.
1: Siete messi, io ve lo dico, siete messi nel posto sbagliato.
3: Sì, questo è il punto dove va.
4: Non ne parliamo.
5: Dopo settembre non abbiamo più toccato cose.
1: Bisogna debuggare.
3: È stata scritta in
1: pitone. C'è una verità su questo punto. Volete?
3: Non funziona.
1: Usate Batman, ce n'è un altro.
6: Piccami questo?
1: Un altro che funziona.
3: Mi ricordo che a Brescia lo usa.
5: Sì, perché la verma si vuole sistemare, ma funziona.
1: Perché avete peccato anche voi il texano di merda che ha cambiato.
5: Non so se è un texano, ma hanno cambiato un paio di punto H.
1: Eccoli.
5: Che poi è asm.h, qualcosa del genere, dovrebbe essere abbastanza.
1: Della serie prima funzionava. Se ci riusciamo sì.
3: Radio.
1: No, M Radio no, semplicemente fa parte della capanna dei succhi su radioascolto. Però visto che io ho tutte le autorizzazioni mi sono portato anche il trasmettitore.
3: Cos'è un radio? State su una rete particolare, una sottorete.
1: Rete?
3: Una rete particolare, quindi.
1: Ah, in che senso su internet? Ah, no, sì, vabbè, c'è il discorso della
3: rete esclusa, diciamo, cioè non.
1: Se volendo. Volendo, sì. Però. Allora, qua ci sono troppi fili e io ne stacco un po'. Di questi.

0: te lo dico per la terza volta, sei nel posto sbagliato, io mi tirerò il tuo EPC per terra. Quando accadrà.
1: Lo fai passare al posto di sotto.
0: Non dirmi nulla.
1: No, è zero, dicevo.
2: E questo qui.
3: Adesso tiriamolo su.
0: Aspetta, fammi finire le prove che devo fare. Anche perché è inutile che la tiriamo su, se poi dobbiamo. Dobbiamo costruire l'inferno delle cose, eh?
3: Lo sai che vale un mare di soldi?
0: No. Quando mai?
3: Vale almeno 35 euro.
0: Eh?
3: Almeno 35 euro.
0: Please. Lo sapevo pure io, è successa una cosa molto grave.
1: Che è successo?
0: Avete smerdato cose voi qua, vero?
1: No.
0: Mi avete fatto saltare la manopolina del trasmettitore, puttane delle vostre madonne puttane. Cioè, spaccandola proprio, Dio porco. Cioè, che cazzo avete fatto, me lo spiegate?
1: Niente.
0: Schiacciata e spaccata, eh? Spaccata proprio, porco di Dio! Cioè, ma è cascato a terra sto coso?
1: Non lo so.
0: E lo so io, Dio cane. Porco Dio, ma ragazzi, state attenti quando fate le cose. Puttana di Eva, puttana di Eva.

0: cioè si passava la manopola due cane. Qualcuno dell'ATPAC?
1: No, no.
0: Guarda qua.

0: Come cazzo si fa? Ma che avete fatto qua ieri sera? Me lo dite?
1: Non siamo avvicinati, allora,
0: porco Dio, non è che si fa da solo un danno del genere, eh?

Marco, fuori.

Ma c'è il chilazzo anche da qualche parte, una batteria? Guido! Ciao, bello, come va? Sei al lavoro? Ah, mi dispiace. Ah, ok, ok. Ah, ho capito. Peccato, beh, no, ma lo capisco, me l'hai detto. Vabbè, senti. Vabbè, bisognava saperlo prima. Vabbè. No, ho un problema e non riesco a toccare i file sulla principale, cioè, perché sono ovne da www. Ho capito. Non so come fare, perché dovevo cambiare una cosa nel vecchio sito. Vabbè. Va bene. Senti, ma se mi metti nel sudoers, non lo so, qualcosa del genere. Così mi sistemo io un po' di cose. Però non so la password. Ecco, mandami la mail, va bene. Beh, ci sarà sudo, bash o qualcosa del genere. Ho capito. Sì. Va bene, sì, adesso stiamo cercando di piazzare l'impianto radio per il radioascolto, per fare questa cosa.

0: Ah, bene. Ok, grazie, dai. Mettimi nel... non so se devo essere messo in qualche gruppo Will o qualcosa del genere. Io... ah, e uso... o uso Radio Cybernet o uso Asbesto. Uso tutte e due. Va bene. Va bene. Va bene. Ok. D'accordo, dai. Va bene. Ciao, grazie. Ciao, ciao. Grande Guido. Devo conservare questi pezzi.
1: Ecco, ho trovato un bug. Jaromir.
0: Quale bug?
1: Su un mese. Prende 64.
0: Ah, vabbè.
2: Vabbè, è normale, dai.
1: No.
2: Non è normalissimo, non è normale. Non è di 64.
0: Allora, dovremmo fare una cosa, dovremmo smontare tutto questo apparato e... perché volevo pulire quella superficie. Ok, magari da questo lato, no? Infatti è un casino, bisogna sistemare. Ora lo prendo io da X. No, lì c'è uno straccio.

Thank you.

0: quanto radio? Questo è un ricevitore e questo trasmette anche. A quale frequenza? Dagli da 0 a 30 MHz ci sarebbero onde corte, quello delle radiovalve di una volta, e ovviamente posso parlare solo in alcune bande con le radiovalve. Puoi piratare Raditalia.
1: Come?
0: Puoi piratare Raditalia.
1: Non puoi piratare niente.
0: Non parliamo di questo.
2: Non c'è niente.

Ouais, c'est bien. Ouais, ouais.

0: sacco di biscotti. Devi spostare questa borsa, è lei che fa il bordello. No, ma non devi attaccare niente, dobbiamo togliere di mezzo questa bordella che c'è qua.
1: No, così ti inciampa, non si rischia di tirare un po'. Ma forse è solo perché...
0: È la borsa!
1: No.
0: C'è qualcosa nella borsa che fischia o il portatile chiuso con il volume al massimo? È il portatile. Scusa. Apri il portatile. Apri lo schermo. Fammi passare questo cavo dietro. Non lo chiudere.

0: Sì. È una loop aperta. E però sono riuscito a accordarla.
1: Sì.
0: Il accordatore accorda anche le forchette.
2: Il 71, c'ho la versione solo di solito.
0: Questo?

0: fate variazioni e rientri di radiofrequenza. Che miseria. Non ho massa, non ho terra. sto cercando la terra, capito? Serve la messa a terra,
1: è necessario. Poi è necessario stendere il cavo, poi serve la messa a terra, poi serve la messa a terra, poi serve la messa a terra. Poi dovremmo fare l'altro, fare un giro a tavolo.
0: Attacchiamo. Che dici, organizziamo qua? Allora direi prima cosa puliamo questa superficie.
2: Protetto anche dalla scuola, eh? In quello sembra protetto, non c'è. Lì c'è.
0: Sì, ma siccome tutti si mettono qua a minchionare le portate, io questo vorrei.
1: Sì.

0: Tienes una invista.
1: Però non è su di la merda?
2: Ma è giustina dove questo è?

Ma non c'è bisogno, non c'è tempo, non c'è bisogno.

0: come si va fuori da qui?
1: Vieni, vai e sciacquo.
0: Qui come si va fuori?
1: Non qua. Forse c'è una scuola migliore in bagno.

0: con Peter Fischia quando si chiude.
1: Sì,
0: hai volumi al massimo.
1: Ecco.
2: La nostra ospite, la nostra persona di casa, si è ripresa?
3: Mi sa che conviene che lo scusate.
2: Dove andiamo?
3: Non lo so.
0: Dobbiamo spostare un sacco di roba.
2: Abbatteriato. Due volte. È uno dei vantaggi della stessa grossa di più.
3: Sì, sì. Dici tu, almeno solo.
0: No, perché altro che lo spettava buffo e porco Dio.

0: por aquí en el mundo.
1: ¿Tú?
0: Sí, en verdad. ¿Qué
2: es esto? ¿Por qué no me avisan aquí después? ¡Salud! Tío, se me ha
0: sempre due ascoltatori, va bene.
2: No, fatto mi sa di la rete.
3: Mi scusi, non lo faccio più.
2: Perché? Oh, va bene, perché se ok, devo entrare lì così chiudiamo lì. Faccio un sacco di roba.
0: Ah, ho portato anche il radioscambio. Gli oggetti cadono.

0: insieme di indirizzo ce l'ha, è quello giusto, è il modo di essere stato. Grazie.
1: Allora, io vabbè, per ora non tocco niente qua, sennò si va via la luce. Stiamo, no no, tranquillo. Stiamo, l'ennesimo cavo di rete. Sì, sì. Ma se comincia a piovere noi dovremmo stare attenti.
0: La presenza dovrebbe essere.
2: Non lo so.
0: Però sembrerebbe che abbiamo passato al muro a un po' di centimetri di altezza, per cui se non cola l'acqua sulle pareti dovrebbe essere relativamente sicuro. La cosa brutta è che tutto questo piano apparentemente è sotto una pianezza da raggiungere, da lì nell'angolo, sai? Per cui non è il massimo dell'attività.
1: Perché in che senso?
0: È presente le perette da Abagur?
1: Le
0: perette da Abagur. Se ti vedi dentro, non vuol dire che tutta la corrente di questo piano è mandata da una perette da Abagur.
2: Forse ho visto male.
1: Non è bello.
3: Non è bello.
1: Ma cosa? Posso fare pure qua? Ma c'è una scopa migliore in bagno? Non c'è una scopa a vostra mano? Ma la
2: viva!
1: Togli la terra subito prima che si impasta tutto.
2: Madonna,
0: allora faccio finta.

0: manca, ma tu perché non sei in wireless, me lo spieghi?
1: Perché si disconnettono ogni due secondi. Non so per quale.

特例的，但多人哦。

0: pacchetto per la spazzatura. Però pulire con la superficie. La puliamo a pezzi. Scippiamo. Aspetta, no, grave errore, calma. Così non facciamo. Dobbiamo andare per scuola. Guardate. Soprattutto spargendo, no, che poi piego e rifaccio. Dopodiché ripiego
1: e non c'è più neanche un po' di lì.
0: Grazie.

0: was doing aspetta che gli passo di nuovo il grosso di qua. Questo perché non è a terra?
1: Per non perdere,
0: no, non ce l'ho per niente.

0: frontali, già là insomma, tutto ora è andato a pigliare a pulire la pezza per pulire anche qui e spostare la pezza.
1: Questo tavolo lo possiamo girare?
0: Non per ora.
1: Perché?
0: Vediamo le cose, poggiamo qui.
1: Vabbè, poi... quanto lo giro?
0: No? C'è cioè, dai questi collegato, piove, okay. Quindi...
1: Che la maglietta ce l'ha in macchina, no?
0: Penso dentro il posto.
1: Ma ce l'ha in macchina la maglietta?
0: Sì.
1: Dove sono messe, lo sai?
0: Nel sedile davanti, cioè dietro, nel sedile di dietro ci sono il scatolone. Penso siano quelli.
1: Io lo trovo, no? Sono tanti?
0: Lo trovo qua, non ricordo.
2: Ognuno deve avere il suo fine.
0: No,
2: sì.
0: No, qui
1: sì.
0: Non serve.
1: No, no, è meglio farlo così, perché questo assistente, l'assistente dalla rete è tutta qua sopra.
0: Ah.
1: E bisogna fare in modo che se i P siano dati al DHP più umano, è il nome che...
0: È
1: giusto, ragazzi.
0: Cioè...
1: Sì, anche perché così non è un fatto. Così noi eravamo una capita, una giustificazione.
0: Ce lo facciamo in gruppi, ma solo per noi.
1: No, adesso lo possiamo fare comunque, lo fare da tutti. Non è solo sembra
2: tutto.
1: Se non voglio avere una cosa rosa, ci possiamo mettere a questo punto noi qua, perché non solo di uccidere anche tutti, possiamo tutti di loro.
0: E che c'era l'altro
1: attivo?
0: Andiamo a prendere...
1: Allora,
2: diciamo
1: quello
2: a prenderlo,
1: lo
2: devo prendere.

0: aspetta, noi abbiamo detto qui perché non dovrebbe essere risolto.
1: Chi l'ha detto? Ma se passiamo attraverso un access point.
0: Dobbiamo mettere le bridge node.
1: Sì? Che vuol dire bridge node? Ma perché? Ecco perché quando dico io che le cose non vanno messe a cazzo, oddio.
0: Ti stai spento?
1: No. Preta sta a terra di
0: meeting.org, sei il tuo nome meeting.org. Quello che avevo preso l'avevo risolto con il mini, perché non so cosa.
1: Il tuo nome? Ma che cazzo è?
0: Il nome.
1: Ma di che parli?
0: Ognuno ha un nome, no? Che ha segnato un indirizzo qui di HCP umano.
1: Sì, ma se noi usciamo da un access point che ci dà lui gli IP.
0: No, non va bene. Perché la tua macchina che ha dei servizi deve, dice che deve essere accessibile agli altri, è risolta nella rete intranet.
1: No, la mia macchina non dà servizi qua nel locale, quindi no.
0: E loro vogliono questa cosa.
1: Mi pare che questa cosa sia una cazzata colossale.
0: Per evitare che ci mattiamo e c'è questo. Di fondo è questo che dire, va?

0: Grazie. Il tuo portatile è seduto a terra.
1: Il mio?
0: Era messo a mille.
1: Non è, però non ci sono.
0: No, vabbè.
1: Più che.

0: No, però mi si fa male.
1: Lo facciamo a Milano dove che c'è il sole tutto l'anno.
0: È vero. Non ho qualche problema, non mi fanno capire di temperatura. Ma tardo di otto.
1: Cioè, la coda come chiedere il stretto e il pomeriggio.
2: Cosa c'è?
1: Sì, ti dà fastidio appoggiare con la zampa. Non capisco.

0: qua c'è ancora la diplomazia. Noi abbiamo pulito. C'era la scopa. Solo questione che ha preso freddo, sta dormendo fuori.
1: No, un cane.
0: Sì, ma è abituato a dormire dentro.
1: No, buona.
0: Io avevo un Siberian, un Malamut, che praticamente una volta andato sulla neve, qualità neve, una volta andato sulla neve,
1: ha fatto un bel
0: rovolato.
1: Che c'è un po' di acqua, sta facendo un bel rovolato. Porca puttana.
0: Se non respiro un po' di polvere,
1: buttagli un po' di acqua.
0: No! Fango!
1: Fango, mare! Non lo sai fare questa cazzata.
0: No, l'ha fatta, infatti. Si attacca a terra, visto?
1: Si attacca a terra.
0: Ma guarda che è successo, si è attaccata a terra.
1: Ma io che sono allergicissimo.
0: E sta lontano.
1: Poi questo è
0: vero, non è forte.

Yeah.

0: chiare tutta la sistemazione che ha fatto Boeda, no?
1: Che cazzo c'ha qui dentro, che hai capito? Un casco, un gran cazzo, quale scene?
0: Forse un cazzo tranquillo.
1: La punta un animale.
0: No, un cazzo, che cazzo ne so. Poi è rimasto sempre tutto il mondo. Ma quando siamo andati a fare colazione, chi è rimasto là?
1: Rana che dormiva.
0: E più lui è entrato nella tenda con te? Però è rimasto in zona.

Minchia, sono

0: Samantha, quando è il tuo compleanno? Samantha, ti auguri a te,
1: basta!
0: Ehi,
1: basta,
0: non trattare male il mio cane!
1: Però, basta! Però...

Dammela subito.

0: chiamano partita.
1: Beh, qual è il problema?
0: Ma ha staccato, ha lasciato il filo della persona.
1: Cioè, ma sei un malato?

Basta per oggi, dai.

0: 5812.
1: Ah, ok. Pilù, sta' più buono, Pilù! Corpus Domini, Pilù!

0: succede lì?
1: Che cosa?
0: La registrazione. Funzionava male.
2: Sì, è messo male.
0: L'ho rismontato, ho fatto due palle da stare.
3: Ciao uomini della Sicilia.
0: Ciao.
2: Oi.
3: Che si fa di nuovo?
2: Sta lavorando.
3: Di nuovo proprio un cazzo.

0: molto chiara, molto chiara.
1: Modello leggermente diverso dal mio?
2: No, ho comprato con lo stesso stock di scienziato che arrivava da...
1: Ma com'è che non si accende il video?
2: Perché forse perché non fa. Ricordiamo la vecchia.

0: Bastardo Gesù, bastardo, bastardo. Con la vecchia?
1: Sì.
0: Tutte e due? Non c'è lo spazio, non c'è lo spazio.
1: Sembra più lo spazio per un altro, non c'è lo spazio.
0: No, lì ci andava la mini PCI, il connettore mini PCI. Che...
1: su questo non è montato.
0: E manco sul mio.
2: Abbiamo un po' bloccato la macchina, sbesta.
0: Quale macchina?
2: No, ah, non c'è, non c'è, non è la tua macchina, è quella Ford rossa che
0: sì.
2: C'è. Vediamo quella macchina.
0: Non me ne devo andare, quindi. Come mai? Vi siete divertiti, eh?

0: Dimmi che funziona.
1: Suca.
0: Sì.
1: Suca. Suca. Suca.
0: Perfetto. Vediamo un po' i livelli. Bene.

Bene, sì, vabbè, senti rumore perché va in loop, perché mi sto riascoltando io. E quindi non c'è un cazzo da sentire sostanzialmente. Dovrei montare un microfono esterno, che ora sotto mano non ho. Non capisco perché non mi apre l'Alexa Mixer.

cazzo mi sta a dì, Firefox di merda. Ma vaffanculo Firefox 3, ma chi me l'ha fatto fare di mettere Firefox 3? Io porco. Casborer setra.

Porco Dio.

0: Ok, direi che qua adesso interrompo lo stream di prova e vedo come è venuto l'MP3.
1: Thank you.

Riprende lo stream, sono le 18.12 del 26 settembre, siamo sintonizzati sui 7.031 kHz e vabbè, ci sono degli amatori che radio amano.

0: Che ne esce 5 ore e fa carta nuova. Porco Dio. È lo stesso che il Java. Però
1: ma l'ha fatto?
0: No, si sta studiando già. Però cioè io gli ho detto, guarda che più che alla competenza della persona in questi posti guardano alla persona in sé. A come ti poni, alla tua disponibilità.
1: Ho detto pure il minimo lo deve sapere.
0: Non riesce ad alzarsi.
1: Non fa un cazzo.
0: Fa fatica ad alzarsi quando è seduto. Sono qua più lui.
1: Non è se raffreddata e basta. Tu dici che il freddo
2: è
1: XL.
2: Questo è il a dormire fuori.
1: Cosa ne serve l'XL?
2: Due.
0: È una salsiccia. Non è certo, porco Dio. Per me. E poi me ne servono anche altre XL di. Allora. Maria, mi stai scombinando tutto.
1: Io so già come sono messo.
2: S, XL, S, XL.
0: Eric Raymond è un benemerito coglione e dovrebbe fare molta attenzione prima di riempirsi di bocca di cose che non sa. L'articolo, che c'è un articolo su Appoggio Online, è pieno zeppo delle solite minchiate alla Raymond. Ora ci manca solo che un tezzano venga a insozzarci di esoterismo. Ma dai, Jarmin. Comunque non mi aspetto nulla di meglio da Appoggio Online. Sarà lui che dedicherò il mio prossimo fine settimana di macumba. La macumba gli fa.
1: Com'era il mare? L'acqua?
2: Fredda.
1: L'acqua era fredda?
0: Sei stato a mare?
2: No, sono
0: Ah, vabbè.
2: Ho fatto un'ottima doccia.
0: Io non c'ho il costume.
2: Ciampetto.
0: Vabbè, non è un problema, però. Mi rompe un po' il cazzo.
2: Senti, no, perché è stato bello ad aperto direttamente vista la space.
1: Capito. Ma tu vieni domenica da noi?
2: Sì. Ah, no, se
1: Sempre?
2: Perché
1: no, scusa?
2: Sempre? Il viaggio dei rifiuti umani, voglio dire. Ho sentito tanti altri.
0: Più che altro verrai ospitato dai rifiuti umani, quindi...
2: Quello non è un problema, sta qua. Mezzo alle macerie. I detriti.
1: Dimmi. La moglie è peggio.
0: No, stavo parlando di... Jaromir, Eric Raymond. Doccia.
2: Ce l'hanno un paio di mutande bianche.
0: Così dice, sono vestito.
2: Sono vestito.
0: Però.
2: Cosa cazzo volete da me?
0: È vero. Potrei legarmi una maglietta a mo' di mutandoni.
1: Io quasi quasi me la farei la doccia.
0: Ma non c'è il costume.
1: Manco io.
2: Ma poi ce l'hai con qualcosa da asciugarti. Più del costume. Mi sono sciacquato bene, perché se ho fuori stato appeso e faccio le bolle.
0: Oddio. Allora, dove ha scritto le sciacche, le magliette o le magliette?
2: Oddio, ma le sciacche vive.
0: Sì, sì, vive. È stato pure a trovarmi qualche due settimane fa.
2: Lo vedo spesso e mal volentieri.
1: Sì, sì, è stato il giro.
0: Allora,
1: un tempo fa.
0: Allora, queste sono mie.
1: Ne sono le dirate. Anzi,
0: oh!
1: 20 euro, grazie.
0: 20 euro per noi?
1: No, 7,14.
0: Dopo ti dico. Anzi, te lo adesso le ricordo.
1: No, se no, se no fa un po' di cose dalla foglia.
0: No, non so, no. Allora, per le ciò ci vogliono, tirando via le magliette
1: che
0: erano. Di già sono finite?
1: Certo, due ce le due.
2: Qui.
0: No, non puoi. Deve seguirti lui.
1: Erano due. Ora poi gliele piego, intanto le prendiamo tutte.
0: Uh-huh.
1: Poi? C'erano pure quelle di Yuma.
0: Poi una Fork Bomb M. M come Masuki. Trovata.
2: Sì, la
0: due Harlock XXL. Capitan Harlock.
2: Questo
0: e le XXL saranno ovviamente in fondo.
2: No, perché sono
1: le acciaccarate.
0: No. Due Harlock XXL e una L, XXL, se vi capita.
2: Due
0: mi servono anche a me, XXL.
1: Allora, esci di due XXL.
2: Se non sono stata già venduta. Perché una a me è stata
0: una L e una L?
1: Sì. Molto.
2: Alla
1: Harlock XXL. Due per la spesso.
0: Queste sono due più una?
1: Sì.
0: Però lo mettiamo di lato, vai. Poi, idem per me. Ok, le mie magliette,
1: Se devo ancora pagare, io devo vedere voi.
0: No, non ci siamo. 50 ne dobbiamo vendere.
1: Allora, 1, 2, 3, 4,
2: 5,
1: 6, 7, 8, 14,
2: 6, 6 e 2 per te.
1: Perché tu te ne prendi 2? Che sì, tu fai cambi così.
0: Che cambi?
1: Se tu giochi una XXL ti metti un'altra XXL uguale.
0: Sì, sì. Io se potessi mi farei tutto l'armadio di vestiti uguali.
1: Sì, non ce ne metto.
2: Sono troppo figli che l'hanno detto l'hanno fatto. L'effetto di invento di la vita.
0: Inventati.
2: Hai visto?
0: No, inventati.
2: Ehi! Amore mio! Stavo sistemando le magliette. Non ce n'è più per le fatte?
1: Cioè, quello che è scritto Zan.
2: Sì, più o meno sì.
0: Sì, ma io il messaggio di Zan non l'ho visto. Ora lo cerco, sono qua.
2: Non ero da solo, c'era manca un mese. E si sta tranquillissimi, amore. In fretta si dorme da Dio.
0: Ah, ecco qua, a nome di Joe Oblivion del Palud, ok? Due Harlock XXL.
2: Cioè, ma te lo puoi immaginare? No, è una tenda da 4, ci abbiamo dormito in 3. No, no.
0: Ce le abbiamo le Harlock XXL?
2: Ancora?
1: Non ho preso già le Arlo
0: Danna.
2: Ah, queste sono le chat, sono finite?
0: Sì.
2: Allora le pieghe le mettono in cassetto. Libero che cavolo.
0: E anche una Fork Bomb XXL. Danna.
2: Io pure ho comprato 3 litri.
0: Harlock 6XL trovata?
2: No, ok.
0: Sì. Non ce n'è?
1: Non ce n'ho più.
2: La capanna dei supi? Qua c'è una...
0: Quale?
2: Nostra abilità.
0: Ah, boh. Quando avrò un attimo per pensarci, probabilmente di notte. Stanotte.
1: Ma perché non la...
0: Non so. Dovrei allora scrivere un proclama.
1: Una
0: Fork Bomb XXL per Zanna.
1: Una?
0: Sì. Ok. Servono le due Harlock XXL
2: per Zanna. Non ci sono?
1: No. No, almeno questa è una.
2: No, questa è...
0: Ma ne avete già vendute Harlock XXL?
1: Una io.
2: Due, sono qua due tra l'altro.
1: Erano cinque.
2: E una però.
1: No. Non ci sta. Non ce ne sta. Qua allora non ho visto. C'è Italia M F. Che sicuro relazione sono due.
2: Come gli regalerei?
0: Le do a Bart Panda che sale a Roma poi.
2: Come ce le pago?
0: Me lo farò pagare sulla posta pay, vediamo, non è un problema. Zanna ha scritto 300 anni fa per le magliette. Però ha scritto dopo le chat.
1: Sì.
2: Sono quelle di Newmark.
0: Io la prima pezzola di Newmark non ne sto vedendo.
2: Sì, stanno tutto.
0: Allora, vediamo.
2: Se ne è portato un poco l'ultima volta che è venuto, ma gliene mancava un altro. Ha scritto quello che aveva preso e quello che non stava ancora.
0: Quindi 30 anni fa?
2: No, l'ha disceso.
0: Magliette, eccolo qua. Ho preso le magliette in quote tutte e quattro. Mi mancheranno.
2: Il numero che l'ha già pagata, eh?
0: Una Harlock nera XL. Allora, vabbè, cominciamo a fare i saccheggi perché sennò si cresce un grasso.
1: Infatti,
2: l'ultimo
1: saccheggio.
2: Con un saccheggio.
0: Me ne servono due o tre di sacchetti.
1: Adesso io questo scemo lo vado a mettere in macchina direttamente. Magari anzi no, perché più lui mi segue. Che bravo, gliele hai piegate tutte per bene.
2: Insomma, per bene, mi poteva anche. Se no, sa che non abbiamo.

0: Non c'è una scatoletta piccola che possiamo svuotare e ci mettiamo tutte le magliettine prenotate?
1: Io, queste già sono 8. Aspetta, 8, 14 le abbiamo già vendute oggi.
2: Per queste,
1: diciamo. Sono 22. Cosa c'è? Sono altre magliette nelle scatole.
2: Ma qua c'è questa mezza vuota.
1: E dai, intanto ci facciamo vedere le fatte, dai. Cosa piace tanto vedere.
0: Allora?
1: No, intanto questa è la scatola di Lecia.
0: Vabbè, la scatola dei fratelli delle magliette.
1: Ah, ecco che ogni giorno dobbiamo andare a ritrovare.
0: Ora le dividiamo bene.
1: Leva
2: quella del carro.
1: Porca. Levati. Filo, spostati.
0: Ma non si può spostare, gli fa male. Mettile da un lato. E poi col pennarello gli scriviamo.
1: No, lo farei a strati allora. Poi mettiamo un foglio, lei già che sono tutte.
0: Ah, ecco,
1: le altre.
0: Ecco.
1: Allora.
0: Avvolgila nella
1: no,
0: carta.
1: No, no, avvolgila, meglio.
0: Ah, strato. Strato, foglio. Là. Basta un foglietto.
1: Foglietto sopra e si le già. E sappiamo che sotto ci sono le prime. Oh.
2: C'è un'altra.

lay back of the pit area.

0: strescianti consumati, capito? Per cui fa più giri a volte per cercare di, crede di essere agganciato, ma i contatti non.
1: La cambiare di questa volta.
0: Si trova di cambio.
2: Studio, questa felicità ha riepocciata la prossima dopo che ho avuto. Alta partito!
0: Niente.
3: Ok, però, alta allevo! Lo
1: spoileremo,
3: è la prossima vez.
1: Ma non c'è qua, magari non
3: c'è. Ti saluto. Qua la temperatura è buona.
1: Non
3: sta bene. Vieni,
1: vieni.
4: Ah, se ci vuole tempo, ah, ho capito.
1: Ascolta comunque.

0: Te accorgerai se cambia veramente qualcosa quando si apre più tardi di notte di più la propagazione, diciamo.
1: Delle PS2000 e un 4 conversione.
2: Accordiamo.
3: Dormirei qui accanto.
2: Ah,
3: gli stavo sconsigliando di lasciare queste cose in questo tipo.
2: Questo è un suo di RAM. Sulla palla aveva con un baracchino, baracchino quarzato, 16 canali,
0: forza puttana.
2: Intanto è il 2, è bello?
0: Ma non c'è un po', sono appena arrivato. Ah, non sta andando. Ah, non c'è, cioè,
4: Thank you.

0: sapete di capire, è una passione veramente squisita. È molto bravo, c'è stato chi ha dato le spiegazioni perfette con la sua capa, è molto è bravissimo anche a comunicare tramite la persona.
1: Vicino al torno televisiva è là sotto. Levalo.
2: Ce ne fottiamo?
1: Sì.
3: Prova senza, se...
1: Prova senza, ma comunque certo.
3: Se no in caso lo rimetto.
1: Ma poi non c'entra parte, se c'è. Quando c'hai le antenne, diciamo, delle vicine, sì, ma. Io a casa non c'ho nemmeno. 100 watt puliti, ma fanculo.
2: No, ho tolto proprio l'accordatore, vabbè. Non è ospitare qua.
1: Ma perché hai fatto pure?
2: Guarda, avevo problemi di rientri.
1: Minchia.
2: Capito?
1: Come faccio?
2: Ho cercato di risolvere radicalmente.
1: Ho capito.
2: Ma non solo qua.
1: Hai risolto?
2: Sì, ho cambiato alimentatore del computer portatile. Un timpan.
1: Non questo, immagino.
2: E poi ho cambiato anche switch. Avevo uno switch tricon a 100 megabit che lui, non attraverso i cavi, generava disturbi in un raggio di 50 metri, ma anche sulle radio FM, sulle televisioni.
1: Dio!
2: Madonna mia!
1: Bello! Molto bello! Dai!
2: Non ho capito. Accordatore?
1: Sì, no, è messo. Perché ti
2: ho messo? Ho rimesso l'antenna sull'accordatore.
1: Ah, sì, certo.
2: Ma cos'è? La televisione accesa?
3: No, qualche cosa.
2: Thank you. pure sulla calza, sul metallo mi prende però, eh.
1: Provocazione, c'è provocazione. Ci sarà la roba adesso?
3: Sì, per la continua, sì.
1: Fare doppio ascolto.
2: Dovrei metterlo. No.
1: Ascolti di qua e parli di là.
2: Però poi sali.
1: Vabbè, e devi ricordare di switchare ogni volta che parli, diciamo. Allora.
2: Come va con la rete?
1: Dice che c'è.
2: E ti ascolto.
1: No, titolare del corpo è il
2: mio.
1: Io faccio il tizio.
2: Abbiamo fatto il tempo, dai. Ascoltare no, per trasmettere sì. C'è l'inferno e quando lo vediamo, cioè, pare che sarà domani sera, pare. Questa capanna. Sicuramente siamo. No, ma noi siamo qua. Ma sì? Ma comunque stasera penso che qualcosa ce ne inventeremo. Allora, quando un attimo devo provare sta cazzo di rete perché sennò porco Dio.
1: Okay.
2: Mi dici come si chiama sta checkpoint? Quality link 0 su 70.
1: Lo prendo.
2: Ok, reboot.
4: John Howard, sai cos'è? John Howard è un gioco semplice ma avvincente. John Howard, se hai polso fermo, fai vedere di cosa sei capace. Dagli stessi ideatori della nave dei dannati, John Howard, un prodotto Ecstasy International.
5: Diventare più potenti dormendo. Un sogno antico che è già realtà. Prova anche tu gratuitamente U-Matic 9, la macchina ideata negli Stati Uniti. U-Matic 9 è distribuita in Italia da IOA, Istituto di Obbedienza Animale.
2: Dove vai? Cosa? E puoi stare qua.
1: Non c'ho la rete io.
2: Ma c'è bisogno di una scheda particolare per questo? Pensavo. Se manca un fatto te la presta. E dove il cavo manca? Vaffanculo.
1: Ma che io e lui abbiamo sospeso?
6: E
2: quella senza luce però quella è
6: più di 80 metri, chiama da casetta, la Italia Giro 8, Papa Lima Europa, stazione Vanità, un bus per il nono di Roma Palazzo Reale di Casetta, fuori Veda.
7: India, Whisky 9, Hotel Golf Sierra. India, Whisky 9, Hotel Golf Sierra.
6: Italia, W9, Hotel Golf
7: Sierra, Sierra.
6: Ultimamente, la cortesia. W9, Italia Whisky 9, Hotel Golfo, mi manca l'ultima lettera.
7: Sierra, Savona, Sassari, Sierra.
6: Perfetto, Sierra, Sierra, Sierra, perfetto. Non sono fatti insegnare a
7: Cosetta.
6: Di tanto un punto prima dell'Italia, chilometro 8. Papa Lima Europa, Papa Lima Empoli, Vincenzo in Cosetta. Alle 19, alle 18, 18 e 15. 18 e 15 di marzo. In posizione 200, 200, ok?
7: Ok, grazie, grazie.
6: Ok, perfetto, allora il progressivo 200 alle 18:15, ciao, e fatti sentire, basta che sì per il diploma, ciao, ciao.
7: Ciao, grazie mille.
6: TQ 80 metri, nono di Roma, Palazzo Reale di Casetta, il nono di Roma, Palazzo Reale di Casetta, chiama la Italia Chilo 8, Papa Lima Europa, Italia chilometro 8, Papa Lima Eco, tutto per il nono di Roma, Palazzo Reale di Casetta, QNZ.
8: Vincenzo da Italia 4, THX, Chris, cambio.
6: Italia 4, Bianca, inizia per il popolo.
8: Ok, infatti ti volevo dire questo. Ti volevo avvisare che eravamo collegati alle 0505 con 172. Vorrei che cancelli di due, no? Tipo cambio.
6: Lascia, Roma, Palazzo Reale di Casetta, QNZ.

0: pero poca gente, no se puede de aquí. De aquí a
1: Whiskey 9 Hotel Golf Sierra.
2: Boh,
1: in India. Whiskey 9 Hotel Golf Sierra. Qua niente, India Whiskey 9 Hotel Golf Sierra.
3: Ancora che fanno questo, le domande per cui
2: Cioè?
1: Ma io ho già entrato a Cappalotti.
3: No.

Tornando. Aiuto.

sia come esco, questi a 100 watt sui 160 metri. CQ, India Whiskey 9 Hotel Golf Sierra, India Whiskey 9 Hotel Golf Sierra, over. Ma non so mai che se ne rispondo. CQ, India Whiskey 9 Hotel Golf Sierra, India Whiskey 9 Hotel Golf Sierra, over.

0: India Whisky 9 Hotel Golf Sierra, India Whisky 9 Hotel Golf Sierra, India Whisky 9 Hotel Golf Sierra. Over.
1: Lancio una chiamata di chiunque col mio nominativo che è IV9HGS.
0: India Whisky 9 Hotel Golf Sierra.
2: Ma non hai capito le parole.
0: CQ, India Whisky 9 Hotel Golf Sierra, Italia Whisky 9 Hotel Golf Sierra. È dura, 160 metri.

0: 3-6 in Europa per convocare un bordello.
1: No, ma
0: l'ho pulito 2 settimane fa.

0: Golfo della Mente. Questo viaggio è il programma di
1: Conoscibo?
2: Yes!
1: Wow!
2: Che cos'è questa magnificenza?
1: Basta, se non ti schiaffre
0: certo, anche perché il sole cuscino, se si volesse rivedere il sorpreso, non lo uso mai perché non perché ha dolore di sotto, perché c'è ancora la plastica, il monopolone con tutta la sua plastica, e poi purtroppo col tempo tende a fare di sotto a quella plastica un pochettino di polvere, di condenso, non so, polvere, e alla fine non lo uso mai. È un peccato che bisognerebbe fare, perché poi o lo uso o non lo uso, come dire, si perdono sempre i soldi, quindi qua 2 o 3 anni anche se pochissimo non vale più quello che è stato preso, anche se oggi comunque c'era i diritti che doveva pagare di diritto, ma oltre il nome una persona per me con l'altro per anni mantenga il prezzo dei diritti, quindi i primi costavano 9,6, mi ricordo, poi 2 mesi, e la seconda costava 9,6, per un altro anno rimarrà il prezzo stabile. Il parco è stato preso un po' per i nomi perché inizialmente costava 9,6, e poi sono scesi anche qua 20 come minimo, ora più di minimo, oltre la mano.
3: Yeah.
0: pensavo di creare mai subire, ma più che appannarsi, sai che succede che ai lati, no? Alle estremità della pellicola, comunque si infiltra un po' di polverina, cioè se fa da poco. Io sai cosa ho pensato di fare? Sono in vendita delle pellicole adesive trasparenti. E ne vorrei comprare una nuova e metterci la mia, però gliela devo fare un po' più sagomata bene, perché lì corre un po' anche i tasti delle funzioni lì a sinistra. Copre un po' tocca anche sulla manopola della sintonia, insomma, si facina poco, la verità che la plastica intorno si è un po' piccata, però sulla sintonia è rimasta integra. A parte qualche bottiglia che c'era già da origine, non è che si sia alterata. Ma ti ripeto, io quasi sempre col computer, cioè lo gestisco quasi sempre col computer. Peccato che mi tocca cattare l'unità, si dice stretta lì, perché quell'anno il radio dell'Axo non fa tutte le funzioni, cioè non sono disponibili tutte le funzioni, per esempio per cambiare il luce in finta ci sono solo due posizioni, 6 e 15 kHz, mentre mi sembrerebbe la terza posizione per kHz. Tramite il computer, e questa è una cosa che limita un po', però sto pensando pure a prendere un'unità, cioè il CD17, non lo so se ce l'hai tu Michele, usato, se permette di fare tutte le funzioni che ci sono lì nell'apparecchiatura, oppure anche lì ci sono dei limiti, sono venuto a cattare, che costa pure quell'altro. Ci sono le 200 euro e si tratta di un interfaccino di non è vita, che cacchio. Va bene, io sono stato, buona serata, grazie Michele, il cappotto delle sedie, andrei in buona appetito, c'è una prima notte.
1: A contorno sicuro no.
0: Perfettamente, poi c'è anche la mia, ho guido.

può venire. Io nel frattempo sono venuto nel classico balletto e ma faccio poverato in poco tempo, quindi dovrei anche spostare un po' come tutto. Quindi insomma è meglio, ma per una questione di

0: Tengo manca la follia, manca forte la volontà,
1: no, mi sento tanto,
0: no. Perché tutto vengono meno, sono dire tutto vengono meno con la vecchiaia, invece per quando queste cose sono tutto, è vero, è segre con me,
2: è come avere una bella utilitaria,
1: o ansia, una bella macchina sportiva. Non vai di qua perché me la graziano, non perché gli di là perché me la graziano. Rischi di tenerla sempre in garage e non usarla. E vabbè, bisogna avere sempre apparecchiature di emergenza. E poi di emergenza poi non dire tanto, io non più 50 è una bella macchinetta. Dunque, carissimo Peppino, io non voglio ripetere le cose che ho sempre detto. È impossibile dire, anche Andrea per esempio, no, ha alzato l'antenna non so, mi pare a 18 metri di altezza, o a 16 metri, a 16 metri di altezza, era 12, l'ha alzato a 16, gli dicono io non noto niente. Che puoi notare? Ma come fai a notare? Avessimo dei segnali fissi, quando la sera si va con un segnale, e la sera successiva si va con un altro, senza aver toccato niente, perché c'è una propagazione che sta a lei poi a decidere i segnali che lo comprima. Come fai a dire ho migliorato o ho peggiorato? E un po'. Devi andare per sommigati, passi un mese con l'antenna in un sistema e vedi che i segnali massimi che hai ricevuto erano quelli, poi passi un altro mese con un sistema diverso, sempre che la propagazione non faccia dei brutti scherzi, più o meno fai una media e dice forse adesso va meglio di prima, a stabilire effettivamente se hai migliorato o peggiorato. È quasi quasi un terremoto scoprirlo, vero Peppino? Questo è quello che mi vuole dire. L'unica cosa è chi ha molto spazio, che mette delle antenne distanti fra di loro, ma devono essere distanti perché se le metti vicine si influenzano l'una con l'altra e buonanotte. Non hai dei risultati, insomma non riesci effettivamente a farle funzionare bene né l'una e nell'altra. Quindi mette una certa distanza, la teoria vorrebbe due lunghezze d'onda, immaginate, due lunghezze d'onda, il punto estremo di un dipolo rispetto a un altro, si intende, hai detto una parola, e quindi queste disponibilità ce l'hanno gli americani che hanno quelle immense tenute di terreni che possono fare più che di così. Quelli come noi che attaccano l'antenna alla meno peggio,
2: se cerchi quello ti trovi quello,
1: non so, più di un'antenna a fare le comparazioni. Va bene nell'una e nell'altro e ci danno fastidio reciprocamente. Buonanotte suonatori, dico bene o dico malissimo? Giulio, tu che sei un fine intenditore, portarsi la parola al mio amico Pasquale che mi dirà se l'effetto dell'autunno la clientela è diminuita un po', qui purtroppo si batte poco. Avanti Giulio. Spero domenica sera di mettere in piedi.
3: Sistemato,
4: no,
3: no,
4: la prima
3: cosa
4: è
3: che tutto qui. Ciao, e vai Francesco di
1: grazie nel tuo
2: ciao.
1: Va bene, Bettino, l'importante è che tu sia divertito, perché poi alla fine quello che facciamo lo facciamo per passare il tempo, no? E allora, se anche esteticamente una cosa non ti piace come sta messa, poi lì l'aggiusti e le dai un po' di geometria, ma all'atto pratico non si sa se hai ottenuto dei miglioramenti o sei stato solo tempo perso. Ma non è mai tempo perso quando si fa qualcosa per divertimento, Giuseppe. Per me non è mai tempo perso. Ciao, che braccio, buonanotte. Perché se devi ascoltarmi. Giulio, prendiamo un po' di tue... le tue scoperte, i tuoi esperimenti. Che se poi c'è qualcosa di buono ce lo
4: facciamo.
1: E devi crescere. Noi dobbiamo crescere insieme, caro Giulio.
4: Hai fatto male?
1: Migliorare giorno per giorno. Io
2: sei vivo?
1: Mi pare di capire che sto peggiorando giorno per giorno. Le antenne tra poco cascano, i 160 metri mi ridono già a giocare. E speriamo che reggano questi altri due ritorni, se no qua siamo pieni. Ma sarebbe da lavorare tanto, ma purtroppo, amici miei, il problema è che io non ho tanta voglia di fare niente. Pasquale è sempre pieno di volontà, di gioia di fare qualcosa, io invece mi sto impigrando ogni giorno sempre di più. Questa è la verità. Bene, non sento 4 fin da 2-3 giorni Guido. Questo mondo di un po' mi invita a Giulio, quindi io rivolgo sempre la domanda. Quando manca lui, la rivolgo a te, che cosa sta succedendo qui? In Europa,
2: se
1: stai ingroppando, io sono felice, sono contento, mi sta bene così. E dove lontano dalla rata, ma se non ti amo, ti
4: amo, ti amo, ti amo.
3: Allora ritorna sul ruolo, guarda, era la scalina, io scherzavo, buona tardata, salvatello, insomma, vabbè, saluto Giuseppe, lei, no, adesso siamo stati, oggi pomeriggio ho visto, abbiamo un po' parlato, di persone, niente perché, insomma, poi tu parlavi ieri sera al padre Spegni e stai attento e quello, ma non era, avevo attaccato 75-1, non era quello il problema, e non è nemmeno il problema della scala, ci sarà quello di poco che non succede nulla, però insomma, c'è sempre una testa attaccata qua che da fuori, volazza in aria, entra dentro, insomma, bisogna sempre essere un po', come dire, preventivi, no? Per certe cose. Al di là del fatto che si possano portare le apparecchiature, per quanto lenti possono essere, insomma, io ieri sera non ho toccato proprio, non ho collegato proprio certe qua l'apparato grande, quindi insomma è questa la storia. Ma per quanto riguarda i progetti, insomma, un po' alla volta. No, ma prima la voglio realizzare, perché insomma ho fatto un po' una valutazione e dovrebbe, dico, dovrebbe funzionare, ma adesso non so in che modo, ma dovrebbe funzionare, facendo un po' il calcolo, facendo dei calcoli, dovrebbe funzionare bene, anche perché più o meno lo so adesso. E le antenne sono sistemate con quel sistema lì, solo che invece di utilizzare 20 metri
5: Ma non compare, la comunione. apparato, questo è a bordo, questo è fino alla bordo. Ma scusa, hai visto meccanico, Flavio? Hai visto meccanico, Flavio?
6: Ecco,
7: Hello.
6: questa è la prima che viene pensato che non sapete fare. Questa parte è qui, questa si modo lo
7: lei fa un caro partito
6: lei si mette la sinistra, no?
7: Vabbè.
6: No,
5: che cazzo è?
8: Mi capisci?
5: No, ma loro sono a 50 parole al minuto.
8: Io sto iniziando a studiare.
5: Ma tu sei rematore? Che nome?
8: 9 HGS.
5: Tipo 9?
8: HGS.
5: T9 NQR. Ma che cazzo è sta bambina?
8: Un video speciale e poi vabbè.
5: Ah, questa è la spedizione quella che c'è.
8: Ah, c'è la spedizione?
5: Che c'è un bordello? No, va meccanico. Questo è meccanico.
8: Cioè, come?
5: Ma questo è in split. Infatti.
9: Poi lì c'è una lampadinetta qua, eh?
5: No, vabbè, per finire c'è la radio a sapere.

Ну, это не так.

0: Thank you. Sinceramente pensando di fare la modifica con il lente.
1: Sì, vabbè.
0: Era figato.
2: Del segnale, quindi che fa il grafico,
1: quando queste due, quando questi due grafici si intercettano, è il cosiddetto intrito di terzo ordine, quindi c'è un'intermodulazione di terzo, dell'armonica di terzo ordine sul primo filtro. Loro hanno meno 40 dB, cioè teoricamente loro su un segnale di 108, 110 dB che ti entra in ingresso a un kHz, un altro segnale di 40 dB sotto, sulla terza armonica non c'è intermodulazione. Con un trasformatore del cazzo
0: esce fuori pulito,
1: esce fuori perfettamente. Cioè, quindi tu puoi avere la broadcast da un kilowatt
0: qua sopra con la montagna
1: e il segnale da 0S un kHz sopra e tu
0: e arriva, quindi selettivo al massimo.
1: Selettivo, tra l'altro non solo con trasformatori fatti a casa con un ventilatore, cioè tu fai no, il CGD 2000, il progetto CGD 2000 del Ministero delle Materie. Praticamente, metti la prova della RL. Loro sai che nel laboratorio e fanno dei test. E blasoni tipo Jesu FT 2000 in ginocchio.
2: Cioè, non ci
0: Ivan chi?
2: Ivan Miracci.
0: Cioè, quindi loro poi pubblicano, hanno questi progetti pubblicati,
1: sì, tra l'altro
0: puoi autocostruire.
1: Sì, tra l'altro loro sul sito del corrispondente all'inglese, non mi ricordo come si chiama.
2: Allora prima.
1: C'è tutto il progetto in cui si non solo c'è tutto il progetto in cui hanno fatto un piccolo kit per cui tu puoi scaricare direttamente le piastre, dei circuiti stampati senza bisogno di romperti il cazzo a casa a farti le piastre a casa.
0: Puoi comprare?
1: Sì, tra l'altro la gestione al microprocessore. Tu compri il microprocessore e io lo spedisco quello che lo programma, no? Con un software, oppure scarichi lo software e lo metto in un. Guarda, una radio veramente.
0: Ricevitore o anche.
1: Ricevitore, trasmettitore, 10 watt.
0: Ma benissimo,
1: non c'è buon questo lato 31.
0: Comunque questo lato 31 è spettacolare. Io lo sto trovando in eccezione.
1: Geniale.
0: Come esce fuori con tutta la marea di rumore che c'è, non ho capito ancora se la derivazione è militare o se è dai militari che hanno derivato qualcosa di più.
1: C'è un modo che si apre. Il WJSC era usato originariamente con l'EM. Praticamente tu che cosa avevi? Via EM, quando avevi che sentivi il segnale, non avevi il tempo materiale di scambiare il dato. Per cui questo tizio, BJS e Pani, inventa lo secondo colpo e spara il fast. Se spara il fast a 200 ppm,
0: ma anche
1: tu lo ricevi, anche meno, tu lo ricevi e dopo lì.
0: E ti arriva sotto
1: esatto, ti arriva sotto il rumore, ma riesce a tirare anche tipo 10 ppm sotto il rumore. Per cui questa cosa l'ha generato dove sta lì. Se io tiro, scrivo il segnale e lo metto c'è 31 Hz spaziato e cambio solo la fase, lo stringo è un quello più largo del CV, quindi se il CV riesco a tirare 20 dB sotto il rumore, quello non è tipo 18 perché è un problema di spettro. Tu stringi lo spettro e quindi l'energia la concentri solo su una porzione di spettro. Non è la merda dell'SSD che viene di 20 kW per fare 200
0: kW.
1: Tra l'altro c'è una rete che si è capata per il momento.
2: Un momento!
1: Ma
0: dai! Io non mi ricordo, ce l'ho da 5 anni, ma ho solo ascoltato, perché aspettavo questa cosa del morse, perché mi rendeva sempre il cazzo dovere andare a fare gli esami, ma non ho capito. Tempo di seguirlo bene.
3: Questa è l'immonda macchia bianca.
1: Io quindi non so,
0: sono un anno da due anni da quando ho scappato.
4: Fabio,
3: però
4: vai,
3: no,
4: basta, sono giusto
1: tanto. Ma io invece adesso appena un po' di tempo devo fare un solo smettitore per i 21 metri in cima. Ho visto, ci vediamo, lo scendo
0: per la

0: giorno nel messo in cui che ti ha tolto 40 anni di vita d'amore.
1: Però fa delle cose. Io dico così, PS 2000 è Kenwood, che c'ha questa cosa del PST che tira fuori la voce dal rumore.
0: Sì, ma tu non è uno sostanzialmente. Se tu prendi un apparato degli anni 50, 60, allora tre amplificatori di EF tiravano 15 dB in uno. Quindi tu che fai? 15 dB, amplificare, filtrare, accoppiare al secondo stadio, 15 dB sul secondo stadio, esatto, eccetera. Ti tiri 50 dB su una capena, ma 50 dB con ognuno ha fatto il suo lavoro. Cioè sull'EF. Cioè un solo stadio di amplificazione,
1: certo, un filtro, uno e poi ci pensi adesso.
0: Ma io c'ho un problema di uno stadio che tira fuori 40 dB, cioè un solo stadio. Quindi se qualcuno riesce, tra l'altro, a fare di modelli, rispetto a quelli antichi, questo qui, se tu sei un 20 metri, c'è un coltello sopra e sotto.
1: Sì.
0: Oggi invece, siccome c'è una copertura continua, su un amplificatore di 40 dB, quando ti entra un segnale broadcast, anche 10 dB sotto, sì, rispetto, sì, a quello che è il problema dell'amplificatore, lo ritrovi.
1: Ti trovi
0: l'armonico, ci sono un bordello di intermodulazione. Sì. Quindi il problema qual è?
1: In teoria ci pensa il DSP, però.
0: Ecco, il problema è che in teoria ci pensa il DSP, cioè, scusa, il DSP dovrebbe essere un surplus che tu hai.
2: Costa di meno.
1: Sì, certo, gli costa di meno.
0: Ah, gli DSP l'hai visto, li mettono sul retrologgio.
1: Ma allora fate costare le radio di meno,
0: invece non c'è un scrivo, cioè
3: la camera ci costa 17.000 euro, la camera ci mette un cinquecchino del cazzo a 3 euro tipo Intel, e fa tutto lui.
0: No, non hai capito, io leggevo un articolo l'altra volta, loro stanno spostando il DSP su Natale, che oggi hai tipo l'SDR, no? Allora, cioè tu hai conversione di F0, e poi
1: tu che sei un programmatore mi servi, perché io non ho pensato, io ho pensato questa cosa, voi vi ricordate,
3: lui è un programmatore.
1: Voi mi ricordate il programma QLEDIT per Windows? Io cosa facevo con QLEDIT? Oh, ascolta, io con QLEDIT campionavo i nastri magnetici con la musica, con le cose mie, affrontate. Poi prendevo l'inizio del nastro che fa shhh rumore, gli dicevo ok, seleziono, poi gli faccio un'analisi di Fourier, poi gli dico questo è il rumore. Dopodiché gli dicevo ora toglimi il rumore anche un nastro. E mi veniva fuori il master perfettamente pulito da rumore. Ora, se io trovo un software con Linux, con Jack, che lo fa in real time, con il kernel facciato, per cui io mi sintonizzo qua.
3: Se tu vuoi fare in tempo reale,
0: in tempo reale, in real time, sì.
1: E quando questi non parlano, io mi campiono un secondo e gli dico questo è rumore, e poi lui mi tira fuori la voce.
3: Il problema è che ci metti un raffa del cazzo.
0: No, no, non lo so fare. Cioè, se fai riflessione, quando dice lui si può fare, ci sono dei software, io non c'è. Io siccome ho un VR500, guarda, scusa, il cazzino tanto così, che fa la 105
1: ricevitore,
0: però è piccolissimo, non ha tinto, non ha un
3: c'è la
0: 5i, è piccolo, è uguale a un tipo di roba, chiaramente non c'è filtro, non c'è niente. Il problema dove risiede? Risiede sostanzialmente in una di passione. Una è real time, hai un lag.
1: Lo fai, no, lo faccio. Ci sono gli effetti per cucciare.
0: Ah, il lag, però il lag ora si è ridotto.
1: Viene Bollit, con il kernel cocciato, con delle cose che gli ha messo dentro Jarvan per real time, funziona in real time.
0: In realtà con il jack,
1: poi che non lo faccia sull'audio.
0: Allora, ti dico anche un'altra cosa. Tu non lo devi prendere da
1: un'altra cosa. Però
0: tu non lo devi prendere da un'altra. Io adesso ti passo un sito e tu devi fare, siccome l'ultima conversione qui dovrebbe essere a 12 bit
1: sull'FN17.
0: Sì. Se non ti ricordo. Tu prendi il segnale di
3: F 12 kHz.
0: 4,55, scusa, l'ultima conversione è 4,55. Tu fai un down converter con un chip da scarso e lo esci, fai, prima di arrivare ai demodulatori, prendi il segnale dell'IF a 4,55, fai il down converting a 12 kHz e lo entri direttamente sulla scheda audio.
3: Ma quanto ti rimane?
0: Quella che ti esce fuori dal filtro, quella che dici il tuo. Lo devi prendere prima del demodulatore.

0: muovi la sintonia e il letto si sposta sul 450. Lo devi prendere dopo i timpani e prima del decoder, prima del demodulatore.
1: Si sposta per piccole porzioni.
0: Tu quello che sintonizzi hai sempre 12 kg. Certo. Ok? E tu puoi usare tutti i software che vuoi. Ma non solo, puoi usare anche un software che è una applicata paurosa per essere nato originariamente per SBR con conversione in cubi, cioè con inquadratura, con la conversione in inquadratura dinamica, se non
2: ricordo.
0: Hai due segnali spaccati di 90 gradi, in pratica demodulo il vettore del chimico. Se demodulo una M, fai il vettore che si sposta una M per cui la demodulazione in pratica. Questo software originariamente è nato per SDR in Q, quindi per software definito di radio in Q. Puoi fare anche la demodulazione di radio, di filtri, decidi la campana, decidi se fare la prima trasformata e poi sulla finestra della prima trasformata fai la seconda trasformata. Si chiama sto software,
1: ma è libero,
0: certo, è un tizio certo che è per Linux. E io lo uso con l'SDR forfato.
2: Ma sull'audio non c'è niente però.
0: Sull'audio non ti conviene. C'è il problema dell'audio.
2: È messo brutalmente a livello audio. Cioè questo soffio c'è la voce.
0: Sì, ma il problema è che tu sull'audio hai un amplificatore audio, quindi hai già un prodotto distorsionale. Cioè amplificatore, sì, anche tutto
1: il modo. In realtà già basta pure la prima conversione qua, perché insomma ti stai amplificazione.
2: Però sull'audio è immediato.
0: Ma tu
1: devi prendere due volte.
0: Ma c'è tra l'altro.
1: Questo è un due conversioni, quindi già hai capito almeno. Perché la conversione l'altra non c'è l'amplificatore.
0: Questo secondo me fa due conversioni, una conversione sì, sonora tipo 7 MHz.
1: Sì, questo figura non le fa perché ancora non le ho limitate.
0: Esatto, questa fa la seconda conversione a 4,55.
1: Che come il standard di tutto.
0: E poi la porta in audio, ma audio come te la porta? Sai, nel senso che
1: hai una porta con demodulatore.
2: Tieni,
1: ma ce l'hai?
2: Eh sì, a casa è...
0: Allora, io però
2: aspetta. Se no, funziona. Ma vabbè. Devo comprare un video oggi.
0: Vieni. Ma tu non è
1: casa. Ma io sai invece.
2: Ciao.
1: Ciao.
2: Ciao, bello. Ciao. Ciao. Tu? Ah, se parli di altro.
0: Ciao. Ciao. Ciao. Ti passo screen.
2: Sì,
1: scrive qui.
0: Allora, il software è solo da me.
1: Devi un caffè,
0: questo software di demodulazione di inquadratura è solo da sorgente e non devi
2: capire. Però poi c'è da fare
0: più. Ma guarda, se tu cerchi Crispino Messina, due è un pittino piccolo, vende più difficile, devi fare di modo. Sì, perché è un NS102.
2: E già fa qua, già fa sta cosa.
0: Sì, poi ti passo il sito.
1: Sì, ma passalo pure a me che mi interessa assai, perché la mia radio, quella di casa, c'è un'uscita diretta per la radio. Sì, è vero. Sì, è vero. Sì, è vero. Ha il portello dietro, che si deve staccare, che ancora è fuori direttamente. E io non ricordo male. Può essere che sbaglio, perché io non ricordo male. Gli schemi appunto a mettermi a
2: tutto il mio
0: però è solo di quel video lì.
2: E se vuoi dire? Per ora.
0: Cos'è l'MP?
2: Non va sotto il silenzio.
1: Ma è bella la telecamera
0: testuale, che
2: si apre a super
0: vigia. Cosa voleva quello? Me l'ha visto.
1: No, ma dico...
0: Ok.
1: A parte non è vero, queste vigia libere hanno finito l'altro giorno.
0: Vabbè, non è quale nuova. Oh, c'è il...
2: No,
1: hai reso? Ecco sì. No, hai domani.
2: Ma chi lo fa?
1: Una mattina presto. Sono le 10. Una cosa.
2: Assolutamente niente in questo momento. No, stiamo preparando il lavoro di preparazione per la capanna dei succhi su Radio Ascolto. Forse domani, non so ancora quando però. Perché no, perché il problema è che domani sera dico non ci sarà musica così. Potrebbe essere complicato.
1: A parte di fare la festa poi saltò, però non è che facciamo il testo si può fare.
2: Ah, non si fa la musica, non si
1: no,
2: fa la festa.
1: No, forse no, perché
2: spero che non
1: si fa qualcosa, però comunque la gente qui sta qualcosa di tutta potrebbe cambiare, infatti questa volta non lo dovrebbero. Non so. C'era il problema di mantenere la sorveglianza non usata qua. Per evitare che ne trovassero.
2: Si chiude qua. Sta di là, se ti affaccio da questa finestra mi dai due braccia di un dipolo di 40 metri l'uno.
1: Ah,
2: e ti abbiamo
3: per una luce.
2: Per un dipolo. Da 160 metri, un chilo, un mega S8, fino a 3. Non è che poi alla fine c'è l'affondatore, non è il massimo di efficienza. Però per ascoltare va bene, per trasmettere stiamo giudicando. Niente, guarda che c'è.
3: Oddio, non si può fare
1: niente.
3: Fila!
1: No, non è molto
3: uguale.
1: Non c'è
3: il
1: primo.
3: Allora,
1: thank you.
4: costaba trabajo un poco a veces copiarte. Y tenía un poco ahí de trabajo más, ¿no? Porque bueno, no llegaba muy bien. No es que a lo mejor era yo, ¿no? Eso no estaba en condiciones, pero eso no llegaba muy bien.
5: Ti faccio vedere il mio pazzo preferito di antenne. Il mio antenne. No, no, PD1DX. Lo conosci PD1DX? Eh? PD1DX. No, non penso che sia tedesco. Eric.
2: Penso che lui lo conosca,
5: che lui si è modificato per montare in verticale.
6: Io parlavo di una cosa per salire
5: casalinga. Cioè, questa se le costruisce lui, quindi non è una cosa casalinga, eppure lui
6: no, come sopra casa,
5: certo,
1: sarà accanto a casa sua,
5: sì, accanto.
1: No, ma c'è
5: dalle QSL si vedono.
6: Non è
5: c'è la QSL sui trattori,
6: come un pazzo, ma non mi impressiona.
2: Ci vuole,
6: tocca il cielo con l'antenna,
5: sì, sì, è mostruoso. Caricasse le immagini, questa internet di merda, la QSL coi trattori è la mia preferita. C'è porco dio uno di X,
6: preciso. Possiamo staccare il bastagliato?
5: È un po' difficile se nel posto sbagliato. È pazzesco.
1: Coniglio, vieni qua, coniglio.
6: Coniglio.
1: È un coniglio. Non è un coniglio,
6: un incrocio tra un pastore tedesco e un coniglio.
5: Ma comunque è incredibile.
6: Ma il freeze?
5: Bene, Catania non c'è.
6: Ah vero, siete sulla palazzo. Avevo sentito, anche letto sul sito, che avevano avuto dei problemi ai server, può essere, ma che alcune cose non erano più accessibili, forse le macchine esistenti, le macchine vecchie, tipo
5: forse cose temporanee.
7: Quella struttura molto diversa,
2: diciamo, c'è addosso la gente, diventa sempre più grosso e tutto è sempre più particolare.
5: Non ci vedo.
2: Non ci fai mai comprare uno di questi.
5: Ma questi sono i tizi con cui ho parlato nell'isola di Sens, un gruppo di radioamatori.
2: Ah, quello che
5: Parlava con questa antenna.
2: Vedo un cazzo. Accidenti, questo è.
5: Sono questi quelli con cui ho parlato oggi? Con questa antenna qua?
2: Chi sono?
5: Oh, sull'isola di Sens, sono un gruppo di radioamatori e sono oggi lì ad attivare questo posto.
2: Ah,
5: sì, su 14 mega.
2: Cazzo io, quando oggi? Me lo sono perso.
5: Non mi ricordo.
2: Alle 5?
5: E dove ero io?
2: Non lo so.
5: Non è vero,
2: perché mi sono
5: perso. Spagnoli,
2: sì.
6: Gli italiani in 40,
2: no, no, scesa la popolazione, è più lunga adesso.
6: Adesso va bene.
2: È più lunga adesso, spagnoli, diciamo, già non è più nord-sud vicino, ma è un po' più lunga est-ovest.
0: Le russi in 40.
2: Ancora no? Non è così lunga.
8: Perché
2: non
8: si
2: siede
8: così, aspetti.
2: Ah. Si cerca. Sono qua, devo
8: cerca, aspettare. Non si aspetta.
2: L'altro non lo sente.
5: Difficile questo.
0: che ha il fatto lì.
1: Il Firefox non ci credo. Ecco, il mio tab.
0: Signora Bravo in Svizzera, fatto il mio. Ah, delle tocche,
1: ok. Questo sì, tra l'altro sta cominciando a finire. Quant'era?
0: Si era bravo
1: cosa?
0: Dai, non era bravo cosa di
1: si era bravo, sai, Alfa era.
0: Sì, ma qualsiasi cosa.
1: Sì, sì, è svedese. Pierre Gassander. Sarà tutta la parte della Estonia, la Lituania.

Mommy. Sugar Papa Ice.

quindi vanno 0-5.

Allora, ce n'è il 905, la modulazione non arriva benissimo perché il rumore è alto. Sentite che lo chiamo che non è più 20, quindi vai in questo modo, la modulazione chiara, perfetto. Mario, Mario, riprendi e chiudo, ciao a tutti, ciao anche a te. Ciao Paolo. Allora,

0: orientato verso nord-ovest e sud-est. Quello caro notario, che vi rimonta la propria funzione, la costruzione città e costruzione la regione, insomma, non devo aggiungere altro, si mette il campo, mi danno noi gli enti papaiti, e Gesù mi sta te con il portone.
1: Sì, d'accordo, ribelle l'Italia Tango 9 e io in capitale. Comunque io sono di Palermo, no? Qua questo fine settimana. Niente, diciamo, io diciamo che nella qualche valigia dell'estate sono riuscito a fare questa cartella, va bene così. Tu hai un spazio, io invece non ho niente come spazio, quindi ho provato diverse soluzioni, credimi, non sono mai potuto riuscire a poterla rendere operativa un'antenna su queste bande. Poi vuoi datormente, vuoi per la persistenza, ho iniziato così perché avevo questa giornata aperta da adesso da 10 metri e il vento me l'ha spezzata in due. E non sapevo sinceramente cosa fare, quindi ho preso una parte inferiore, mi sono messo lì a fare un pochettino di così di pezzura, di sfruttare qualche ripeto qualche idea, tenendo in considerazione appunto il fatto che dico è 5 metri e non si ascolta, quindi va benissimo così, ovviamente senza pretendere niente di particolare. Va bene Luciano, io ti ringrazio e ti saluto, ti chiedo scusa, ma la mia possibilità appunto di discutere. Ti ringrazio veramente di tutto, della tua forgiatura, del risponso sulla mia edizione. Ascolto il tuo passaggio, poi da parte mia faccio qua per te. Italia Tango 9 e gli enti Fatta Italia. Italia 307 e i compiti di tu, a te Luciano. Sì, perfetto di tutto. Allora, ciao Rosario, buon anno. Ci si risente alle prossime, non c'è un problema ora che devo dire qua ci vuole lo spazio, perché la nostra struttura sia lo spazio, sia fuoco e sia linea.

Thank you.

Thank you.

0: 95.
1: Good morning.
0: Where's the bell?
1: Marisa Figlia, corso curva.
0: Numero 410.
1: Corotto, settembre, 06.
0: Al,
1: zona,
0: russo,
1: giusto. Figlia,
0: 3.
1: 12, FRSI, Salorno.
0: Numero
1: 609, corso curva, 5. Data, 06. Settembre, 08. Giorno, 26, settembre, 12, gradi, 20, 1, S, percezione, 1, colore, verde, lunga, circa, 15, metri, alla, deriva, circa, e corrosa, alla, navigazione, 40,
0: circa,
1: navigazione, navigazione, azzurro, Presenta, Marissimo, riportando navi, transito, prestito, attenzione, una infatia, protezione,
0: e no,
1: 210,
0: due,
1: sottotitolo,

Transpiring, expedite,
Grado 30.

Minutes.

0: Good traffic, Michael. Beware. And to the beach.
1: Good.
0: 26 degrees to the peak. North, 20 degrees, 30 minutes. East, 26 degrees to the peak. Minute. North, 40 degrees, 00 minutes. East, 26 degrees, 30 minutes. North, 15 degrees, 00 minutes. East, 36 degrees, 30 minutes. North, 30 minutes. 36 degrees, 00 minutes. North, 15 degrees, 30 minutes. East, 36 degrees, 00 minutes. North, 36 degrees. Zero. Right. 26 degrees. 20 minutes. North. 30 degrees. 20 minutes. East. 26 degrees. 20 minutes. North. 30 degrees. 30 minutes. North. East. Transit. Beware. And. Silvia. Costa 15, un numero, di 375. Perfetto, numero, frutto, alto, lascio, un numero,
1: che è il Thank you. Posso farmi un po' di tempo con Con la mano Prova anche tu la potenza rigenerante di Occupant, il clistere dei manager americani. Occupant, progettato per uomini che comandano. Occupant non si vende in farmacia. Ordinalo oggi stesso. www.ioa.com

0: attraverso il computer trasmetti dei segnali particolari e attraverso il...
1: La voce
0: No, la voce avviene, avveniva in modulazione d'ampiezza fino a qualche anno fa, cioè fino al primo livello di frequenza. Adesso si utilizza una modulazione particolare, che si chiama SSB, Single Sided Band. Tu sai come è un inviluppo di una... Esattamente, cioè però c'è la portante soppressa e una delle due bande laterali, te lo ricordi come inviluppo? Quindi ovviamente puoi avere una banda laterale inferiore rispetto a quella della portante, proprio il segnale portante, ma una banda
2: laterale superiore,
0: una banda laterale superiore, quindi sopprimi una delle
3: due.
0: Quindi si arriva in HF fino ai, dai 28 ai 30 MHz. Poi ovviamente c'è un'altra banda bellissima, sono i 50 MHz. E la dicitura di onde lunghe, onde corte si prende in base alla frequenza ed è data dalla lunghezza d'onda.
1: Quindi spaziano tra
2: i 30 MHz.
0: Si arriva da dall'1.830, da 1.730 fino in questo momento le bande di sperimentazione assegnate sono di 300 GHz. Sono, variano, in uno spettro amplissimo.
3: 300
0: GHz siamo...
3: Sì, ma è proprio
0: la luce.
3: Trasmetteremo delle barre di fotoni compressissimi.
2: Ci sono stati sperimentazioni sul laser, sì, hanno usato il laser.
0: Quelli di nordici microonde.
1: Quindi comunque camminano con ponti radio.
0: No, allora le HF puoi fare il collegamento per via diretta, cioè fino ai 30 MHz. Ovviamente non è così, anche 50. Adesso c'è una banda assegnata da poco per quella di 70 MHz, banda spettacolare.
3: Ah sì, è bella.
0: Banda spettacolare.
3: Ci vuole l'apparatino?
0: No, un trasvetto. Su 30 MHz. E la banda di sperimentazione è scaduta nel 2007 e l'hanno rinnovata per due.
2: Che era 50. Oh, io apro, li ritelleggo e non c'è scritto.
1: Ma poi funziona un canale, quindi una banda e tutti quanti si collegano online broadcasting, insomma.
0: No, e tu fai la tua comunicazione, c'è un codice ovviamente, ora adesso te lo faccio ascoltare. Ogni radioamatore ha un codice assegnato, è formato da un codice di identificazione dello Stato, un altro codice che identifica la regione, in Italia questo, e un altro codice di tre lettere che è un progressivo che identifica i vari radioamatori. Per esempio il mio...
1: Carne arrosto, vino al fiume,
0: quindi ci sono questi codici, per esempio il mio nominativo è il T9NQR, il suo è il V9HGS. Ogni radioamatore
1: si lavora in
0: sintesi, come si dice? Di solito è in sintesi, significa parlo io, tu ascolti, tu rispondi dopo che io ho finito la parola. In realtà il canale poi non è ben definito, anche c'è variabile, poi dipende dal modo di utilizzo.
1: Chi usa sarebbe
0: che
1: hai con le... Diciamo
0: l'abilitazione che ti dà è quella che puoi trasmettere con la potenza che ti dà. Non passeggiare, nel senso che tu puoi trasmettere solo esclusivamente contenuti tecnici, cioè tu non ti puoi mettere a trasmettere con il perché ti fanno un culo quanto la capanna, cioè proprio ti chiudono la stazione.
3: Reato penale.
0: È reato transpenale. Non puoi trasmettere sulle bande che non sono, ti sono state assegnate.
3: Ma soprattutto ti svelano subito.
0: Cioè tu sulle due bande puoi fare quello che cazzo.
3: Si capisce dove trasmetti.
0: Esattamente.
3: Anche perché le antenne sono molto visibile, questo è enorme,
1: questo è generico, cioè per
3: abbracciare
1: tutte le bande.
3: No, generico, sulle antenne, sulle cazzo, per il termine tecnico è un'antenna a cazzo,
0: una dick antenna. C'è certo, un meccanismo di non so ciò di...
3: Sì, che in teoria dovevamo spiegare nella patata di studio, però non è venuto nessuno, quindi
0: sto facendo la...
3: in realtà lo stiamo facendo perfetto.
0: In realtà le antenne sono un po' come le corde delle chitarre, tu presente? Non riceve di risonanze elettriche. Quindi tu quando fai un'antenna, l'antenna più semplice è il cosiddetto dipolo, cioè sono due fili, una trasmissione, un trasferimento massimo di energia sui 52 ohm. Per avere la massima efficienza ha bisogno di un'antenna, quasi d'antenna, però risuona anche su altre frequenze, sulle cosiddette armoniche, ma cambia l'impedenza. Allora devi utilizzare un apparecchio di questi, un cosiddetto accordatore d'antenna. Cioè non è altro che un apparecchio che dice al trasmettitore, tu c'hai 52 ohm, all'antenna dice tu ne hai 400, lui mette un carico in mezzo per i fatti suoi, gli si fa un calcoletto matematico, cazzo, qui dentro c'è un apparecchio che fa una bobina in mezzo a quello che fa un cosiddetto circuito d'accordo, e quindi il trasmettitore è convinto di andare su 50 ohm, l'antenna è convinta di riceverla da 300 ohm. Poi chiaramente sono antenne più complesse, se tu butti l'occhio verso lì c'è una tribanda trappolata, cioè un'antenna che è una versione un po' più complessa del dipolo, cioè se tu hai un dipolo che ci metti davanti e dietro una serie di elementi, dietro un po' più lunghi e davanti un po' più corti, questa antenna tenderà a diventare un po' più direzionale. Sono le cosiddette antenne direttive.
1: Invece questa è un direzionale?
0: Questa no, questo è un dipolo a 8 esattamente. Il lobo di radiazione, no, le antenne si rimettono, cioè teoricamente non esiste un'antenna per ricezione e un'antenna per trasmissione, se un'antenna funziona di ricezione, questo apparato da quanti da 100 watt circa, un centinaio di watt, che sembrano tanti ma sono un cazzo, cioè dipende da quello che usi, l'efficienza dell'antenna. Poi ovviamente man mano che sali in frequenza la potenza diventa, perché si restringe la lunghezza d'onda, quindi l'energia incidente risultante è maggiore, quindi se tu hai 100 watt a 2 giga ci metti un pistone davanti e lo cucini, se tu hai 100 watt a 1 mega e 8 non arrivi nemmeno in Germania, cioè non riesci ad arrivare veramente in Germania. Chiaramente sono ognuno ha le sue configurazioni, la fisica dell'antenna è quella, diciamo. Non c'è niente poi di...
1: Sì, ci lavori
0: in questo momento utilizzando la zona di ricezione.
1: I canali sono più che prendere,
0: sono in realtà poi l'antenna funziona anche bene anche fuori da quella dove è stata tagliata. È chiaro che l'energia, cioè il campo raccolto, la corrente risultante dal campo raccolto, questa è una cosa un po' di, diciamo, un po' più complessa, cambia in base alla frequenza. Però un'antenna di quella lunghezza, anche se non è adattata per i 30 MHz, la sensibilità è anche un altro discorso, cioè nel senso che tu puoi avere questa antenna anche se è lunga 80 metri, se la metti sui 30 MHz riceverà un casino, anche se non è adattata per i 30 MHz, perché è molto lunga, quindi su quella frequenza raccoglierà un casino di energia, cioè noi usiamo termini brutali, quindi la corrente, anche se non è adattata, quello che arriverà in antenna sarà abbastanza. La sensibilità è prerogativa del ricevitore, cioè una caratteristica del ricevitore, ed è stata una cosa un po' più complessa, che è il rumore di fondo del ricevitore, cioè non tutti gli apparecchi elettronici hanno il loro rumore, quando stacchi l'antenna della televisione quello che vuoi rimanere. E quanto questo rumore è basso e quanto il segnale sovrasta il rumore di fondo del ricevitore. Questa è una cosa a cui devi fare i conti, altrimenti prendi il ricevitore e li metti nella tuba liquida. Ma questo è un altro discorso, cioè abbassi la temperatura di rumore, Questa è la fine.
1: Voi avete il codice, potete lavorare su delle bande o avete una banda?
3: Cambiamoci i tesserini. Me lo sono portato,
0: Io ce l'ho qui.
3: Eccolo qua. Io c'ho pure la mia vecchia, la C2L, che è un foglio di carta. Ovviamente, siccome io odio la burocrazia, mi sono fatto una foto.
0: C'ha le bande assegnate, è un bumper.
3: Mi sono fatto una foto per prenderli per il culo.
0: Hai un bumper.
3: Questa foto l'ho fatta apposta per prenderli per il culo.
2: La patente,
3: non la patente
2: è mia.
3: Guarda, vedete le facce che fanno quando gli mando questa foto. Un pazzo.
2: Ma questa
3: non è la patente.
0: No, è l'autorizzazione generale.
3: E questo è l'ultimo giorno possibile dove ho fatto la domanda, mancavano le foto, ho corso addormentato dal porco a farmi le foto. Sembra che mi hanno preso a
2: caccia. Ma voi la mia patente non l'avete vista?
3: No.
2: La mia patente, come è precedente di parecchio,
3: io c'ho questa qua, per 50 watt.
2: È una specie di bestia così.
0: La dottoressa Mangione te l'ha firmata. È una puttana.
3: Perché?
2: No.
3: Ma questo è SVL.
2: Ah no, perché questo è catanese.
3: Cioè,
2: vabbè, comunque no,
3: è la domanda.
0: In realtà è la domanda.
2: 2003. La mia data.
0: Hai un bumper?
2: 2001.
3: Ma questa è la dichiarazione di iniziatività CB. Perché le bande CB non rientrano in quello di materiale.
0: Il 5
3: ci vale. Come?
0: Il 5 ci vale.
3: Cioè?
0: 27555.
3: Beh, perché?
2: Cioè, quando c'è l'antenna che funziona, cioè...
3: Quando capita, sì. Perché? Che c'è?
2: C'è un vibraggio ancora di 50 di calo. Con questa che ricorda la mente, è una cosa più
3: cosa che
1: non c'è tra amici, ma c'è bisogno di un'antenna per televisione. Come
3: per vedere la
0: televisione? Adesso?
1: Sì.
0: Un pezzo di filo, c'è un è qua. Il ripetitore è qua di fronte, sarebbe un pezzo di filo tanto, un mezzo metro.
3: Dovete vedere cosa, la sette?
1: Ma sette è antenne Sicilia che ho
3: venuto prima. Ah, e dove, quando lo fanno?
1: Ora.
3: Alle 8? No, sono le 19. Forse non ha agganciato, premi, guarda, stop a B, non sa che
0: non c'è, vabbè,
3: però non arriva un minchia. Che grandi
0: sono,
3: e mi sento un canale sui un po' più fuori in SSB anche in chiaro, e dalla mia parte con i pescatori che sono sulle barche, sono andati e sento
2: così bello, cos'è?
0: Tutte queste cose faccio vedere il bumper,
3: è divertente, purtroppo non ero una
0: cosa, ragazzi, questi escono con il chiodo.
2: Sì,
0: fanno alla Calabria, si tizi qua è 0,55, giusto 0,55.
2: Io non voglio pagare tecnico, però entro così magari la pasta per stasera, oppure non si mangia.
3: Madonna, sparta lo mio al massimo, mi sto abbagliando.
2: Sto circolando qua.
3: Così. No, c'è un comando da dare, set PCI, eccetera.
0: Spara, ma io ho tutto, la PCI che funziona tutto, io ho quello spin display, sono proprio un nervo.

0: Francisco è un forum che seguo moltissimo, con molto interesse, Ari Fidenza. Mi piace assai.
1: Io comando da neofita praticamente.
0: Ti rubo la sedia di nuovo, eh?

0: No, no, eso sí, son bacterias.
1: ¿Cómo está más grande? Para ponerlo, que es que no has visto uno que ha dado a la luz la actúa en el cuadro.
0: Claro, no, sí,
1: ahora sí, ahora sí,
0: ahora
1: sí, ahora sí, credo che non ci sia il modem, perché c'è il tappo, quindi. Però si potrebbe mettere volendo una stazione fredda. Però il serve. Vedi, guarda, così ho con la musica al massimo, poi il magico comando a lampa e...
0: la CPI?
1: No, è set PCI... set PCI meno S... papà. No, perché i suoi comandi lo mandano all'80% delle sue possibilità, così lo spara al
0: 100%.
1: Tanto meno, vabbè, per questione di batteria.
0: È solo che si sta confessando per me.
1: Si sta confessando. Madonna mia, mi sta liberando un sacco di spazio.

0: Accordano con il centavatti, capito? Scusa, accordano...
1: Forse gli arrivano. No, io di solito mi sposto 3 kg in su. Poi, quando devo parlare mi ricordo...
0: Poi mi sono baracchinari, capito? Io mi sono convinto che il posto da 1,5 a 1,2 cambia il mondo.
2: Ma non è
3: Alleluia.

Thank you.

0: cantarlo. Posizione di cantarlo.
1: No.
2: Va bene? Sto sentendo un delirio nel interrato su Web 3.0.
1: Un po' stanco. Sto un po' stanco.
2: Sì.
1: Dormo male e successivamente sono stanco.
2: Questa gente le capanne?
1: Nessuno.
2: Se non altro il concetto si descrive.
1: Sì, ce ne frega un cazzo. No, prima è venuto un paio di persone, abbiamo chiacchierato un po', ma...
2: Ho sentito dare battle di Web 3.0 e c'è una quantità di gente incredibile. Sì, lui mi ha chiacchierato il posto, perché è sottoterra, non l'avevo mai visto prima.

0: Almeno tu lo dici.
1: Pensa a chi te non ne capisci un cazzo e dice che ne capisci di tutto.
2: Ecco. Premo. Non lo premere.
3: Ecco. Vabbè, questo è
2: difficile. Sì, vabbè. String, string.
4: Di Fortran. Fortran 77.
2: C'è string.
0: Arre, questa lì c'è libreria con me.
1: Ieri sera mi fa giochiamo ad Armageddon. Sì, forse giochiamo.
2: Aspetta, ancora aspetta, ancora aspetto.
1: Aspetta, quest'ora circa che mi dice
0: APTF, Instant.
1: Anzi, quando va S1 non c'è APTF, Instant.
0: Ma giovani, non capisco la comodità.
3: Ma non è sufficiente per 4 ore per installare un gioco.
1: Dire, tu non hai mai parlato di questo.

gusto, cominciavo io.

0: questo momento sto streamando. E si stream? Vabbè. Oggi è sabato, sono le 17.28, è sabato 27 settembre 2008, a Palermo. Tra mezz'ora dovrebbe esserci la capanna dei tutti su Radio Ascolto e vedremo.
1: Thank you.

Let's go back out of it anyway. Let's turn off the recording.

0: Cazzo! happened then. Come on.
1: Yeah, I always see.
0: Are you okay? Okay, yes, this man.
1: Are you tired?
0: Yeah, not, you know.
1: Not today.
0: Not today.
2: Interesse l'altro, eh? Semplice che andare qua
3: e PTT la prendi via seriale, no, no, via seriale
2: sì lo so,
3: metti un
2: qua, lui FLD ci ha predisposto con queste cose, lui c'ha la AMLIB per cui ricevere sì,
3: ricevere no, per i
2: seriale, sta qua, RTS, hai capito?
3: Ma fammi vedere se hai altre, oltre a tutti i wireless 0 hai tipo
2: seriale.
3: No, seriale. Perfetto, devi fare l'interfaccina, sai, un transistor che lavora in interdizione, un transistor in interdizione.
2: Ma questo si logga su qrz.com lui, non lo sapevo.
3: Sì.
2: Sound card, vedi, c'è.
4: Sì, no, vieni qua.
3: Oh,
4: C'è una tanta cosa per prendere.
3: Bene. Quante mani ci vuole?
4: Peggio di Imax non sarà.
3: Per i Mac.
4: Che cazzo di cavolo
3: è la nostra? Non c'è per il Mac.
5: C'è per il Mac,
3: no, non c'è.
2: Sì. Se c'è per i Mac. Se c'è per i Mac sei sicuro che non c'è per nessun altro.
3: Esatto. Il mio Mac Lime. Cos'è Google?
2: È Google in giapponese. Bellissimo.
6: Bene, 50 voglio nel
4: 2,50 si trovano.
3: Ma a differenza tra 2,50 e 2,99
1: quant'è?
3: 40 euro.
1: 40 euro.
3: Ti va a comprare l'FG?
4: Ho preso a 99.
6: I need to have some sort of computer, so I don't know.
3: Io il mio FG900 l'ho preso.
6: What about you, Scott? Are you
3: in Tanzania?
2: No, una mia amica che scrive con la mia compagna, che sono assieme perché la mia compagna non sta solo a casa, si fa: approfittando della tua assenza saremo il tuo laboratorio a casa nostra per costruire questo splendido attrezzo per curare il mio mal di testa. E mi ha mandato lo schema.
4: Il protocollo.
3: Vedi che transistor ci vuole.
7: Qui c'è un NPL generico. Resistenza da 46 continuo. Capito? Facciamo un giro? State voi qua? Date un occhio. A cercare delle risorse da sfasciare a tanti. disco della RAM, che poi ok, stanno funzionando,
1: e io metterò.
8: Thank you. Thank you. Io ho intenzione di mettere un link a casa mia.
2: sistema strano, una strana commistione. Ah, sì, si passano i punti di sotura, immagino.

0: quanto è più divertente il bando, tipo 45 metri, cosa del genere. Si trova gente veramente strana, eh.
1: Un'altra sì, con un tizio che parlava lì e questo tizio gira girando in barca e gli parla con l'apparato della macchina. Quindi si sta porto qua,
2: con la PRS
1: ci abitano, diciamo,
2: con la PRS
1: PRP o
2: non sono solo tedeschi, non sono degli americani, sì, sì. 500 watt sul Ford Bronco,
1: visto che le cose del genere il traliccio fa forte e camminano col traliccio.
2: Sergio, ciao Simone. Come stai?

0: Krishna troppo.
1: Operatori, non fanno la parte station. Questo è un dato, se no sono così 4.25.
0: Perché accordano in frequenza? Anche svelto, non è bello. Se accordi, basta il minimo, sì.
1: Ho comprato un carico fittizio, no?
0: Siamo del marzo educazione,
2: esatto. In realtà era nata per il fatto delle attivazioni, attiviamo
0: gli autogrill, sai che dovevamo fare gli autogrill.
2: Io volevo attivare le caverne.
0: Che tombino, attivare il tombino.
2: 60 metri sottoterra, ti monti con te dentro. Il
1: diploma placcatore. Giusto, il diploma
2: placcatore. Tutti l'antenna per
3: Io invece voglio fare una proposta, all'aria nazionale, che sui contest, potete fare il contest a quanto cazzo volete, ci sono magari solo fette di merda a
1: segnare. Per contest nazionale sarebbe così,
3: perché il manco è un mestatore, c'è Pietro.
1: Aspetta, lo sentito.
2: Quest'anno che ce l'ho nel portato di me. Io da piccolo ho iniziato ad ascoltare il radio così, la notte.
1: Va bene,
2: grazie. Allora, io assisto le auricolari, no?
3: Io ho un ragazzino, una radio a lametta che mi ero fatto io, ascoltavo una radio che è qui, una bellissima radio a lametta, avevo fatto una lamettina, la gibettina e la matita. Trovavi il punto che rivelava meglio sulla scritta Gillette. Sulla scritta Gillette, temperavi la matita molto appuntita e poi con una facevi un contatto con un pezzo di rame rigido, ti cercavi la zona dove c'era la scritta Gillette, quella un po' più forte, ovviamente lì andavi di antenna.
2: Sono Margheriti o sta passando uno stormo di ondofili? Come si chiamano quelli del racconto di carne?
3: Che cazzo è?
1: Io sono crollato, non lo so più.
3: Ma è larghissimo il
2: mondo. Oh?
3: Sì.
2: Belli stormoni.
3: Ma è larghissimo.
1: Mi sa che mi ricordo, sono
3: le stampine di vino. Scaricato dal computer.
2: Sì?
3: Sì.
2: Yes, sir.
4: Facevo di tutto per capire che cosa dicessero, non avendo più capito. E questa cosa mi è rimasta, mi ricordo.

qualche faro. Veramente mi deprime questa cosa. Poi c'ho l'apparato accanto alla stanza da letto, quando giuro si mette a dormire. Non posso fare niente.

0: fuori di casa quando tirano la testa un po' così il paperino. Invece
1: aggiungo un grafo parti cosa tua, ok, sta figura in mezzo, sta va bene,
0: adesso devi mettere una libreria,
1: adesso vediamo cosa c'è.
0: Pauroso.
1: Eh?
0: Ha un rit pauroso questo.
1: Perché?
0: Se lo sposti di un millimetro.
1: Tanto, vero? C'è anche un bel filtrino qua che stringe.
0: Sì.
1: È carino. Se vuoi già? Ah, cacchio. Questo ci sono eseguibile già pronto. Vediamo un po'.
0: Ma sei tu o lui che si muove? Andeggi tu o lui?
1: Che sono andeggi? Sei pronta? Lo proviamo? Forse è nuova sta cosa?
0: Quello che avevo quello che io è con le...
1: Ovviamente non funzionerà.
0: Ma il Mac te l'ha fatto? Ho detto che ci sono queste cose?
1: Sì, no, il configurino l'ha fatto, adesso
0: il Mac lo vediamo.
1: Vediamo se qua si è aperto qualcosa.
0: Ok.
1: Ah, non c'è l'assembler? Come può essere? Porca puttana.
0: Tu sono?
1: No, io ti ho detto tu sono, io no. Ah, io non puoi vedere se è finita tutto l'altro quella cosa. Il riconoscimento automatico del bersaglio con la forza del profondo.
0: Ah, è così.
1: Come faccio alias? Installa uguale a cosiddetta. Cerca uguale a application. Perché c'era di essere a... Beh, dobbiamo farlo il cazzo di cose di usabilità. Perché la tutti get e la tutti case? Porco Dio. Allora se tu ti metti a tutti shell,
0: a tutti mi sparo,
1: cioè. Bello! Ci sono due. Non si può fare che
0: grancia.
1: No, ce l'ho il pezzo, allora adesso.
0: Cosa?
1: A tutti shell. Io uso Synaptic di solito per comodità. Incrociamo l'unità.
0: Che cosa gli ha più fare?
1: No, no, lì in radio. C'è una versione per il Windows che mi fa fare. Adesso.
0: Hanno messo adesso.
1: Lì in radio?
0: Ma forse c'è già il pacchetto d'oggi in qualche parte del mondo.
1: No, ho cercato, comunque no. Cioè, su Ubuntu non ci sta. Magari qualcuno ce l'avrà.
0: No, sì, perché avevo fuori.
1: Bene, tu?
2: Ah, ce l'hai sempre i capelli lunghi.
1: Sto guardando, ho sempre i capelli lunghi.
2: Ciao.
0: Il giappetto è russo.
2: Poi si arriva.
0: Prossimo volta. Ma hanno 28 kg.
2: C'è la differenza a livello mondiale per la potenza massima che uno può usare, sono sempre 500 watt per tutti.
0: 500 watt sono... Sì, no, l'ha messo Flavio. Flavio è un nipote per i 160.
1: Però in realtà non è di più. 160
2: di più.
1: Come era uno
2: Sì, no, anche il più giovane, 2 o 3.
0: Ah, non ce l'ha messo tu il
2: no, non c'è Balum, c'è niente, vanno direttamente su
1: bilanciata, probabilmente non so più bilanciata,
0: mi ha bilanciato un cazzo
1: bilanciata probabilmente non ricordo
2: per ricevere, va bene,
1: ma pure per trasmettere,
2: ma sì, allegria,
0: ecco, altri
1: sta funzionando.
0: No, ti parlo con le contenne,
1: ti parlo con le
2: contenne,
0: però c'è anche la contenne. Ci mettono dentro il ballo.
2: Sì, ma c'è il
0: ballo
2: dentro.
0: Addirittura ti dirò una cosa, la ferrita dentro è una Amiga Q84, a differenza della Q200 di merda.
2: Domanda da 5 milioni di dollari. Che cos'è? Però viene da un alimentatore di PC.
0: Va benissimo.
1: C'è il ballo sopra.
2: Quindi posso crederci al codice dei colori, va? Ci si può credere
0: sì,
2: un po'.
0: Fai una cosa. Però fai una cosa.
1: Io
0: non ho
1: fatto
2: quello.
0: No, ma non le usa queste. Allora, bello ceramica.
2: Io queste non le uso per filtrare il pasto. Qua vedi.
0: Ma per filtrare cos'è la radiolina? Il bacchettino della radiolina. Che sono pure più efficienti.
2: Non ne ho tanto. Vabbè, qua sta compilando.
0: Sì, è gialla questa.
3: E quindi che c'è?
0: Fino al 59.
2: In teoria potrei fare un ballumino. Cioè questa 100 watt non li tiene.
0: Ma scusa, scusate ragazzi. No, questi 100 watt li tiene.
3: Certo che li tiene, è un filo che
2: non c'è un filo dentro.
0: Il problema è la frequenza. Allora, quando tu fai un trasformatore, non è detto
3: che dipende dal diametro.
0: Dipende dal diametro, dal flusso che ci vuole internamente.
2: Compilato. Cosa da pazzi? No, lo lascio qua.
0: X mira. Punto di lascio X mira. Punto di lascio.
2: Sì, sono un po' rinfondamento.
0: Percentuale metti 50.
2: Sì. Altezza percentuale. 50?
0: 50. Okay. A che
4: articolo? È una televisione locale
2: che dovrebbe
4: essere.
2: Eh?
4: Ah,
2: canale Sicilia. Vabbè. Aspetta, no.
4: Qualche cosa qui non deve essere ripreso?
2: No, qua siamo radioamatori.
0: Non c'è problema.
4: Riprendere.
2: Sì, sì, sì. Allora qua come fanno?
0: Allora qua tu decidi che cosa vuoi da modulare. SSD.
2: Ah, metro scatter è carino, ti fa la mappa? No.
0: Metro scatter
2: il fa
0: il tipo di modulazione. È
2: vero,
0: SSD, proviamo
2: a gira, cioè gira fuori tutto da
0: allora lui sta cercando le schede audio.
2: Allora se la risposta è sì,
0: cosa fa?
2: Esatto, tira fuori tutto la scheda audio, la risposta è sì, certo. Sì.
1: Bello questo, eh?
0: No, qua 63. Italia Whisky 4.
2: Quello dietro è il problema. Cioè, per uscire no, eh? Non si esce da questo livello. Niente. Ctrl C?
0: No, è...
2: È bestia questo.
1: Perché vuole queste cose, diciamo... Il problema è che
0: allora vedi se puoi mettere il nome della rossa in emulazione a
1: sì, esatto. Ci sono già, il problema è che c'è un bug. Ce li ha già usati CMSS ma non funzionano. Infatti il mixer mi si apre così. Mi vede un solo coso per il recording, poi se vado qua sulla scheda OSS, PEM. Non vede niente.
0: Vedi? A me mi ripeto.
1: È un bug del kernel di questa
3: Ubuntu.
1: E c'è un bug del kernel per questa cosa. Vabbè.
0: Più è il mio.
3: Installato.
0: No, ancora. Io l'ho finito di installare una settimana fa.
1: Comunque, beh,
3: sempre con lo schermo piccolo.
0: Maradolice.
1: Ma pure tu con le epoche. Quello nuovo.
3: Ma io se passo un altro po' di tempo pure io mi sa che ucciso pure io. È troppo caldo, non di roba, diciamo.
0: Porco Dio.
1: Usa il mio alimentatore, dai, io ho la batteria carica. Ah, c'hai la spina umana qui.
3: Le novità di quello nuovo. Infatti io la prima non l'ho vista. È nuova, cioè per me è nuova, anche se per me è la prima, no? Perché ho sempre visto la...
0: C'è la batteria lui.
3: Si compra
0: fatto? No, che cazzo, l'ho caricato, l'ho messo da parte, ho avuto sempre quello l'altro.
3: Ma le batterie sono... Ah, ecco perché apri e... non si è importabile.
0: Quando funziona la importabile, funziona la batteria. Se un giorno funzionerà in portatile,
1: funzionerà in portatile. Vedi qua, vai.
3: Ah, ho perso, ma non ho perso niente di niente.
0: Ma è uguale, è uguale. Sì, si può essere, si chi conta, si chi conta. Scandinavian Contest, www.rtty Contest. Mi ha rotto il cazzo ogni domenica.
3: Ma non ho pensato che la cosa di distruzione.
0: Che cosa? Già con quello di stampato.
1: Anche tu, allora, eh?
0: Sì. Già oggi ho comprato
1: il piacerebbe, devo dire. Ma i componenti ce ne fanno, sono costosi così tanto di componenti?
0: Guarda, la spesa preventivata è di 1 miliardo di euro, un cazzo. Però rispetto alle prestazioni che hai.
1: Ma loro ti vendono anche i componenti, quello?
0: Se vuoi sì.
3: Di cosa loro questo?
0: Io in questo, RGSD, Global USB and Radio USB. Guarda, ecco, vorrei fare una
3: cosa,
0: no?
3: Qua, noi c'è mia,
0: c'è performance, non lo so mai. No,
3: è la Debian F, cioè.
0: Meeting, va detto. Ora vogliamo parlare con lui o ti
1: porta. Uniamo le antenne.
3: È la seconda scelta che spero torni presto.
0: Che palle!
5: A casa.
6: No, no, che buttiamo? Lo apriamo per vedere come fa dentro.
7: Noi apriamo, dai, faccio lì.
6: Eccolo qua.
0: Il tessere qua nel cortile. Ma perché non si commette per rompimento di cazzo?
6: Ah no, devi farti dare l'indirizzo di qui sotto.
7: Ah, per quello l'hai fatto?
6: Dal diatto c'è più umano. E ti daranno un fogliettino del genere.
7: Esatto. E che gli dico?
6: Dai un indirizzo qui. Ti segni gateway DNS at master.
7: Ma dai,
0: ma fa come cazzo io dire gli dici?
6: Ma te?
0: Ma te?
7: Ma te?
6: Che vuoi dire?
7: Piega?
6: Non so perché.
0: Yeah.
6: Ah, qua? È il modo di dire? Allucinante. Ma cosa viene fuori? Dialetto? Ma te
0: un gergale palermitano, solo Dio lo sa.
6: Mai sentito?
8: La radio Margherita non si prende,
0: no? No,
6: volendo sì, dai. Puoi accendere?
8: Una battutaccia.
0: Dov'è Radio Maria qui?
6: No, perché non è venuto nessuno, quindi ci stiamo facendo i cazzi nostri. Comunque è una campana dei suoi. Lo scopo è questo. Però se qualcuno viene e chiede,
0: però sono gli autori di Nexus, il protocollo del protocollo.
6: Potremmo fare un Nexus Cucuo per TSK per turno. Ma è nato per reti di tipo wireless in senso lato, non lo so. No, tu c'è, vabbè, quello che sono modi di protocollo. Sono parole di protocollo, quindi poi quello che si può girare possono essere anche messaggi.
0: Però se si potesse fare una versione più leggera, tipo un X25, dove poi un bordello.
6: Certo. Battere per installare Debian qua.
0: Ma no, questo non è una malattia, non è una radio. Quanto costa?
8: No,
0: questo sono sono delle bande radioamatoriali assegnate dal ministero. Ma sono queste bande vanno dalle cosiddette onde lunghe.
6: Io registro un po' intanto per Radio Cyber.
0: Quindi sono delle bande assegnate al ministero ed è, queste bande sono assegnate a livello internazionale.
6: Diciamo che è iniziata un po' la storia di tutti su radio ascolto, vabbè, però è giusto.
0: Dicevo, queste bande sono assegnate al ministero, è in accordo con tutti gli altri paesi del mondo. E sono delle bande assegnate solo e esclusivamente ai radioamatori. I radioamatori sono delle persone che sostengono degli esami di radioamatoria. In Italia, il ministro delle comunicazioni, ogni nazione ha il proprio. E queste bande vanno dalle onde lunghe, che sono i cosiddetti 160 metri, che vanno da 1.850, quindi 1 MHz 830, 1 MHz 850, poi ci sono i cosiddetti
7: attacchi.
0: quindi rosere di bande. Queste bande sono 1,10, 1,30, 1,50, 3,5, 3,7, 3,5, 3,7, 3,8, che sono la banda degli 80 metri, da 7 MHz fino all'anno scorso era i 7 MHz e 100 kHz, adesso è 7 MHz e 200 kHz, ci sono i 10
3: MHz.
2: Radio Cybernet sempre sabato sera.
9: Thank you.

I don't know.

0: rende codificare i modi digitali, ma mi rompo il cazzo.
1: Ascoltare
0: al momento qua la frequenza qui 1840 kHz è vuoto, volevo vedere se suona, voglio fare qualche chiamata io,
1: ma nell'entrata non mi ha fatto vedere che loro c'è una specie di peer to peer con le radio, qui beccare un altro che aveva si scambiavano dei file.

0: cioè io sono un parente che ciò che non mi serve non deve fare, a me non serve un
1: caso. Ad esempio il gruppo in cui ti dico, però non si sa, perché deve partire da qui, quando l'ha fatto la faccio partire.

0: è una cavalla di succhi prima.
1: No, perché non avevo nessuno.
0: Dobbiamo parlare.
1: Nel senso che chiedete e vi spiego quello che volete, insomma.
0: Non lo so, dove facciamo?
1: Ma
0: io faccio fino a molti anni fa la Sabino.
1: Il concetto base, beh, non è. Non voleva essere un corso, diciamo, era più un discutere, un ascoltare assieme, fare prove.
0: Sì, vediamo un po' sulle varie bande che troviamo, ciò che c'è sulle varie bande.
1: L'idea principale era appunto per ascoltare, usiamo questo. Il concetto base era sostanzialmente che sulle radio normali,
0: allora, questa è una
1: c'è la musica agghiacciante, no?
0: Spiegaci gli apparecchi, questo cos'è? Uno
1: questo
0: scanner?
1: È uno scanner
0: 0
1: un gigahertz e 3, ma è uno scanner, lo scanner non ha la selettività di un apparato del genere. La mia passione in generale è per le onde corte, vanno dagli 0 ai 30 MHz, per le HF, diciamo.
0: E questo invece
1: è un ricevitore degli anni 70, sono un ricevitore. È completamente analogico e c'ha diversi controlli che magari...
0: Ma non è valvolare, è stato
1: solito. No, è già stato solito questo. Qui, vabbè, la sintonia si fa con diverse selezioni.
0: Questo è la
1: ci scegliamo qual è la banda
0: normale.
1: Sì, poi ci scegliamo la banda, ad esempio 11 MHz. E poi qua dobbiamo avvicinarci agli 11 perché si illumina la banda che scegliamo. Gli 11 più o meno siamo qui. Poi qua devo mettere 11 anche. Però la lucina deve essere spenta.
0: E perché si devono... Cioè...
1: Perché sono tre condensatori variabili. Questo, ah. Questo e questo qua, che è la sintonia vera e propria. Se lo sposti, vedi, non... Cioè, non...
0: Non sta più in frequenza,
1: c'è niente.
0: Cioè sta su...
1: Sì. Vedi, ti si apre la ricezione.
0: E a che serve andare verso 10, se poi da là su 10...
1: Non ti serve niente, perché non ricevi bene. E ora devi centrare in modo che ti sia la ricezione. A questo punto ti puoi sintonizzare. Questo qua. Poi c'è la sintonia fine. Questo è un bollettino nautico. Internazionale per l'area del Mediterraneo, per i navigatori, è in inglese, ogni 6 ore viene aggiornato con temperature, venti, direzioni nuvole, mare, eccetera. È in inglese, lo dice. Non so, ci sono un sacco di stazioni nel Mediterraneo in queste cose. Questa è 11250, potremmo andarla a cercare. Siamo qua, siamo sulla banda degli 11,
0: okay.
1: 250 all'incirca. Da notare la precisione che è diversa, questo è un apparato digitale, hai la lettura.
0: Qui,
1: come si faceva una volta, la lettura è analogica. Non solo, ma la finestrella di plastica ha l'indice mobile. Vedi,
0: però
1: perché non opera la lettura precisa? Perché ad esempio se spengo la luce mi cambia la frequenza. Perché assorbe un po' più di corrente, quindi se lo sintonizzo la luce accesa e la spengo cambia leggermente.
0: E invece se spostiamo la stessa frequenza qui?
1: Non la voglio spostare però per adesso qui perché... No vabbè, non è perché ho appena accordato quello con una propria trasmissione. Stessa cosa, qua vado sugli 11, prendo gli 150 e lo trovo.
0: Ma abbiamo una qualità simile audio o abbiamo meglio, molto meglio?
1: Dipende dagli apparati.
0: No.
1: Che dici? Giapponese. Mi piace. Ma se interessa abbiamo qualcosa. Comunque lui ha una qualità d'ore a lui, perché questo è progettato solo per ricevere, quindi sa fare benissimo il suo mestiere. Questo deve anche trasmettere, quindi magari ha dei compromessi perché deve anche trasmettere. Poi questo è un altro parlante più grosso, si sente molto meglio, che è progettato per ricevere le stazioni broadcast, cioè le stazioni radio tradizionali, e poi ora magari devo sentire. Internet non c'è, vabbè. Allora, ci sono diversi modi, poi le AM tradizionali. Questo è ANL, c'è un limitatore di rumore che ti evita le pernacchie che vengono fuori quando uno passa col motorino, che disturbano, diciamo. Però sulla M normale, con una radio normale, tu sentiresti così. Ma devi andare su quelle che sono le bande laterali, che sono queste due, o questa o questa. Sì. Dai 10 MHz in su si usa l'USB, dai 10 in su si usa l'LSD. Non so perché, ma è così.
2: Ma invece il segnale io vedo 9,20, sì, che sarebbe in teoria fortissimo.
1: La potenza con cui ti arriva, sì.
2: Cioè, quasi al massimo.
1: Sì. Però considera che anche i disturbi ci stanno arrivando a 9,10, eh? Perché questa antenna prende un sacco di disturbi. Poi siamo sotto la montagna dove sono i predatori rari. E quelli entrano ovunque. Sì, sono proprio quelle, diciamo. In AM possiamo andare a cercare, poi mette ovviamente disturbi di ogni tipo. Questa è una broadcast, cioè una stazione tradizionale.
2: In AM?
1: Sì, sì. In onde corte.
2: La stazione più lontana per riuscire a prendere quale può essere?
1: Riceviamo tutto il mondo, quindi non c'è stazione più lontana.
2: Siamo sull'11.
1: Arriva tutto, sì.
3: Perché? Riceviamo così.
1: Perché la sera specialmente, allora, le onde corte vengono influenzate dalla ionosfera, la quale riflette le onde. Quindi, specialmente di sera, quando il sole è dall'altro lato, c'è l'aria più ionizzata e quindi le onde rimbalzano, anziché fuoriuscire e perdersi. Quindi di giorno prendi pochissimo, non ascolti niente, per questo volevo fare la cavalla dei succhi, farla all'inizio, farla verso le 18, perché non si sentiva niente. E poi vedere la sera con il fatto che si aprono tutte le frequenze e si arrivano usando il segnale. Quindi con questo rimbalzo tu anche con pochissima potenza, come radioamatore per esempio, puoi parlare con uno che sta in Australia. E magari non riesci a parlare con un palermitano che sta a 500 metri, perché non gli arrivi. Capito? Perché fai il rimbalzo e lui magari è qui e il segnale gli passa sotto. Vedetevi la panca, dai.
3: Io non spiego, la terra fa proprio un'antenna guidadora che trasmette su lunga distanza.
1: Non ho capito.
3: Cioè, lo spazio che c'è tra l'ionosfera e terra fa proprio una guidadora che trasmette un segnale.
1: No, lo spazio non fa nulla, è la ionosfera che semplicemente riflette.
3: Riflette, ma anche la terra lo riflette.
1: Certo. Poi la ricezione più o meno variata dipende anche dalle condizioni atmosferiche. E poi c'è il ciclo delle macchie solari, la ionosfera in un modo fantastico, quindi si parla con il Giappone anche con un portatile.
3: Quindi ora siamo invece
1: nell'attività solare. Sì. Ora purtroppo non ci sono macchie solari, quindi l'atmosfera non è molto ionizzata e quindi arrivano pochi segnali rispetto a quello che
3: è.
1: Esatto. E quindi queste comunicazioni sono, queste bande sono influenzate da un bordello di cose, anche il tempo a volte influisce, il fatto che sei su una città sul mare anziché in montagna, tante cose. E insomma, c'è di tutto. Il bello di queste trasmissioni. E sia il fatto che puoi ricevere le stazioni cinesi, per dire. Comunque, le stazioni broadcast sono anche loro interessanti, perché proprio per il fatto che raggiungono tutto il mondo, trasmettono a orari diversi in diverse lingue. Quindi, non so, la notte a luna di notte puoi ascoltare la Voice of Russia.
3: Tra un po', ragazzo, ti dico, vorremmo fare seminario con la wireless, insomma, direi un cavo,
1: arriva lì, ma è molto corto, non arriva lì a questo tavolo, qui lo vedi, però è corto.
3: È perché mi spiego un po' di futuro, ma non sarà mica, se può fare usando la wireless.
1: Non lo so,
3: ma il nostro seminario vuol fare?
4: Thank you. Thank you.

0: ci riesci?
1: No, però non riesci a scrivere, poi di continuazione sulla O.
2: Mi manca una diretta, io c'è qualcosa nei permessi. Quello che non ti dia fastidio.
1: No,
2: anzi,
1: no,
2: se ne vuoi un pezzo. Nella Ubuntu e per cui hai vero di kernel, proprio c'è un problema con i device audio dell'OSS, dicono. Comunque ci provo subito.
3: Oggi non si era tirato da solo.
2: Ah, non eri stato tu, è stato il vento.
3: No, no, il vento, passava. Ah, il vento.
2: No, ma alla fine se c'è cibo che rimane qua lei si mangia. Oddio, sì. Mangerebbe qualcosa effettivamente, però
1: la mangiato.
2: Se ti va, sì, se ti va. Non ti stressare, va. Non ti stressare. No, infatti, no device found, stessa cosa. È proprio... è proprio stonto. Ma come mai? Un sigaro per celebrare questo momento? Ho smesso di fumare, ma ogni tanto mi sparo un bel sigaro quando devo festeggiare certe cose. Poi lo sento. Ok, ti è partito? Oh, allora aspetta che me lo guardo, eh.

0: senti le voci?
1: Allora è giunto il momento. Telefonaci oggi stesso e prenota una visita direttamente a casa tua. Istituto di Obbedienza Animale. Dietro di te. Dentro di te. Non dare ascolto a chi ti vorrebbe sottomesso. Tu sei. Tu puoi. Ordina oggi stesso una copia del libro del comando. Istituto di Obbedienza Animale. Con te. Dentro di te. Aloperidolo, il medicinale che non deve mancare in famiglia. Aloperidolo ha un'azione efficace per il controllo della schizofrenia e della demenza. L'assunzione a lungo termine può causare tic degli occhi e della bocca. Ma chi è perfetto? Aloperidolo. Corri oggi stesso in farmacia a comprarlo.
2: Federico, che cosa ti piace?
3: I vestiti eleganti, la bella vita, l'educazione. Affrontare di petto i problemi e risolverli.
4: Federico ha capito.
2: Federico sa che la tradizione è l'anima di un popolo. Istituto di Obbedienza Animale.
5: Arrivano durante il sonno. Sono centinaia. Sono venuti a prenderti.
6: Svegliati e respira a fondo. Richiedi subito il catalogo di Thanatos Multimedia. Armi da fuoco per tutti gli utilizzi.
7: Ogni giorno nel nostro paese 38.000 tecnici portano carità, conforto e speranza a tutti, soprattutto a chi ne ha più bisogno. Manager, dirigenti, notai, avvocati. I tecnici dell'Istituto di Obbedienza Animale sono un punto di riferimento sicuro su cui possiamo contare sempre. Istituto di Obbedienza Animale.
1: Prova anche tu la potenza rigenerante di Occupant, il clistere dei manager americani. Occupant, progettato per uomini che comandano. Occupant non si vende in farmacia. Ordinalo oggi stesso. www.ioa.com. Sperimenta la forza del pensiero sul corpo. Utilizza anche tu le tecniche che hanno aiutato milioni di persone a riemergere. Istituto di Obbedienza Animale. Ciò che la religione non potrà mai darti ad un costo ragionevole.
0: Istituto di Obbedienza Animale. La videocassetta più il libro a 130 euro.
1: Federico è felice. Federico ha una macchina nuova. Federico comanda. Ma come ha fatto?
0: Semplice. Si è affidato a noi.
1: Istituto di Obbedienza Animale.
8: Costruttori di mentalità vincenti.
1: Tu non sei normale. Tu non sei come lui. Istituto di Obbedienza Animale. Trasformiamo uomini in macchine perfette. Ordina oggi stesso il kit per il livello avanzato.

0: identification number is incorrect.
1: Flufenazine. Finalmente anche in Italia il farmaco antipsicotico prescritto ogni anno a circa 10 milioni di americani. Flufenazina è indicato per la schizofrenia e per tutte le turbe emotive.
2: Flufenazina, in compresse da 8 grammi.
1: Attenzione, poiché i suoi effetti sul cervello sono ancora poco conosciuti, il medicinale potrebbe provocare effetti collaterali. Aloperidolo, il medicinale che non deve mancare in famiglia. Aloperidolo ha un'azione efficace per il controllo della schizofrenia e della demenza. L'assunzione a lungo termine può causare tic degli occhi e della bocca. Ma chi è perfetto? Aloperidolo. Corri oggi stesso in farmacia a comprarlo. Guadagnare. Avere. Comandare. Oggi anche tu puoi. Istituto di obbedienza animale, contro il tempo, contro lo spazio, sempre.

0: Ti senti un fallito? Non sai da che parte andare?
1: Istituto di Obbedienza Animale. Questa è la risposta giusta.
0: Istituto di Obbedienza Animale. Tu vuoi. Tu puoi.

0: Tristezza, tristezza, povertà, povertà, povertà, emarginazione, emarginazione, malattia, malattia, malattia. A Federico non interessano. Federico è diverso. Federico si è rivolto a noi. Istituto di Obbedienza Animale. Dietro di te, dentro di te.
1: Il nemico ha attaccato il nostro paese. Truppe comuniste hanno forzato i principali valichi di frontiera e stanno occupando tutte le città del centro.
0: Era soltanto un brutto sogno. Un brutto sogno che può diventare realtà. Marlin 70 PSS, carabina semiautomatica calibro 22 con canna smontabile. Per non farti cogliere di sorpresa. Marlin 70 PSS è distribuita da Thanatos Multimedia. Se non hai un lavoro stabile, se tutto ti sembra difficile, se gli altri non ti rispettano, è ora di cambiare la tua mente. Come? Ordina subito il kit di soccorso dell'Istituto di Obbedienza Animale. Istituto di Obbedienza Animale. Credere a qualcosa non è mai stato così facile. Tuo figlio non risponde più ai comandi? Forse non è troppo tardi. U-Matic 3.
2: La prodigiosa macchina di deprogrammazione che ha salvato milioni di giovani americani dalla morsa delle sette religiose.
0: Telefonaci subito. Potrai provare la macchina oggi stesso e senza alcun impegno. U-Matic 3. Distribuita da Istituto di Obbedienza Animale. Diventare più potenti dormendo. Un sogno antico che è già realtà. Prova anche tu gratuitamente U-Matic 9, la macchina ideata negli Stati Uniti. U-Matic 9 è distribuita in Italia da IOA, Istituto di Obbedienza Animale. Tu non sei bello e nemmeno particolarmente intelligente. Allora prenota subito il kit dell'Istituto di Obbedienza Animale. Trasforma te stesso in una macchina che produce denaro e successo. Istituto di Obbedienza Animale, dalla parte dei più deboli. Disco più libro più tuta integrale a soli 740 euro.
2: Affrettati, le scorte sono limitate.
0: Il successo è dentro di te, ma tu non lo sai. Ordina oggi stesso il libro di Fredo il Manager, un ex comunista che ha brevettato il metodo scientifico per conquistare il successo e dominare le menti degli altri. Il successo è dentro di te. Te l'ho già detto. Il libro del comando è distribuito da IOA, Istituto di Obbedienza Animale. Se a te piace indossare una divisa, sparare, attendere nel buio, allora contattaci subito. Thanatos Multimedia organizza gite sulle montagne della ex Jugoslavia tutti i fine settimana.
2: Thanatos Multimedia. Il divertimento ad un costo contenuto. Infoline 338-610-3585.
0: Sai, ieri sono uscito con Silvia. Prima siamo andati al cinema e poi al ristorante. È stata una serata molto bella. Certo che lei è proprio stupenda. Avresti dovuto vedere quando si chinava in avanti. Che scollatura mozzafiato. Figurati che avevo in tasca giusto i soldi per pagare il conto. Ma ne è valsa la pena. Alla fine lei ha detto che ci penserà un po' su. Ma che hai, Antonio? A che stai pensando?
3: Pensavo alla protesi di mio padre. Quando fa freddo gli fa male.
0: Antonio, ma tu stai male?
2: Avete ascoltato un dialogo tra Antonio e Federico. Stamattina Antonio ha dimenticato di prendere la sua pillola di clomipramina.
0: Clomipramina, la normalità sociale, ad un costo contenuto.
4: Il potere è dentro di noi, ma pochi lo sanno. Pentobarbital, in supposte da 35 grammi. Per chi vuole il massimo, subito. Pentobarbital. Corri subito ad ordinarlo. www.istitutodiobedienzaanimale.com. Pentobarbital, pentobarbital, pentobarbital.
5: Potresti guadagnare 10 volte di più. Potresti avere le donne più belle. Potresti dominare gli altri. Tu puoi. Rivolgiti alla nostra sede più vicina. Istituto di Obbedienza Animale.

0: I'm just sitting in the back.
1: I soldi sono il tuo pensiero fisso. Allora contattaci immediatamente. Istituto di Obbedienza Animale. È nata un'energia nuova dentro di te.
2: L'uomo sfrutta solo il 10% delle proprie facoltà cerebrali.
1: Vieni subito da noi. Ti restituiremo il 90% del tuo cervello. Istituto di Obbedienza Animale.

0: Tu sei diverso dagli altri. Tu non fai parte del branco. Tu hai deciso. Istituto di obbedienza animale.
1: Creatori di uomini nuovi.
2: Il potere è dentro di noi, ma pochi lo sanno. Pentobarbital, in supposte da 35 grammi. Per chi vuole il massimo subito. Pentobarbital, corri subito ad ordinarlo. www.istitutodiobedienzaanimale.com. Pentobarbital.

0: Ti ricordi un giorno in cui ti sei svegliato ed hai trovato la rugiada brillante ed il sole dorato brillava su un mondo felice? Ti ricordi il primo tenero bacio, il calore della vera amicizia?
1: Non ti ricordi? Allora Nembutal, 40 gocce al giorno, per non dimenticare. Federico, che cosa stai facendo?
2: Sto scavando una buca.
1: Federico, come riconosci chi sta male?
2: Da una casa sporca, abiti dimessi, da una automobile vecchia, da una moglie brutta.
3: Federico ha capito. Federico sa che il principio dinamico dell'esistenza è guadagnare.
0: Federico, io non ce la faccio più. Sembra che il mondo mi stia crollando addosso.
1: Tieni questo libro. Leggilo.
0: Il libro del comando. Ma sei sicuro che può funzionare?
1: Certo. Io l'ho letto. Io sono diventato me stesso.
4: Il libro del comando. Oltre la religione, oltre il tempo, oltre lo spazio. Per 139 euro.
0: Ciao, che cos'hai dentro la valigetta? Fammi vedere. Ma è un fucile. E che te ne fai? Tu non vai a caccia.
5: E che vuol dire? A me piacciono i fucili. Che c'è di male?
1: Federico ha ragione. Che c'è di male? Oggi avere un fucile è molto importante. Thanatos Multimedia, dal 1871, specializzati in archi e balestre, arti marziali, survival, mine antiuomo.
0: Federico ha ragione.
1: Forse non tutti sanno che buoi e cavalli ascoltano musica classica.
6: Audiophone, azienda leader nell'alta fedeltà, vi propone una vasta gamma di impianti stereofonici per mattatoi. Audiophone, musica nuova per animali, fino all'ultimo respiro.

0: siamo andati a trovare Federico al suo posto di lavoro. Federico, perché tanti manager, anche se dotati di un eccellente curriculum, sono assolutamente inefficaci? Cos'è che manca loro?
1: Lo spirito.
0: È giusto. E come si può ritrovare la volontà e la determinazione del leader? Bisogna credere in qualcosa.
1: La religione non serve. Istituto di obbedienza animale. Questa è l'unica risposta.
0: Adesso puoi ordinare il libro del nulla ed il libro del comando ad un prezzo speciale, ma solo fino al 31 marzo. www.ioa.com. Mogadon protegge il sonno da luci e rumori. Mogadon vi dà un risveglio lucido e felice alle dosi normali.
2: Con dosi forti, invece?
0: Mogadon, in compresse e gocce, l'ipnogeno più consumato dagli americani.
3: Approfitta di un'offerta irripetibile.
4: Compra NAG 3, il televisore prodotto e distribuito dall'Istituto di Obbedienza Animale. NAG 3 ha un solo canale, schermo concavo da 9 pollici, stabilizzatore di tensione. NAG 3, la tecnologia di ieri, nel futuro.
5: Ogni giorno, nel nostro paese, 38.000 tecnici portano carità, conforto e speranza a tutti. Soprattutto a chi ne ha più bisogno. Manager, dirigenti, notai, avvocati. I tecnici dell'Istituto di Obbedienza Animale sono un punto di riferimento sicuro, su cui possiamo contare sempre. Istituto di Obbedienza Animale.
0: Ha fatto incarcerare, torturare e sparire nel nulla migliaia di persone.
6: Adesso è un giocattolo. Pinochet, il burattino preferito dai bambini americani. Pinochet in scala 1-1 con pistola e uniforme originale. Pinochet parla grazie al disco con istruzioni della CIA e canzoni del Terzo Reich. Pinochet è distribuito da Thanatos Multimedia.
7: Arrivano durante il sonno. Sono centinaia. Sono venuti a prenderti. Svegliati e respira a fondo. Richiedi subito il catalogo di Thanatos Multimedia. Armi da fuoco per tutti gli utilizzi.
0: La sicurezza non è mai abbastanza. Proteggi la tua vita con un regalo speciale.
8: Kit Bicefal, sicurezza totale. Elegante valigetta contenente maschera antigas, tuta con sfiato posteriore, libro di Ron Hubbard, dentiera di riserva al prezzo speciale di 688 euro. Bicefal è distribuito da Thanatos Multimedia.
0: Ultimo a scuola. Ultimo nella vita. Ultimo, ultimo.
9: Stamattina Federico ha comprato un fucile nuovo, Taurus Ferox 765. Bellissimo. Fucile e pistole Taurus.
10: Il sapore della rivincita.
0: Taurus è distribuito da Thanatos Multimedia. Forse non tutti sanno che buoi e cavalli ascoltano musica classica.
11: Audiophon, azienda leader nell'alta fedeltà, vi propone una vasta gamma di impianti stereofonici per mattatoi. Audiophon, musica nuova per animali, fino all'ultimo respiro.

0: Federico! Federico!
1: Oh, Carmelo, sei tu. Come va?
0: Bene, bene. Noi stavamo rientrando a casa. Non puoi immaginare cosa significhi andare in giro in città spingendo una sedia a rotelle.
1: Il signore è tuo parente?
0: No, è uno dei disabili dei quali mi occupo. Aiutare chi è sfortunato mi fa stare bene. Ma ti trovo cambiato, Federico. Stai benissimo, sembri più giovane. Poi il tuo sorriso è così luminoso.
1: Trovi? E tu che combini?
0: Nulla di speciale, ti dicevo. E l'ultima volta che ti ho incontrato facevi politica. Volevi cambiare la società. Ho sempre invidiato il tuo coraggio, la forza dei tuoi principi.
1: Già, ma il tempo passa, Carmelo, e la nostra mente si evolve.
0: Che vuoi dire? Senti, ma è tua questa macchina grossa? C'è una signorina lì dentro.
1: È la mia nuova fidanzata. Che te ne pare?
0: Caspita, è stupenda! I miei complimenti, Federico. Ma come hai fatto? Ma che cosa è successo? Senti, Federico, io ti devo parlare. Sto passando un periodo difficile. Non puoi prestarmi 150 euro, io...
1: Carmelo, guarda un po' questo anello. Ci sono 3 lettere incise sopra.
0: I-O-A. E che vuol dire?
1: Istituto
0: di obbedienza, animale.
2: Ha fatto incarcerare, torturare e sparire nel nulla migliaia di persone.
3: Adesso è un giocattolo. Pinochet, il burattino preferito dai bambini americani. Pinochet in scala 1-1 con pistola e uniforme originale. Pinochet parla grazie al disco con istruzioni della CIA e canzoni del Terzo Reich. Pinochet è distribuito da Thanatos Multimedia.
4: Federico, che cosa stai facendo?
5: Sto legando il mulo.
4: Federico, la nostra è una società di massa, in cui è sempre più difficile affermare la propria individualità.
5: Sì, è proprio così.
4: E allora?
5: Allora? Istituto di obbedienza animale.
4: Ordina subito il libro del nulla. www.ioa.com. Inquadrare, mettere a fuoco e...
3: Ogni giorno nel nostro paese oltre 7.000 persone fotografano gente e luoghi che non esistono. Allora, stemmeti il gocce! Attenzione, si tratta di un farmaco sperimentale. Non eccedere nel dosaggio.
6: Hai qualcosa da dire, Federico?
7: Vivere non è un gioco, è un'impresa globale che tende alla massimizzazione del profitto. Istituto di Obbedienza Animale vi ha presentato una storia esemplare, prima parte.
8: Qualsiasi domatore di muli sa che l'animale non deve essere forzato o sottomesso se ne vuole conservare le capacità.
9: Che vuoi dire, Federico?
8: Che voglio dire? Tofranil, il medicinale, per un'obbedienza felice.
3: Ordinalo subito via internet. www.istitutodiobbedienzaanimale.com.
2: Ha fatto incarcerare, torturare e sparire nel nulla migliaia di persone.
3: Adesso è un giocattolo. Pinochet, il burattino preferito dai bambini americani. Pinochet in scala 1-1 con pistola e uniforme originale. Pinochet parla grazie al disco con istruzioni della CIA e canzoni del Terzo Reich. Pinochet è distribuito da Thanatos Multimedia.
10: I love the colorful clothes you wear.
3: Nosler Ballistic, la pallottola che non fallisce mai. Nosler Ballistic da 200 grani è l'unica con capsula che colpisce ed esplode. Nosler Ballistic è l'ideale per cervi, daini e cerbiatti.
2: Nosler, sparare ed uccidere non è mai stato così facile.

0: Cosa faresti se fossi in una stanza in cui hanno preso fuoco le tende? Non sai rispondere, vero? È normale. Allora vieni subito alla nostra sede più vicina, Istituto di Obbedienza Animale. Rinascere da noi stessi. Ora.
1: Petrolio, il grande gioco di società per chi vuole divertirsi imparando. Petrolio, divertiti con elicotteri e bombardieri scatenati, truppe speciali, villaggi di profughi, bombe a frammentazione e soprattutto petrolio, tanto petrolio. Petrolio è attuale, Petrolio è un gioco Ecstasy International.

0: approfitta di un'offerta irripetibile.
1: Compra NAG 3, il televisore prodotto e distribuito dall'Istituto di Obbedienza Animale. NAG 3 ha un solo canale, schermo concavo da 9 pollici, stabilizzatore di tensione. NAG 3, la tecnologia di ieri, nel futuro.
2: Arrivano durante il sonno. Sono centinaia. Sono venuti a prenderti.
1: Svegliati e respira a fondo. Richiedi subito il catalogo di Thanatos Multimedia. Armi da fuoco per tutti gli utilizzi.

0: Amitripticina, il farmaco con azione sedante. Amitripticina, a volte guarire, spesso alleviare, consolare, sempre. Amitripticina, economico, facile da usare, adatto anche per cani e gatti.
1: Federico, che cosa stai facendo?
2: Sto legando il mulo.
1: Federico, la nostra è una società di massa, in cui è sempre più difficile affermare la propria individualità.
2: Sì, è proprio così.
1: E allora?
2: Allora? Istituto di obbedienza animale.
1: Ordina subito il libro del nulla. www.ioa.com.
3: Chi vive in una casa di vetro non deve gettare pietre.
2: Questo proverbio vi sembra stupido? No, non lo è affatto. Marplan, il sedativo americano della nuova generazione.
4: Carmelo, che leggi di bello? Questo libro sostiene che la gallina possiede abilità cognitive superiori a quelle umane. Non è possibile, posso dimostrartelo subito. Guarda questo quadro.
5: Oh Federico, ma è bellissimo! L'hai veramente fatto tu!
4: Istituto di obbedienza animale.
6: Forza nuova alle tue idee.
7: Pericolo Rosso, il gioco di simulazione che è già un successo. Pericolo Rosso è il gioco meccanico per saggiare la tua prontezza di riflessi. Un'elegante villetta con tutti i più moderni comforts. John guarda la televisione, mentre la sua Sheila sta preparando una magnifica cenetta. Ehi, c'è qualcuno in giardino, sicuramente un pericoloso criminale. John sorride, mentre accarezza il suo fucile automatico.
8: Fatti sotto, maledetto bolscevico.
7: I pupazzi di Pericolo Rosso 2 sono finemente lavorati a mano e dotati di potenti batterie. È un

0: 12 cani feroci cacciano via gli intrusi e li mordono nelle natiche. La Ecstasy International presenta Raus, l'emozionante gioco storico con oltre 3 milioni di scatole vendute in Italia. Troverai nella scatola i pupazzetti di Vittorio Emanuele e famiglia, una cartina aggiornata dell'Italia e i temibili cani di frontiera. Divertiti con Raus. Batterie non incluse nella confezione.
1: Ti hanno convinto che gli psicofarmaci fanno male, che l'elettroshock è dannoso e perfino che i medicinali servono a controllare la gente. Ma non possono spegnere la tua sete di libertà. Metidin, il barbiturico che funziona davvero. Amitripticina, il farmaco con azione sedante. Amitripticina, a volte guarire, spesso alleviare, consolare sempre. Amitripticina, economico, facile da usare, adatto anche per cani e gatti.
2: È utilizzato con successo nei vecchi centri psichiatrici. 250.000 scatole vendute ogni giorno negli Stati Uniti. Un grande successo.
1: Cardiazol. Eccitante del sistema nervoso centrale. Cardiazol. 20 gocce 3 o 4 volte al giorno. Cardiazol è prodotto dai laboratori Knoll. Attenzione, dosi eccessive del prodotto possono provocare convulsioni.
2: Federico, che cosa ti piace?
3: I vestiti eleganti, la bella vita, l'educazione, affrontare di petto i problemi e risolverli.
4: Federico ha capito.
2: Federico sa che la tradizione è l'anima di un popolo. Istituto di Obbedienza Animale.
1: Kinograph, azienda leader nel settore, presenta Recharge, l'apparecchio portatile per l'elettroshock. Recharge ha un nuovo design, un pratico regolatore di tensione, elettrodi in ceramica. Recharge, quando non si ragiona più, è l'unica risposta. Attenzione, prima dell'uso consultare attentamente il libretto illustrativo. Recharge.
5: L'Istituto di Obbedienza Animale venne fondato negli Stati Uniti nel 1950 dallo scrittore di fantascienza Ron Random, 1911-1979. Gli succedette in seguito George Conundrum, un ragazzino prodigio di 9 anni dotato di un carisma straordinario. La dottrina dell'IOA non si basa su rivelazioni, bensì su un programma scientifico di sviluppo della mente umana. L'IOA non è né una setta religiosa né un partito politico. Il suo obiettivo è quello di liberare le potenzialità latenti nell'uomo, la sua capacità di realizzarsi attraverso la produzione, il successo, guadagni illimitati. L'Istituto dispone di sedi nazionali equipaggiate con macchinari modernissimi, tecnici specializzati, programmi di purificazione e riprogrammazione, farmaci di nuova concezione. Fredo il manager. Un ex comunista che ha scoperto in sé l'inarrestabile potenza del leader. Federico, un uomo felice, mai sfiorato dal dubbio. E Carmelo, individuo rozzo e scettico che tuttavia si sta trasformando, sono i protagonisti dell'IOA. L'Istituto di Obbedienza Animale, infine, ha scelto il mulo come simbolo della determinazione e del successo. Non è certo un animale intelligente, ma il suo atteggiamento lo porta ad affrontare i problemi di petto e a risolverli. Thanatos Multimedia, azienda italiana produttrice di armi da difesa e da guerra. Thanatos Multimedia si rivolge prevalentemente a individui instabili e disturbati, la cui personalità però può essere rafforzata grazie al possesso di armi ed equipaggiamenti militari. Ecstasy International, azienda leader nel settore dei giochi di società a carattere storico. Ciascuno dei prodotti del catalogo Ecstasy è attuale e desidera soddisfare l'acquirente sia sul piano ricreativo che su quello speculativo. Automatic Meat, catena americana di fast food presente in oltre 110 nazioni. Si calcola che serva ogni giorno oltre 40 milioni di clienti. Automatic Meat venne creata negli anni 50 da Uncle Ronald. Il marchio è oggi diventato un modello imprenditoriale dominante, capace di generare profitti enormi grazie a evolutissimi criteri produttivi. I mattatoi che forniscono la carne ad Automatic Meat sono dotati dei più moderni ed efficaci impianti per l'elettrocuzione degli animali, una pratica che ha attirato sull'azienda violente quanto ingiuste critiche da parte di varie associazioni animaliste.
6: Federico ha un fucile.
7: Federico spara.
6: Federico
7: è felice.
1: Che c'è di male? Thanatos Multimedia. Per chi vuole il massimo dalla vita. Dal 1871 armi da fuoco per tutti gli utilizzi.
8: Federico!
9: Oh, Carmelo, sei tu. Come va?
8: Bene, noi stavamo rientrando a casa. Non puoi immaginare cosa significhi andare in giro in città spingendo una sedia a rotelle.
9: Il signore è tuo parente?
8: No, è uno dei disabili dei quali mi occupo. Aiutare chi è sfortunato mi fa stare bene. Ma ti trovo cambiato, Federico. Stai benissimo, sembri più giovane, poi il tuo sorriso è così luminoso.
9: Trovi? E tu che combini?
8: Nulla di speciale, ti dicevo. E l'ultima volta che ti ho incontrato facevi politica. Volevi cambiare la società. Ho sempre invidiato il tuo coraggio, la forza dei tuoi principi.
9: Già, ma il tempo passa, Carmelo, e la nostra mente si evolve.
8: Che vuoi dire? Senti, ma è tua questa macchina grossa? C'è una signorina lì dentro.
9: È la mia nuova fidanzata. Che te ne pare?
8: Caspita, è stupenda! I miei complimenti, Federico. Ma come hai fatto? Ma che cosa è successo? Senti, Federico, io ti devo parlare. Sto passando un periodo difficile. Non puoi prestarmi 150 euro, io...
9: Carmelo, guarda un po' questo anello. Ci sono 3 lettere incise sopra.
8: I o A. E che vuol dire?
9: Istituto
8: di obbedienza animale.

John Howard. Sai cos'è? John Howard è un gioco semplice ma avvincente. John Howard, se hai polso fermo, fai vedere di cosa sei capace. Dagli stessi ideatori della nave dei dannati, John Howard, un prodotto Ecstasy International. Precipitare nel passato. Un sogno antico riservato a pochi. Istituto di Obbedienza Animale presenta Retromatic, il pratico ciclo di 130 iniezioni per chi sente forte il richiamo della tradizione. Istituto di Obbedienza Animale, www.ioa.com.

0: 12 cani feroci cacciano via gli intrusi e li mordono nelle natiche. La Ecstasy International presenta Raus, l'emozionante gioco storico con oltre 3 milioni di scatole vendute in Italia. Troverai nella scatola i pupazzetti di Vittorio Emanuele e famiglia, una cartina aggiornata dell'Italia e i temibili cani di frontiera. Divertiti con Raus. Batterie non incluse nella confezione.
1: Ultimo a scuola. Ultimo nella vita. Ultimo.
2: Stamattina Federico ha comprato un fucile nuovo, Taurus Ferox 765. Bellissimo. Fucile e pistole Taurus.
3: Il sapore della rivincita.
4: Taurus è distribuito da Thanatos Multimedia.
5: Guardò dalla serratura e vide un magnifico giardino. Come vorrei andare in quel giardino, pensò. Ma la porticina era troppo piccola per passarvi. Però vide sul tavolino una bottiglietta. Sull'etichetta c'era scritto I.O.A. I.O.A. Che vuol dire?
6: Istituto di obbedienza animale.
5: Diventata piccola, passò dalla porticina e giunse nel bellissimo giardino.
0: John Howard. Sai cos'è? John Howard è un gioco semplice ma avvincente. John Howard, se hai polso fermo, fai vedere di cosa sei capace. Dagli stessi ideatori della nave dei dannati, John Howard, un prodotto Ecstasy International. Se grandi e piccoli intrighi ti appassionano, il mistero della villa è il gioco che fa per te. Al mistero della villa si gioca in 42 e al buio. Troverete nella confezione riproduzioni delle tessere del partito, polverine bianche, titoli nobiliari posticci, testamenti illeggibili e bizzarri, travestimenti. Il mistero della villa, l'emozione è garantita. È un prodotto Ecstasy International.
7: Federico! Federico!
8: Oh, Carmelo, sei tu?

0: tempo passa, Carmelo, e la nostra mente si evolve.
1: Che vuoi dire? Senti, ma è tua questa macchina grossa? C'è una signorina lì dentro.
0: È la mia nuova fidanzata. Che te ne pare?
1: Caspita, è stupenda! I miei complimenti, Federico! Ma come hai fatto? Ma che cosa è successo?
2: Senti, Federico, io ti devo parlare. Sto passando un periodo difficile. Non puoi prestarmi 150 euro, io...
0: Carmelo, guarda un po' questo anello. Ci sono 3 lettere incise sopra.
1: I-O-A. E che vuol dire?
0: Istituto
2: di obbedienza animale.
3: Salve, sono Jim Cantalupo. Il mio obiettivo è produrre ricavi e profitti enormi. Perché sorrido continuamente? Beh, questo è un segreto. Istituto di obbedienza animale vi ha presentato Una storia esemplare, seconda parte.

0: Di solito è una bella ragazza. Lei ti guarda negli occhi. Ha un sorriso luminoso. Tu però non la conosci, non l'hai mai vista prima. È strano, ma tutto sembra così fantastico. Prende la tua mano fra le sue, ti invita a compilare diversi fogli di test psicologici, nel frattempo ti sussurra che non porta biancheria intima, perché lei si sente così libera. Poi parla delle gocce di rugiada.
1: Attenzione! In questo modo le sette religiose possono prendere la tua anima. Adesso puoi gridare no. Ordina per posta l'anello protettivo e la tuta integrale dell'Istituto di Obbedienza Animale. www.ioa.com.
2: Hai qualcosa da dire, Federico?
0: Vivere non è un gioco, è un'impresa globale che tende alla massimizzazione del profitto. Istituto di Obbedienza Animale vi ha presentato Una storia esemplare, prima parte. Il tuo bimbo è stanco dei soliti giochi? Comprigli Giustizia Infinita 2 e vedrai. Giustizia Infinita 2 ha regole più semplici. Potrai divertirti con le truppe speciali, i bombardieri, i profughi e un petardo gigante per gli effetti collaterali che può essere utilizzato dopo soli 10 minuti dall'inizio del gioco. Dagli stessi creatori di Petrolio, Giustizia Infinita 2, un gioco Ecstasy International.

il cinghialone divora tutto quello che trova e scappa in Nord Africa. Riuscirai a impedirglielo? Il cinghialone è il gioco della Prima Repubblica per indimenticabili serate con gli amici. Il cinghialone è un prodotto Ecstasy International. Molla l'osso, cinghialone.

Tornare a casa e vedere anticipati i propri desideri. Tornare a casa e non dover muovere un dito. La porta si apre, le serrande si alzano, vi accolgono le note della vostra canzone preferita, le luci si accendono al vostro passaggio. La temperatura è perfetta. Non è un sogno, è un incubo. The Tractor, il gioco di società che sta terrorizzando intere nazioni, è adesso disponibile via internet a un prezzo speciale. Ordina subito la tua scatola. www.ecstasyinternational.com. Metti alla prova la tua voglia di cambiare con il laboratorio linguistico dell'Istituto di Obbedienza Animale. Potrai imparare senza alcuno sforzo fino a 7.000 nuove parole senza significato. Telefonaci subito. Prenota il laboratorio e un nostro tecnico specializzato per 12 giorni al prezzo speciale di 3.400 euro.

0: Istituto di Obbedienza Animale, 700-38811. Una parte del tuo cervello ti impedisce di evolverti, offuscando i tuoi veri obiettivi. Si chiama mente retriva. Oggi però esiste una risposta. Trilobit Sciroppo. Un comodo ciclo di 300 dosi eliminerà la mente retriva, stimolando la grande potenza del tuo cervello. Trilobit è fornito gratuitamente dall'Istituto di Obbedienza Animale ad Executive e Manager. Il nostro numero è 700-38811. Ti senti un fallito? Non sai da che parte andare?
1: Istituto di Obbedienza Animale. Questa è la risposta giusta.
0: Istituto di Obbedienza Animale. Tu vuoi. Tu puoi.

Carmelo, sarò sincero con te. Non è facile cambiare una personalità in cui l'apatia ha occupato per tanto tempo il primo posto. Stanotte ho fatto un sogno. Sotto il chiaro di luna, un mulo camminava in cerchio. Carmelo, questo è il segno tangibile che tu stai cambiando, che il successo già scorre nelle tue vene. Istituto di Obbedienza Animale vi ha presentato una storia esemplare, quinta parte.

Precipitare nel passato. Un sogno antico riservato a pochi. Istituto di Obbedienza Animale presenta Retromatic, il pratico ciclo di 130 iniezioni per chi sente forte il richiamo della tradizione. Istituto di Obbedienza Animale, www.ioa.com.

0: Federico! Federico!
1: Oh, Carmelo, sei tu. Come va?
0: Bene, bene. Noi stavamo rientrando a casa. Non puoi immaginare cosa significhi andare in giro in città spingendo una sedia a rotelle.
1: Il signore è tuo parente?
0: No, è uno dei disabili dei quali mi occupo. Aiutare chi è sfortunato mi fa stare bene. Ma ti trovo cambiato, Federico. Stai benissimo, sembri più giovane. Poi il tuo sorriso è così luminoso.
1: Trovi? E tu che combini?
0: Nulla di speciale, ti dicevo. E l'ultima volta che ti ho incontrato facevi politica. Volevi cambiare la società. Ho sempre invidiato il tuo coraggio, la forza dei tuoi principi.
1: Già, ma il tempo passa, Carmelo, e la nostra mente si evolve.
0: Che vuoi dire? Senti, ma è tua questa macchina grossa? C'è una signorina lì dentro.
1: È la mia nuova fidanzata. Che te ne pare?
0: Caspita, è stupenda! I miei complimenti, Federico. Ma come hai fatto? Ma che cosa è successo? Senti, Federico, io ti devo parlare. Sto passando un periodo difficile. Non puoi prestarmi 150 euro, io...
1: Carmelo, guarda un po' questo anello. Ci sono 3 lettere incise sopra.
0: I-O-A. E che vuol dire?
1: Istituto
2: di obbedienza animale.

0: 12 cani feroci cacciano via gli intrusi e li mordono nelle natiche. La Ecstasy International presenta Raus, l'emozionante gioco storico con oltre 3 milioni di scatole vendute in Italia. Troverai nella scatola i pupazzetti di Vittorio Emanuele e famiglia, una cartina aggiornata dell'Italia e i temibili cani di frontiera. Divertiti con Raus. Batterie non incluse nella confezione.
1: Io sono un fallito, mentre tu sei un uomo di successo. Puoi avere tutto quello che vuoi. Inoltre, tu sei bello, mentre io sono brutto.
0: Non abbatterti, Carmelo. Ciò che dici è vero, ma non dimenticare che il successo non arriverà se ci lamentiamo per le doti che non abbiamo.
1: Hai ragione. Sei un vero amico, Federico.
0: Era una scena dal film Una luce che viene da lontano. Se sei proprietario di una sala cinematografica, intanto puoi ricevere gratuitamente una copia omaggio della videocassetta. Chiamaci oggi stesso. Istituto di Obbedienza Animale, 700 38 811.

0: Carmelo, in te c'è una forza capace di rivoluzionare la tua vita. Una forza in grado di trasformarti radicalmente, di risollevarti dal fallimento al successo, dalla malattia alla salute, dal dubbio alla determinazione di chi comanda.
1: Sì, ma dov'è questa forza? Dove posso comprarla?
0: Telefona subito all'Istituto di Obbedienza Animale. Loro possono darti la forza di cui hai bisogno. Istituto di Obbedienza Animale. Nulla è impossibile.
2: Salve, sono Jim Cantalupo. Il mio obiettivo è produrre ricavi e profitti enormi. Perché sorrido continuamente? Beh, questo è un segreto. Istituto di Obbedienza Animale vi ha presentato Una storia esemplare, seconda parte. Desert Storm 2. 12 muli lottano per il possesso della cavalla più bella della fattoria.
3: Ehi,
2: la stalla sta andando in fiamme. È un vero inferno. Desert Storm 2. Vince chi ha sangue freddo. Desert Storm 2. Il gioco di simulazione più realistico mai creato. Tutti i muli sono finemente riprodotti in plastica pregiata. Desert Storm 2. Dal catalogo Ecstasy International. Carmelo? Che leggi di bello? Questo libro sostiene che la gallina possiede abilità cognitive superiori a quelle umane. Non è possibile, posso dimostrartelo subito. Guarda questo quadro.
3: Oh Federico, ma è bellissimo! L'hai veramente fatto tu?
2: Istituto di Obbedienza Animale. Forza nuova alle tue idee.
0: Unità speciali. Addestrati a operare dietro le linee nemiche. Capaci di annientare forze 10 volte superiori. Di vivere in condizioni di estremo disagio. Abituati a non andare al gabinetto per giorni e giorni. Gioca alle unità speciali. Con tuta integrale, armamento completo e catetere d'emergenza, tutto sembrerà vero. È un prodotto Thanatos Multimedia.
1: Io sono un fallito, mentre tu sei un uomo di successo. Puoi avere tutto quello che vuoi. Inoltre, tu sei bello, mentre io sono brutto.
2: Non abbatterti, Carmelo. Ciò che dici è vero, ma non dimenticare che il successo non arriverà se ci lamentiamo per le doti che non abbiamo.
1: Hai ragione. Sei un vero amico, Federico.
0: Era una scena dal film Una luce che viene da lontano. Se sei proprietario di una sala cinematografica, intanto puoi ricevere gratuitamente una copia omaggio della videocassetta. Chiamaci oggi stesso. Istituto di Obbedienza Animale, 700 38 811.

Tu non sei normale. Tu non sei come noi. Istituto di Obbedienza Animale. Trasformiamo uomini in macchine perfette. Ordina oggi stesso il kit per il livello avanzato.

0: Deve essere stato molto duro, Federico.
1: Già, ma io avevo un obiettivo preciso. Come sai, per avere successo, bisogna prima di tutto avere un sogno.
0: Un sogno, già. È bello il tuo anello. Ci sono incise sopra 3 lettere.
1: C'è scritto IOA.
0: E che vuol dire?
1: Istituto di obbedienza animale. Hai capito adesso?

0: grosso mattatoio appena fuori città, riforniva una grande catena americana di fast foods. Quando scoprì che i maiali venivano ammazzati utilizzando corrente elettrica a 380 volts, ho avuto qualche esitazione. Ma grazie al mio spirito altamente dinamico, mi sono abituato e ho fatto carriera. Oggi il mattatoio è mio. Col lavoro che facciamo, nel prossimo mese arriveremo a servire più di 1 milione di clienti. Istituto di Obbedienza Animale vi ha presentato Una Storia Esemplare, terza parte. Ascolti, ripeti, parli. 48 ore e puoi iniziare a parlare la lingua del comando. All'inizio comprendi poco o nulla, poi ripeti meccanicamente gli ordini. Parole e frasi diventeranno sempre più familiari. Infine, parli. La lingua del comando comincerà ad affluire alle tue labbra in modo naturale. Oltre 16 milioni di persone hanno messo in pratica la lingua del comando grazie al laboratorio linguistico dell'Istituto di Obbedienza Animale. www.ioa.com. La nostra azienda si è trasformata in una grande multinazionale, un prototipo del successo. Forse inconsapevolmente, questi hamburger e patatine sono diventati simboli di uno stile di vita. Senti, Carmelo, la vostra carne proviene da mattatoi nei quali viene utilizzata corrente elettrica a 380 volts per uccidere gli animali. Mi aspettavo questa domanda. Beh, non v'è nulla che provi che la sofferenza dell'animale venga trasferita a un hot dog. AutomaticMeat.com, cibo per il terzo millennio.
1: Deve essere stato molto duro, Federico.
0: Già, ma io avevo un obiettivo preciso. Come sai, per avere successo, bisogna prima di tutto avere un sogno.
1: Un sogno, già. È bello il tuo anello. Ci sono incise sopra 3 lettere.
0: C'è scritto IOA.
1: E che vuol dire?
0: Istituto di Obbedienza Animale. Hai capito adesso? John Howard. Sai cos'è? John Howard è un gioco semplice ma avvincente. John Howard. Se hai polso fermo, fai vedere di cosa sei capace. Dagli stessi ideatori della Nave dei Dannati, John Howard, un prodotto Ecstasy International.

0: Federico è felice. Federico ha una macchina nuova. Federico comanda. Ma come ha fatto?
1: Semplice. Si è affidato a noi.
0: Istituto di Obbedienza Animale. Costruttori di mentalità vincenti. L'Istituto di Obbedienza Animale venne fondato negli Stati Uniti nel 1950 dallo scrittore di fantascienza Ron Random, 1911-1979. Gli succedette in seguito George Conundrum, un ragazzino prodigio di 9 anni dotato di un carisma straordinario. La dottrina dell'Io A non si basa su rivelazioni, bensì su un programma scientifico di sviluppo della mente umana. L'Io A non è né una setta religiosa né un partito politico. Il suo obiettivo è quello di liberare le potenzialità latenti nell'uomo, la sua capacità di realizzarsi attraverso la produzione, il successo, guadagni illimitati. L'Istituto dispone di sedi nazionali equipaggiate con macchinari modernissimi, tecnici specializzati, programmi di purificazione e riprogrammazione, farmaci di nuova concezione. Fredo il manager, un ex comunista che ha scoperto in sé l'inarrestabile potenza del leader. Federico, un uomo felice, mai sfiorato dal dubbio. E Carmelo, individuo rozzo e scettico che tuttavia si sta trasformando, sono i protagonisti dell'IOA. L'Istituto di Obbedienza Animale, infine, ha scelto il mulo come simbolo della determinazione e del successo. Non è certo un animale intelligente, ma il suo atteggiamento lo porta ad affrontare i problemi di petto e a risolverli. Thanatos Multimedia, azienda italiana produttrice di armi da difesa e da guerra. Thanatos Multimedia si rivolge prevalentemente a individui instabili e disturbati, la cui personalità però può essere rafforzata grazie al possesso di armi ed equipaggiamenti militari. Ecstasy International, azienda leader nel settore dei giochi di società a carattere storico. Ciascuno dei prodotti del catalogo Ecstasy è attuale e desidera soddisfare l'acquirente sia sul piano ricreativo che su quello speculativo. Automatic Meat, catena americana di fast food presente in oltre 110 nazioni. Si calcola che serva ogni giorno oltre 40 milioni di clienti. Automatic Meat venne creata negli anni 50 da Uncle Ronald. Il marchio è oggi diventato un modello imprenditoriale dominante, capace di generare profitti enormi grazie a evolutissimi criteri produttivi. I mattatoi che forniscono la carne ad Automatic Meat sono dotati dei più moderni ed efficaci impianti per l'elettrocuzione degli animali, una pratica che ha attirato sull'azienda violente quanto ingiuste critiche da parte di varie associazioni animaliste. Il famoso artista Eric Sloan era mio amico. Era un uomo di umili origini che aveva realizzato grandi opere. Eric dipingeva scene campestri, il mulo con lo sfondo di un muretto di pietra. Nei primi anni i suoi quadri si vendevano a prezzi molto bassi, in seguito sono diventati pezzi da collezionisti, anche molto costosi. Perché Eric ebbe successo? Perché dipingeva inconsciamente il simbolo della forza mentale, il simbolo del comando. Istituto di Obbedienza Animale vi ha presentato una storia esemplare. Sesta parte. C'è molta differenza tra l'uomo e l'animale, soprattutto perché quest'ultimo non dispone della ragione, ma di fatto entrambi sono guidati da qualcosa che è al di fuori di essi. Che cos'è? Noi lo sappiamo. E voi? Istituto di Obbedienza Animale, 700-38811.

0: Pericolo Rosso, il gioco di simulazione che è già un successo. Pericolo Rosso è il gioco meccanico per saggiare la tua prontezza di riflessi. Un'elegante villetta con tutti i più moderni comforts. John guarda la televisione, mentre la sua Sheila sta preparando una magnifica cenetta. Ehi, c'è qualcuno in giardino. Sicuramente un pericoloso criminale. John sorride, mentre accarezza il suo fucile automatico.
1: Fatti sotto, maledetto bolscevico.
0: I pupazzi di Pericolo Rosso 2 sono finemente lavorati a mano e dotati di potenti batterie. È un prodotto.

0: Divertitevi con Bhopal, il gioco della fatalità. Bhopal contiene il modellino della fabbrica con l'impianto difettoso, il dirigente in fuga e migliaia di sfortunati indiani. Tutto in minuziose riproduzioni artigianali in scala 1 a 4000. Bhopal è prodotto da Union Carbide e distribuito da Ecstasy International, giochi ad ogni costo. Attenzione al termine del gioco, fate areare i locali. Pericolo Rosso, il gioco di simulazione che è già un successo. Pericolo Rosso è il gioco meccanico per saggiare la tua prontezza di riflessi. Un'elegante villetta con tutti i più moderni comforts. John guarda la televisione, mentre la sua Sheila sta preparando una magnifica cenetta. Ehi, c'è qualcuno in giardino. Sicuramente un pericoloso criminale. John sorride, mentre accarezza il suo fucile automatico.
1: Fatti sotto, maledetto bolscevico.
0: I pupazzi di Pericolo Rosso 2 sono finemente lavorati a mano e dotati di potenti batterie. È un prodotto Ecstasy International.
2: Hai qualcosa da dire, Federico?
3: Vivere non è un gioco, è un'impresa globale che tende alla massimizzazione del profitto.
0: Istituto di Obbedienza Animale vi ha presentato Una Storia Esemplare, prima parte.
4: Io sono un fallito, mentre tu sei un uomo di successo. Puoi avere tutto quello che vuoi. Inoltre, tu sei bello, mentre io sono brutto. Non abbatterti, Carmelo. Ciò che dici è vero, ma non dimenticare che il successo non arriverà se ci lamentiamo per le doti che non abbiamo. Hai ragione. Sei un vero amico, Federico.
0: Era una scena dal film Una luce che viene da lontano. Se sei proprietario di una sala cinematografica, intanto puoi ricevere gratuitamente una copia omaggio della videocassetta. Chiamaci oggi stesso. Istituto di Obbedienza Animale, 700 38 811.

Petrolio, il grande gioco di società per chi vuole divertirsi imparando. Petrolio, divertiti con elicotteri e bombardieri scatenati, truppe speciali, villaggi di profughi, bombe a frammentazione e soprattutto petrolio, tanto petrolio. Petrolio è attuale, Petrolio è un gioco Ecstasy International.

forse un po' macabro, ma irresistibile. Electrocution, il gioco che sta andando a ruba nei negozi americani di giocattoli. Electrocution è facile e sbrigativo. Lega stretto il condannato e aziona tu stesso la leva della corrente elettrica. Electrocution, un gioco, una cultura. Attenzione, non adatto ai bambini al di sotto dei 2 anni. Fate areare i locali dopo ogni esecuzione.

L'uomo moderno è pieno di problemi. Egli si chiede: come posso guadagnare di più? Come posso assicurarmi la fedeltà di mia moglie? Come posso aiutare i miei figli a crescere integri? Solo l'istituto di obbedienza animale può dare una risposta a questi interrogativi. Se credi di essere apatico o sfortunato, c'è una terapia su misura per te. Telefona subito a questo numero 700 38 811.

0: Il cinghialone divora tutto quello che trova e scappa in Nord Africa. Riuscirai a impedirglielo? Il cinghialone è il gioco della Prima Repubblica per indimenticabili serate con gli amici. Il cinghialone è un prodotto Ecstasy International.
1: Mollalos. Cinghialone.

0: guardò dalla serratura e vide un magnifico giardino. «Come vorrei andare in quel giardino», pensò. Ma la porticina era troppo piccola per passarvi. Però vide sul tavolino una bottiglietta. Sull'etichetta c'era scritto I.O.A.
1: I.O.A.
0: Che vuol dire?
2: Istituto di Obbedienza Animale.
0: Diventata piccola piccola, passò dalla porticina e giunse nel bellissimo giardino.
3: Di solito è una bella ragazza. Lei ti guarda negli occhi. Ha un sorriso luminoso. Tu però non la conosci, non l'hai mai vista prima. È strano, ma tutto sembra così fantastico. Prende la tua mano fra le sue, ti invita a compilare diversi fogli di test psicologici. Nel frattempo ti sussurra che non porta biancheria intima, perché lei si sente così libera. Poi parla delle gocce di rugiada.
4: Attenzione! In questo modo le sette religiose possono prendere la tua anima. Adesso puoi gridare no. Ordina per posta l'anello protettivo e la tuta integrale dell'Istituto di Obbedienza Animale. www.ioa.com.
5: Se grandi e piccoli intrighi ti appassionano, il mistero della villa è il gioco che fa per te. Al mistero della villa si gioca in 42 e al buio. Troverete nella confezione riproduzioni delle tessere del partito, polverine bianche, titoli nobiliari posticci, testamenti illeggibili e bizzarri, travestimenti. Il mistero della villa, l'emozione è garantita. È un prodotto Ecstasy International.
6: Precipitare nel passato. Un sogno antico riservato a pochi.
4: Istituto di Obbedienza Animale presenta Retromatic, il pratico ciclo di 130 iniezioni per chi sente forte il richiamo della tradizione. Istituto di Obbedienza Animale, www.ioa.com.

0: Di solito è una bella ragazza. Lei ti guarda negli occhi. Ha un sorriso luminoso. Tu però non la conosci, non l'hai mai vista prima. È strano, ma tutto sembra così fantastico. Prende la tua mano fra le sue, ti invita a compilare diversi fogli di test psicologici, nel frattempo ti sussurra che non porta biancheria intima, perché lei si sente così libera. Poi parla delle gocce di rugiada.
1: Attenzione! In questo modo le sette religiose possono prendere la tua anima. Adesso puoi gridare no. Ordina per posta l'anello protettivo e la tuta integrale dell'Istituto di Obbedienza Animale. www.ioa.com.
2: Alfa Charlie.

0: Guardò dalla serratura e vide un magnifico giardino. Come vorrei andare in quel giardino, pensò. Ma la porticina era troppo piccola per passarvi. Però vide sul tavolino una bottiglietta. Sull'etichetta c'era scritto I.O.A.
1: I.O.A.
0: Che vuol dire?
2: Istituto di Obbedienza Animale.
0: Diventata piccola piccola, passò dalla porticina e giunse nel bellissimo giardino.
3: こちらは KDDI です。暗証番号が間違っております。お気りになってもう一度ダイヤルしてください。
4: ミンキア、ラジオファイブルネット。
5: Male necessario.
6: Ogni martedì alle ore 22 ora italiana.
5: Il male necessario.
6: http://kiutz.org/radiocybernet.
5: Il male necessario.
6: http://papuasia.org/radiocybernet.

0: personal identification number is incorrect.
1: Federico, io non ce la faccio più. Sembra che il mondo mi stia crollando addosso.
2: Tieni questo libro. Leggilo.
1: Il libro del comando. Ma sei sicuro che può funzionare?
2: Certo. Io l'ho letto. Io sono diventato me stesso.
3: Il libro del comando. Oltre la religione, oltre il tempo, oltre lo spazio. Per 139 euro.

0: Deve essere stato molto duro, Federico.
1: Già, ma io avevo un obiettivo preciso. Come sai, per avere successo, bisogna prima di tutto avere un sogno.
0: Un sogno, già. È bello il tuo anello. Ci sono incise sopra 3 lettere.
1: C'è scritto IOA.
0: E che vuol dire?
1: Istituto di obbedienza animale. Hai capito adesso?

0: Precipitare nel passato. Un sogno antico riservato a pochi.
1: Istituto di Obbedienza Animale presenta Retromatic, il pratico ciclo di 130 iniezioni per chi sente forte il richiamo della tradizione. Istituto di Obbedienza Animale, www.ioa.com.

Oh, my God.

Thank you.

0: dari lautan dalam tembok gelarit.
1: Three, two, one, yes.
2: Yes.

Thank you.

0: Charlie, Delta. Papa, Charlie, Delta. Papa, Charlie, Delta. Papa, Charlie, Delta. Message. Group 7, 9. Group 7, 9. Pick. Romeo, Alpha, Delta, India, Oscar, Charlie, Yankee, Bravo, Echo, Romeo, November, Echo, Tango. End of message. End of transmission. Delta 2. Papa, Charlie, Delta 2. Papa, Charlie, Delta 2. Papa, Charlie, Delta 2. Papa, Charlie, Delta 2. Papa, Charlie, Delta 2. Papa, Charlie, Delta 2. Papa, Charlie, Delta 2. Papa, Charlie, Delta 2. Papa, Charlie, Delta 2. Papa, Charlie, Delta 2. Papa, Papa, Charlie, Delta 2. Papa, Charlie, Delta 2. Papa, Charlie, Delta 2. Papa, Charlie, Delta 2. Papa, Charlie, Delta 2. Delta 2. Delta 2. Papa, Charlie, Delta 2. Papa, Charlie, Delta 2. Papa, Charlie, Delta 2. Papa,
1: questa parentesi telefonica, riprendiamo la nostra trasmissione con encoding live da questo computer portatile. Vediamo se riusciamo. Dove eravamo rimasti? Ah, ecco, allora sono le 23:46, ci troviamo nell'isola di Ortigia, a città storica di Siracusa. Stiamo raggiungendo Grizzly, che probabilmente si trova al ristorante cinese al centro di Ortigia, mentre qua davanti a noi sto osservando una nave ancorata al porto di Ortigia di dimensioni considerevoli. Di che nave si tratta, vi domanderete voi? Leggiamo il nome. Si chiama Seaborn Goddess Seconda, ed è una cosa enorme. Però di chi sarà lo sapremo nella prossima puntata, ma noi intanto incamminiamoci. Ai ai ai, questa è zona traffico limitato, noi non potremmo fare questo. Ma lo faremo perché in pratica stiamo entrando con la macchina in una zona traffico limitato mentre stiamo osservando un palazzo che sta per crollare, puntellato con travi di legno. Ed eccoci finalmente nel cuore storico della città di Siracusa, nel cuore di Ortigia. Questi palazzi antichi, questi restauri in corso, perennemente in corso. Questi restauri che vengono avviati e poi abbandonati e poi avviati e poi abbandonati, appalti su appalti, tanti soldi che spariscono e tutti sono contenti. Ma eccoci vicino alla Fontana Retusa. Ponteggio in allestimento, hotel degli stranieri in fase di restauro, un antico hotel. E vabbè, che cosa ci possiamo fare? Noi stiamo pronti con il microfono per poter cogliere questi attimi. C'è molta gente in giro. Beh, io giro di qua nel parcheggio e faccio la parte di quello che sta cercando un posto. Così perlomeno vediamo se riusciamo a inquadrare in queste zone la macchina di Grizzly. A quanto pare Grizzly non c'è. C'è invece una considerevole quantità di coglioni in motorino, ovviamente senza alcun casco. Qui il casco non vale. Allora, vediamo un po'. Stiamo in questo momento passando davanti al ristorante cinese. Porco Dio, alle buche! Scusate per le bestemmie, ma noi siamo una radio senza censura. Ovviamente dentro non si vede nulla. Ora io mi fermo un attimo di lato e provo a telefonare. Un po' cosa dice il telefono.

0: Ok, va fanculo.
1: Probabilmente sono ancora lì dentro. In tal caso, vediamo se riusciamo a posteggiare in prossimità. In effetti c'è un posto in prossimità, ed è questo.

fastidio qua? Ok, quindi la macchina qua ci può stare. Allora il problema sarà portarci appresso tutto questo malloppo di stronzate e continuare a registrare. Mamma mia. Gemma. Allora. Qua con queste cazzo di borse. Dio. Era un vero casino.

0: cercavo dei ragazzi che forse erano qua, capelli lunghi, un ragazzo con un berretto, però non so se sono qua.
1: Oggi non c'è.
0: Grazie comunque, arrivederci. Buonasera.

0: trovati. Certo, ci vorrebbe un sistema un po' più comodo.
1: Che cazzo è il microfono?
2: Ah!
1: Ok, funziona. Va bene. Possiamo ripartire. Ah? Come sono i volumi?

0: riprendiamo questo nostro viaggio
1: per le strade di Siracusa. Devo abbassare il volume, però sennò mi rientra troppo eco.

eccoci davanti al Castello Maniece. Da secoli ormai questo castello medievale è zona militare e non si può visitare in alcun modo se non prenotando una visita guidata di massimo 30 persone per una sola visita l'anno. Ovviamente le prenotazioni sono già piene fino al 2515. Noi riproviamo per l'ennesima volta a porca madonnare il numero di grizzly, che sarà sicuramente chiuso.

risponde e non risponde.

c'è copertura, assolutamente. E vabbè. Stiamo costeggiando le sponde di Ortigia. La velocità media di un siracusano alla guida è stimata in circa 20 km orari in qualsiasi condizione di strada, vale a dire strada completamente libera e in perfette condizioni, velocità massima stimata di un siracusano 20 km orari, che scendono a 10 se il proprietario della macchina possiede una Maserati o un Ferrari o una macchina di grossa cilindrata, per cui più la macchina è grossa più vanno piano. Siamo appunto dietro a uno di questi esseri che ci costringe ad andare a una velocità per la quale il contachilometri non si alza e non c'è assolutamente niente da fare. Eppure, porca Madonna, noi in questo momento riusciamo a passare. Dio bastardo! E che cazzo, pare che guidano col culo, pare. Minchia, ma come cazzo possono guidare? Guarda, tutti fermi! Non è che tutti guidano allo stesso modo, uno potrebbe dire, e invece Siracusa sì, guidano tutti allo stesso modo, a 20 all'ora, puttana di Eva! Oh, mentre qui vedo che si sta aprendo una strada molto larga, una nuova strada che hanno appena costruito, che permetterà ai siracusani di sbizzarrirsi in velocità ancora più incredibile, tipo 15 all'ora. Allora, riappendo il microfono allo specchietto. E proseguiamo nella nostra psico-navigazione notturna per le strade di Siracusa. Purtroppo ormai senza meta. L'unica cosa che possiamo fare è recarci presso la casa di questo nostro amico musicista e capire se sarà possibile strappare o meno un'intervista. Dopodiché potremmo decidere di andare ad affrontare una serie di discussioni filosofiche con un altro caro amico, il quale in questo momento qui con noi non è, ma proprio perché si trova a casa sua. Che cazzo sto dicendo? Quindi, riepilogando, siamo sempre per le strade di Siracusa, stiamo guidando e magari in questi frangenti di registrazioni potrei anche metterci della musica, chi lo sa, però è veramente un problema questo della SIAE, questi pachidermi, questi dinosauri del passato che riemergono cercando in ogni modo di trovare come fare soldi facendo pagare per delle cose che invece è stupido pagare. Ci troviamo nella stessa posizione di Gutenberg quando inventò la stampa con caratteri mobili e a quanto pare i monaci che copiavano le opere, i manoscritti a mano, appunto, manoscritti, cercarono in tutti i modi di bloccare l'invenzione di Gutenberg, bollandola come demoniaca, ma non ci riuscirono perché è fisiologico, è naturale, è così che vanno le cose, è l'evoluzione. L'ignoranza non può trionfare. E stiamo parlando di ignoranza, per cui siamo sicuri e vinceremo la nostra battaglia contro la SIAE e contro il copyright. I tempi stanno cambiando e se ne accorgeranno. E ci troviamo adesso in via Arsenale, si chiama
chiama così a causa del ritrovamento di un arsenale romano. Stiamo parlando di archeologia, ragazzi. Ed ecco qua il monumento al Milite Ignoto e il monastero dei frati francescani e cappuccini. No, credo che siano frati francescani. La chiesa di San Francesco. Credo sì. Sì. Comunque, so che ci stanno i francescani, quindi mi sta bene così. E ora stiamo salendo da Via Arsenale, giriamo a sinistra e andiamo verso la cittadella dello sport. C'è una salita molto ripida che percorreremo con la nostra macchina, che per la cronaca è una Ford Fiesta. E vedremo un po' che cosa possiamo trovare in queste strade. Ecco qua la cittadella dello sport. Questo è uno dei punti più alti di Siracusa. Qui c'è uno spiazzo dove spesso si mettono i possessori di CB per trasmettere via etere, o perlomeno si mettevano prima dell'invenzione del cellulare e di internet. Ora la CB vive un attimo di sbandamento. Gli unici che resistono sono i camionisti sul canale 5, ma comunque non divaghiamo. Ci troviamo adesso in una via che sinceramente non ricordo. Come si chiama questa strada? Allora, qui c'è la stand. Che cazzo di piazza è? Piazza... Ah, Largo di Cone. Siamo ora in Largo di Cone e abbiamo appena imboccato la via Tisia. Qua c'è la standa, c'è una farmacia, ci sono pure qua delle illuminazioni stradali molto belle, c'è la luce che illumina, per cui... Sì. Siamo arrivati sotto casa di questo nostro amico musicista. Ma sappiamo che sarà, che questo è un viaggio infruttuoso, poiché non vedo traccia né fisica né telefonica della presenza. Oh, invece sì, abbiamo beccato il grizzly. Ce l'abbiamo fatta alla fine. Sì. Bene, e allora ci apprestiamo a scendere a questo punto. Di nuovo prendere tutto il materiale. Perfetto, siamo arrivati. Solo che adesso farò un'operazione software un po' particolare. Vaffanculo, porco Dio.

0: Ah?
1: L'uomo sfrutta solo il 10% delle proprie facoltà cerebrali.
2: Vieni subito da noi. Ti restituiremo il 90% del tuo cervello. Istituto di Obbedienza Animale.

あ。

cazzo sono passato, puttana di Eva. Comunque, come avete capito, siamo per strada. Sono le 11:30 di sera e mi trovo a Siracusa, qui a Sbesto, che ha deciso di encodare una puntata live in MP3 dalle strade di Siracusa in macchina. Il portatile acceso e con Live Ice e Icecast per Linux stiamo encodando direttamente in MP3 queste registrazioni che chissà forse un giorno ascolterete. Dicevo che sono le 23:36 di notte. E adesso sono praticamente nella parte iniziale di Siracusa, viale Scala Greca all'incirca, e sto scendendo verso via Grotta Santa. No, forse la via Grotta Santa non c'entra niente, io non mi ricordo mai i nomi delle vie. Però è una bella serata, c'è molto caldo, c'è molta umidità e così mi andava di registrare questo contributo. Questa sera c'è questa iniziativa di Radio Rai a cui noi dovremmo partecipare, ma probabilmente è già tardi per farlo. Forse Jaromil lo ha fatto per conto nostro, poiché Radio Cybernet non è solo la voce di chi vi sta parlando, cioè di Asbesto, ma è di tante altre persone che sono Qtz, che sono Jaromil, che sono Voyager, BBK, che sono sì tanti collaboratori. Chi vuole ci mette del suo. Bene, ci troviamo adesso nella zona che si chiama Tomba di Archimede, perché narra una leggenda che qui sia stato sepolto il corpo del grande scienziato e inventore Archimede dopo essere stato ucciso dai Romani. Semaforo verde, noi passiamo mentre siamo in attesa di una telefonata da parte di Grizzly. E siamo dietro a un camion della spazzatura che sta emanando una quantità di fumo pazzesca, dobbiamo assolutamente superarlo. Ecco fatto. Adesso siamo all'ingresso di Corso Gelone. Mancano due semafori e noi ci stiamo fermando al primo di questi semafori. Ah, prova? Beh, sì, funziona.

vabbè. Abbiamo anche un po' di eco. E già la gente comincia a sentirci parlare da soli, per cui è meglio evitare. Bene, abbiamo ben imboccato Corso Geloni. Che bello il Corso Geloni di sera. Ci sono le macchine, c'è la luce, le illuminazioni, le finestre aperte da cui si intravede magari uno spezzone di vita privata delle persone, la privacy. Possiamo invadere la privacy della gente semplicemente guardando nelle finestre, nelle luci accese. C'è queste persone che si preparano per andare a dormire o magari stanno guardando la TV, magari vanno a dormire presto perché domani ci sono gli eventi sportivi, le Olimpiadi, questo sport antico. Adesso noi andiamo al ristorante cinese per vedere se riusciamo a trovare Grizzly, perché era lì a mangiare. E in tal caso si preannuncia una interessante intervista a un musicista sulla spinosa questione dei diritti d'autore della SIAE e di Napster, poiché anche le formiche, anche noi come le formiche nel nostro piccolo ci incazziamo come delle bestie. Ed è sempre questo mio parlare da solo guidando in queste serate. Forse la seconda volta nella mia vita che mi capita di voler parlare così a un microfono. Vabbè, andiamo di qua, va. Adesso stiamo passando accanto al porto, il porto di Siracusa. Scusate, pardon, ma ho una digestione alquanto rumorosa questa sera. Siamo dietro alla vecchia dogana, qui una volta c'era una fabbrica del ghiaccio. Ed ecco un metronomo che compie il suo lavoro controllando. Oh, ho preso una buca pazzesca, porca puttana. Siamo in prossimità dell'isola vecchia di Siracusa che si chiama Ortigia. Se avete una cartina geografica di Siracusa, consultatela, perché io sto per entrare in Ortigia attraverso il ponte vecchio sul corso Umberto. Bene. Il ponte sul corso Umberto, ponte pericolante, ci sono dei lavori in corso, ma hanno riaperto il passaggio delle macchine su corso Umberto, poiché il secondo ponte, che era stato costruito da un'impresa di costruzioni, una specie di ponte galleggiante, era in affitto e il comune ha smesso di pagare l'affitto di questo secondo ponte, per cui tutti ritornano a passare su corso Umberto e chi se ne frega del ponte pericolante, vedremo come va a finire. E siamo praticamente entrati nell'isolotto di Ortigia, la città vecchia, il nucleo della città vecchia. E adesso gireremo a destra e andremo verso il ristorante cinese. A Ortigia ci sono più ristoranti cinesi. Questo è uno di quelli. E quindi adesso noi faremo un piccolo giretto di perlustrazione per vedere se si tratta del ristorante cinese giusto o sbagliato. Sembra tremendamente chiuso. Deduco che questo sia il ristorante cinese sbagliato. Quindi questo è chiuso, allora dobbiamo per forza entrare nella città vecchia di Ortigia, ma entrare proprio dentro nelle viuzze. E vabbè, vuol dire che passeremo di qua. Rifacciamo la strada da cui siamo venuti e andiamo. Una chiamata, potrebbe essere Grizzly, e infatti forse è così, non lo so. Sì? Ciao. Che c'è? Sono per strada, sono a Ortigia. Sto raggiungendo Mirko Grizzly.

0: Ok. Abbiamo con noi il nostro computer portatile, ci stiamo finalmente recando a incontrare Grizzly. Forse sono proprio qui. Evviva Gesù Cristo! I musicisti sono più di quanto pensassi.
1: Ah sì.
2: Io gli arrivo lì dal bosco, se li stanno portando via.
3: Certo, Bobo.
4: Gabriele Zaverio.
0: Ce la speriamo un'intervista sul copyright, sulla SIA e su NAP?
5: Appunto, che ho esploso nel culo.
0: No, veramente mai te l'ho fatta questa domanda. In pubblico, no.
3: Asbesto molesto.
5: C'è una famiglia che mangiare, fa i cartoni animati su Napster e me li trancia sempre quando per questi arrivano.
0: Ah, quanto mi dispiace.
5: Ma perché? Spiegami questa crocco
0: che sarebbero?
6: Sbagliato il registro, non sono registrato, ho detto che si potevano prendere.
5: Ma lo sta mandando direttamente.
6: Ti fai l'MP3 con te, non mi faccio, vuol dire anche le cose protette sue.
0: Mi sembra giusto. Mi sembra giusto.
3: Ma stai registrando?
0: Senta, ma lei è un musicista?
2: Yogi, la sera di far cagare.
3: Certo, Bobo, sono un pugno di mafiosi autorizzati.
0: Ma lei quanti soldi ha visto dalla SIAE?
3: Mango mezzo.
0: Adesso no, ma una volta lo eri.
5: No, mai.
0: Come no?
3: Dai. Io sono iscritto alla SIAE.
7: Bro, ti vengo dietro io, ti vengo... chi ti viene dietro?
0: Quali sono i programmi?
7: Gabri, vieni.
0: La macchina la lascio qua?
7: Sì. Stiamo tornando, il tempo accompagniamo Simone a casa che non sono molto bene.
0: Oh, ok, andiamo.
5: Mai iscritto alla SIAE?
0: Mai?
3: Io sono iscritto alla SIAE.
0: Allora hai visto un sacco di soldi tu dalla SIAE?
3: Niente.
0: Niente? Ma allora la SIAE chi gli dà questi soldi?
2: Anche la sasepo francese e la ghiba tedesca.
3: Certo, Bobo, sono più seri, ma sono anche dei ladri loro.
7: Non sa dalla gamba la bomba fuori, sì.
5: I ladri loro è un pochettino.
7: Alla gamba, te lo ricordi il primo della gamba con il bombo?
5: Ci vediamo spesso con Francesco.
0: Ah sì? E io sono sempre a Catania, cazzo.
5: Io glielo ho detto, quando lo vedi il Gabriele saluta.
0: Sì, i tuoi saluti me li ha portati. La volta che ci siamo visti in estate, sì. Aspetta che io questi però li metto dietro. Allora, io ho cercato di telefonarti 40.000 volte, ma...
7: Allora, sono uscito dall'istante cinese, ho dimenticato di telefonarti e sono entrato nel garage dove il telefonino non piglia. Quindi devi cercare i 3 minuti e mezzo precisi.
0: Ma qual è sto ristorante cinese? Perché io sono stato pure a Ortigia e me li sono girati tutti.
7: Quello
0: porco.
7: Quello della fontana.
0: Mi hanno detto no, non è venuto nessuno qui. Che figli di troia, però.
7: Ma perché questo delay?
0: Perché sono in full duplex. Sono in full duplex. Sono in full duplex. Sono in full duplex. Sono in full duplex. Sono in full duplex. Sono in full duplex. Sono in full duplex. Sono in full duplex. Sono in full duplex. Sono in full duplex. Sono in full duplex. Sono in full duplex. Sono in full duplex. Sono in full duplex. Sono in full duplex. Sì, sto incodando direttamente in MP3. Solo che quest'eco mi dà un fastidio, puttana di Eva. Ecco, adesso l'ho levato di mezzo. Cioè l'eco rientra dalle casse poi, ovviamente, no?
7: È ovvio. E anzi che non c'è il signor Larsen a metterci la sua voce.
0: Già.
7: Ma se Larsen si fosse fatto gli affari suoi,
0: ma che ne so. Comunque, questa nostra terza parte della registrazione di Radio Cybernet, finalmente siamo riusciti a incontrare Grizzly. È una allegra combriccola di musicisti, anzi di musicristi.
7: Di musicanti.
0: Ed eccoci ora come ora diretti verso l'ignoto. Dove stiamo andando? Accompagnare una persona a casa?
7: Sì, perché non si sente molto bene.
0: E poi?
7: Poi di nuovo a casa di uno dei musicisti a consumare un chilo di paste dell'acqua.
0: Ah, le paste sono rimaste?
7: Sì, sono
0: paste, rimaste paste. Quindi mangeremo i pasticcini, ma perché? C'è qualche evento particolare, forse?
7: 15 minuti fa, perché sono le 12 e un quarto, mezzanotte e un quarto, 15 minuti fa era il mio compleanno.
0: Cazzo, volevo fare l'effetto Larsen su questa cosa. Potresti ripeterla un attimo, per favore?
7: 15 minuti fa era il mio compleanno.
0: Auguri, auguri, auguri.
7: Ah, ah, ah, ah.
0: È veramente pazzesco la possibilità di fare eco con questa cosa. Eh sì, ma anche in rete funziona diversamente, perché logicamente in rete è più ritardo. Comunque, no, l'idea, vabbè, era di poi di mettere magari, usare questo materiale per mandarlo anche in rete. Ma dove cazzo abita? Qua, non ci posso crisi.
7: Sì, un po' su strano.
0: Siamo di nuovo in via Arsenale, come vi stavo spiegando poc'anzi.
7: Oh, oh.
0: Esempio di prostituzione.
7: Esempio di parcheggio selvaggio.
0: Già, no, di qua ci passi pure di traverso sbandando così.
7: Sì, mi immagino.
0: Di qua pure. E di qua anche, a parte questo copertone. Siamo nella parte retrostante via Arsenale.
7: Via E Veneto.
0: Via
7: E Veneto.
0: E Veneto?
7: Sì.
0: Che vuol dire E Veneto?
7: Sì.
0: Che gli viene le Veneto dalle culeto?
7: Non lo so, non
0: uscirà questa strada da qualche parte?
7: Strada esce, per me stiamo cercando un parking di gruppo.
0: A group parking in the night of Syracuse here in New York. Dall'occhio registriamo questa manovra. Si parcheggia. Scusa, ma se dobbiamo accompagnarla, che cazzo parcheggiamo a fare? Scende e se ne va a fanculo.
7: Quella è la sua macchina.
0: Ah, ho capito. Oh, questo è molto grave.
7: Che poi io ora vorrei sapere una cosa. Ora sono in quattro in questa macchina. Ti voglio fare un bel giretto in campagna dopo?
0: In campagna?
7: No,
0: dopo i pasticcini, suppongo.
7: Come minimo.
0: Piano, piano, piano. Stiamo salendo sul marciapiede. La macchina è altissima.
7: Peggio di qualunque altra cosa. Come dicesti tu l'altra volta, per andare in il mio terreno da volantica ci vuole il fuoristrada o la macchina di Grizzly, che poi è la stessa cosa.
0: Esatto, esatto, confermo.
7: E allora?
0: Hai poi comprato quel materiale cartaceo contenente delle foglie secche con un strano coso davanti, ti appone una fiamma e poi succede qualche cosa?
7: Aspetta, mi pare che sono quelle conservate in una scatola blu con disegnato un dromedario, sì.
0: Esatto, con le piramidi.
7: Sì. Ti devo mostrare delle cose che facciamo da me prima, però.
0: No, prima no, dai, dopo.
7: Vabbè, dopo i pasticcini prima di andare in campagna. Ti devo mostrare due o tre cose molto importanti. Cazzo.
0: Siamo fermi in via Arsenale.
7: Guarda, lì dai fuoco così.
0: No.
7: Siamo davanti a gente che dorme.
0: questo è il live Ice. In realtà ci sarebbe anche Muse. Pubblicizziamo questo programma Muse, sviluppato da Jaromil. Te ne ho già parlato?
7: No.
0: Muse è un simpatico programmino che ti permette di miscelare 8 sorgenti sonore MP3 più una sorgente dal vivo e streammarle direttamente verso un server Icecast.
7: Me ne avevi parlato.
0: Per cui non usi più il Live Ice, ma usi direttamente Muse. In questo momento abbiamo il server Icecast che sta girando qui in locale, logicamente. Live Ice che encoda verso il server locale e contemporaneamente registra su un file che si chiama succhio.mp3. Che in questo momento che attualmente di 1,9 MB sta crescendo.
7: No, non sta crescendo.
0: Sì, sì, sì.
7: No, 1,99 4
0: e ore 2. No. Sì, sì, cresce e si ingrossa sempre di più. E devo dire che sai, è un sistema molto carino per registrare, secondo me. Cioè, è di una fedeltà enorme rispetto, poi dipende ovviamente a quanto encodi.
7: Vabbè, stai encodando a bassissima risoluzione,
0: Profondo, a 2250 mono.
7: Minchia, pensavo
0: 24.000 bps. Tipo. No. Non così basso. Senta lei, signor musicista.
7: Ma c'eri solo tu in macchina?
0: Possiamo definirla un musicrista?
1: Musicista? Nel senso che c'è il muso lungo.
0: Dai, vieni qua, io voglio fare un'intervista seria poi sui Fiaba, eh.
1: Sì?
0: Sì. Allora, mi dica, lei è il cantante dei Fiaba o cos'altro?
1: Questa sarebbe l'intervista.
0: Strada molto pericolosa, ma io mi faccio avanti con il sedile per far spazio. Io mi sono rannicchiato. Ehi, siamo noi la radio, non c'è bisogno che accendi la radio. Stanno salendo in ordine. Presentatevi.
8: Narciso, parole di bullo.
0: Dopodiché abbiamo con noi
9: ciao.
0: Abbiamo con noi ciao.
1: Ciao, scusi.
0: E dopodiché, ultimo ma non per ultimo, grazie, arrivederci. Siamo in 40.000 in macchina. Io mi posso fare ancora un po' più avanti sbattendo i ginocchi contro l'airbag. Se scoppia l'airbag mi fratturo i femori.
1: Non è assolutamente vero.
7: Non aver paura, non c'è l'airbag in questa macchina.
0: Allora, dovete sapere che questa sera la Radio Rai organizzava un meeting a Roma dedicato allo streaming in rete e mi avevano proposto di trasmettere in diretta via telefono. Non lo sto facendo, però sto registrando.
7: Che radio è questa?
0: Radio Rai. C'era un incontro con Luciano Berio e altri stronzi simili. Questa non la dovrei mandare, porca puttana. Dai, Luciano Berio, musicista contemporaneo, ha fatto un sacco di cose bellissime.
1: Contemporaneo, veramente non è qui con noi.
0: Contemporaneo del terzo mondo. Citazione di Nanni Moretti.
1: Due mondi
7: al mezzo. Asbesto.
0: Per cui volevo approfittare per sparare un po' di merda sulla SIAE, se mi permettete.
1: La SIAE?
0: Ma sai che hanno cambiato la legge sul... Lo sapete che hanno cambiato la legge sul diritto d'autore a luglio?
1: Cioè che cos'è adesso? Come ce la mettono nel culo?
0: Che qualsiasi CD venga venduto deve avere il bollino SIAE, compresi i CD-ROM.
1: Anche? Cioè quelli là dei...
0: Tutto. Tutto.
1: Anche quelli di musica napoletana.
0: Da qualsiasi. E quindi siamo fottuti, il nostro genere preferito. Dovremmo pagarlo a caro prezzo.
1: Mi manchi, fatti un video.
7: Cazzo, ma io sto incodando? Sì, sto incodando.
1: Grazie. Ti amo!
7: La parte quella della romanza.
0: Cos'è, citazione di Mario Merola?
1: Mario,
0: stiamo tornando sulla base lunare Alfa a ingozzarci,
7: sì.
0: Come i turchi.
7: Mamma, li turchi.
1: Come i curdi.
9: parole di bullo.
0: E ora un po' di effetti. Eco.

0: la incontravano.
1: Ah, prima facevo il piano.
2: Stanno facendo dei lavori a casa mia.
0: Il telefono un po' spernacchiato, è una mia impressione.
1: È dal muro di Froce, dalla casa da
0: Tio. Allora, questo registratore è un po' scomodo da trasportare.

0: pensate che se non vi avessi trovato avrei registrato questa puntata e sarebbe stata una puntata di discussioni tra me e Fabio.
1: Fabio,
0: fratello di Giulio. Ed è una cosa che comunque ho ancora intenzione di fare.
2: Dobbiamo fare quel
0: ci vuole la parte culturale.
3: Ci vuole quella cosa del discorso della memoria ROM del computer, esatto. E del popolo ROM.
0: Come? Non ho capito?
3: Quella cosa della memoria ROM del computer che è statica e del popolo ROM che invece
0: è dinamico.
3: È dinamico. Allora,
0: ed eccoci qua, ci sono degli splendidi cartelli affittasi.
1: Sembra un psicopatico con una soldatrice o una cura medievale per il tuo culo.
0: Un ascensore. Registriamo su questo ascensore. Che acustica. Con l'ascensore. Meraviglioso ascensore. Ascensore. Quale cazzo? Questo. Ah, capisco.
4: Paolo di burro.
0: Ed eccoci nella tana del lupo, nell'antra,
1: nel canto del lupo.
0: Ci sono 28 gradi in questa casa.
4: Sì, questo è le sano fede.
0: C'è un gatto. Vai, Micio. Questo gatto. E adesso ci metteremo nel soggiorno. Facciamo di bello.
4: Mettiamoci nel soggiorno.
0: Ci metteremo nel soggiorno. Fabio Puglisi.
5: Ciao.
0: Come va?
5: Bene.
0: Che fai di bello? Grazie, arrivederci. Suoni.
5: Suoni.
0: Cosa suoni?
5: Tutto.
0: Strumenti.
5: Tastiere, batterie, chitarra, basso, tromba.
0: Non ti sembra di esagerare?
5: No, citofono.
0: Non sottrai forza lavoro agli altri musicisti?
5: Un po' sì.
0: Suoni troppe cose, dovresti deciderti.
5: Sono come Prince.
4: Sono 10 anni che suono la scala, però mi hanno aperto questa volta.
0: Ah, bravo. Auguri.
4: Oh, vorrei cantare il mio pezzo preferito.
0: Hai già cantato, comunque.
4: Non vorrei ricantare.
0: Ricantalo, ricantalo.
4: Tengo un attimo. Parola di muro.
0: Ma non capisco quello che dici.
4: Come, non è tanto chiaro?
0: Veramente no, me lo ripeti?
4: Un attimo. Parola di muro.
0: Ah, ora ho capito.
1: Umberto Ubriaco del Mississippi, amante di Carmen Conte.
0: Ah. Siedo qua e mando a fanculo l'universo.
3: Ok, pigliate voi la roba che c'è in frigo, io non c'ho bocca.
1: Ok, pigliate
0: voi. La batteria è al 47%.
1: Fammi vedere i miei morroidi.
3: Il microfono è in terra.
0: No, vabbè, ma tanto prendo lo stesso. Dimenticavo di essere allergico ai gatti. Come sono felice. Ho un mazzato. Mi hai tirato nel collo.
5: Ah.

0: eccoci qua, in attesa di queste pasterelle di cui ci nutriremo, poiché il corpo umano ogni tanto ha bisogno anche di queste cose. Vuoi dire qualcosa al pubblico che ci ascolta, che ci ascolterà, perché stiamo registrando questa puntata?
1: Saluto tutti.
0: Puoi anche dire le parolacce, puoi anche...
1: Saluto tutti i fans di Radio Rai e tutti gli amanti della buona musica.
2: Bruno, ci sono anche la bottiglia di coca e di Sprite.
0: Coca e di Sprite.
2: È del famoso Sprite che è il...
3: Volevo dire che l'esperto che le fate più pericolose sono le fate in culo. E il lupo più pericoloso è un lupo mannaro a fanculo.
2: Adesso anche
3: il lupo più pericoloso è a fanculo.
2: Pirata più pericoloso, il famoso pirata in dei cuglioni.
4: Anche pirata tanto culo, non è male. Come pericolo.
2: Ah, c'è X-Windows su questo catorcio?
0: Certo.
2: C'è GIMP su questo catorcio?
0: C'è tutte cose su questo catorcio.
2: Hai mai provato ad utilizzare gli script di GIMP?
0: Sì, come no.
4: Uno,
0: però con l'insettino dentro.
3: Certo, se
0: sta camminando
3: su quelli piccoli. Sì, un ragno.
0: No, no, un pappagallo di quello piccolo. Ci sono scarafaggi in questa casa, ma noi siamo molto divertiti da questo.
2: Scusa, ma la casa con, la casa con gli scarafaggi è quella di Gabriele.
0: Il gatto distrugge.
3: Omonimo!
2: Dico, la casa con gli scarafaggi è quella del tuo omonimo. E lui una volta gli disse: adesso un bicchiere d'acqua, gli dice, lo vuoi con pappapane o senza?
3: No,
0: Madonna.
3: Si può giocare a cronica, appena passano le
0: cose. Perché non li metti al centro? Scusami, metti al centro.
1: Guarda che il gatto già ha avvistato.
3: Il gatto ha nuove cose, fai le panoramiche oramai con i dolci.
4: La panoramica.
3: No, sì. Ma sono mignotto. Sono dedicati a un'amica tua. Mignotto.
2: Un'amica in comune.
3: Io non parlo di osso.
2: In comune? L'amica in provincia.
0: Buoni, devo dire. Sai che fai? Se metti una sedia qua con sopra questi Mignotton.
3: È il caso di cantare.
4: No, Gino.
3: Parole di buono. Lo scureggia.
0: C'è pure la Sprite. Mi piacerebbe levarmi dai coglioni questo computer portatile.
2: Perché c'hai fisicamente sopra i coglioni,
0: sì.
2: Tra l'altro.
0: Non conviene versarlo sul computer.
2: Cosa che tu facessi con dell'aranciata sulla
0: però,
2: mia tastiera.
3: Parole di burro, ragazzi.
4: Parole di burro!
3: Parole di burro!
2: Se non sbaglio, proprio tu fossi a tirare il tè caldo e l'aranciata ghiacciata sulla mia tastiera.
0: Ma no, dai, non è vero.
2: Hai raccontato che tu sei avvicinata giù e ti hai saltato l'aranciata. Piano,
3: è vero,
2: piano c'è il mio bicchiere sotto.
3: Né carne né pesce, ma né morta non vedete.
0: Non de cu e shue. Ma non è la tua tastiera. In quel periodo era la mia tastiera.
2: Te l'avevo appena prestato. Tu per tutti assieme mi avresti prestato.
0: No, la IBM. Ah, l'IBM era tua.
2: Questi tasti
0: la
2: di Philips.
0: Ah, sulla Philips te l'ho versato. Io
2: sì,
0: ho versato.
2: E poi
0: una...
2: hai scoperto che era quella Steel Resist.
0: Una intera tazza di tè freddo sopra una tastiera. Ma che ci sono i microchimi transgenici qua? Bestiale.
2: Intanto mi raccontassi che.
3: Ci sono i microchimi di quelle tette.
2: Tu gli hai riversato il tè, nel contempo che è cascata la bottiglia di aranciata e tu in piena reazione hai detto: facciamo lo shutdown corretto.
0: Scaccola.
3: Oh, non si capita. Tu mi hai lasciato.
0: Quasi quanto cagare.
3: Non proprio.
0: Cagare trozzi duri.
2: È uscita una storia.
0: Oh.
5: pochino duro, diciamo.
3: No, ma ognuno ha
5: la sua predisposizione anale.
3: Ma se tu
5: avete notato che quando si mangia si parla sempre di merda e di morte.
3: Sì.
5: Sempre merda e morte.
3: Ma anche di buco.
2: Spesso di calcio.
3: Pensi uno che muore cacando
5: e mangiando.
3: No,
5: solo cagando.
3: No, ho letto che si chiama dichetto, che rompe i coglioni dentro la casa, fotte il latte, il miele, un casino, no? L'unico modo per trombarsi il dichetto è che
2: cagli addosso.
3: No, devi prendere del cacio. Non ti viene di cacare, vai, ti siedi sul come si chiama, sul cantro, e mangi il cacio mentre stai cagando. Devi dire alla faccia del lichetto: mangio e caco questo pane e questo cacetto. No, lui si incazza perché tu nel momento che lo stai mangiando lo metabolizzi subito e se ne va dalla casa, non so neanche più. È bellissimo.
5: È cosa tua?
3: No, no, è una cosa del libro proprio in un altro libro c'è scritto.
5: Ma è bellissima questa cosa.
3: Dire alla faccia del lichetto, però praticamente.
5: No, no, mi piace questa cosa.
3: Sì, sì, bellissima.
5: Ah, veramente. È bellissimo. Sarebbe bello farlo davvero, però.
3: Prima trovi che.
5: Prima bisogna trovarlo. Anzi, prima bisogna trovarsi di mezzo alle balle.
3: Comprare il cacio e
4: quel pane.
2: Funziona con Beetlejuice, basta chiamarlo tre volte.
5: Lui si incazza e se ne va.
3: Sì. Perché non può fare niente.
5: Capisci? Okay. Capisci, non può fare niente.
3: E poi quando il lighetto se ne è andato, la voce alta deve cantare.
5: Ciccio!
3: Parola di culo!
2: Minchia, meno male che non ho portato lo spumante.
5: Per la serie gestione rumorosa trasmettiamo adesso con
2: siamo almeno qua dai pomodori che lo possono levare per
3: la cima lo spaccio in madonna.
5: Questa grande musica.
3: Non capisco perché i siciliani fanno musica carne svizzera, poi la cantano in napoletano. Poi cantano in siciliano. Però la cantano in napoletano.
5: Beh, è un genere.
3: Il napoletano è l'inglese del carne svizzera.
5: È un genere.
3: È un genere.
2: Eugenio Scarpa.
3: Eugenio Scarpa, un tipo di quello che ha messo la pesa scarpa. Eugenio Lodovico Scarpa, naturalmente esiste.
2: Lodovico Scarpa detto Eugenio. C'è uno di quelli da picchiare, incontrare per strada e picchiare selvaggiamente.
5: Invenzione della presa scarpa, la cosa più orrenda dell'universo.
3: Non te perché siamo a scarpa? Che c'era un margine di errore nella figa più della.
2: No, no, perché poi lo scarto.
3: Un margine.
2: Dicevo, questa presa è lo scarto della peritelevisione.
3: È più facile trombarsi una noce di cocco che un
2: a parte che notoriamente se tu hai il televisore da un lato e il videoregistratore dall'altro, la presa, lo spinotto e il cavetto scarto fa regolarmente due torsioni.
3: E se ce l'hai messa al contrario si volta da solo per metterlo in culo.
2: Esatto. Naturalmente in Germania, dove hanno inventato la presa scarto, misteriosamente hanno i cavetti scarto con il filo che esce dietro anziché di lato.
5: In che senso dietro?
2: Il filo della presa scarto in Italia esce lateralmente.
5: Ah, è vero.
2: In Germania esce da dietro.
5: Dritto.
2: Dritto.
3: No, in Germania esce da dietro, noi invece entra da dietro. In una canzone da solista si titolava "Vuoi avere un cavo midi attaccato nel culo per chi vive in 10 minuti".
5: Come mai questo titolo?
3: Così breve, circonciso. Comunente. Beh, c'è conciso comunente.
6: l'ho io.
2: Gabriele ce l'ha.
3: No, non lo fanno regalo.
4: No, qui no.
3: È originale, eh?
2: Ma non è presso.
3: C'è la mia cucina.
6: Ma che cos'è? Scusami.
2: No, wow. Sonora originale di lei.
3: Guarda, questo è un terminale.
6: Che cazzo è?
2: Ce l'hai il giradischi. Ce l'hai il giradischi.
3: Questo è un famosissimo music
2: sui parrucchieri. Ma ce l'hai tu, no?
3: Quegli parrucchieri americani anni 60.
0: Aquarius.
4: No, no, no, vieni c'è anni 60.
3: Qui c'ho il girapalle,
2: insomma. Sì. Quella
6: Quella invocazione automatica.
4: Minchia, ultimamente, ultimamente ne girano parecchi di girapalle, di ogni modello.
3: E si attaccano in dentiera. Che buon Dio!
2: Inoltre mi hanno chiesto, ma se ci chiama la Emi a Milano per fare un processo grafico, tu saliresti? È più facile che scende Babbo Natale e rifonda i Joy Division.
3: Bellino, pericoloso. Questo qua è un gatto balistico. Vuoi vedere come si spara? Hai visto? Balistico.
4: Come disse il giornalista intervistando Raymond Stenz, c'è una domanda alla quale solo lei può dare una risposta. Come sta Elvis Presley? L'ha visto ottimamente.
2: Ma perché? Ma chi era?
4: È il tipo di Ghostbusters.
3: Allora Uge cantare un famoso pezzo su cui sono molto legato.
2: Nattino parole di burro.
3: La madre di Narciso o di
4: Parole di Burro? Ti ricordi che un mio compleanno è uscito a un certo punto da una madre?
3: Esce la madre di Parole di Burro. Facciamo muovere quella merda.
4: Oh yeah. Cioè basta che poi ti lamenti che ti abbassi un po' di un quarto di millesimo il finestrino della macchina e ti viene il cimurro, ti metti direttamente sotto il getto del condizionatore, il famoso cimurro di porco. No, legge la cartina, cimurro di porco. Cimurro di porco. Di porco.
6: Cimurro di porco, dai.
3: C'è un amico loro, che cazzo è questa Santa Teresa dei logaritmi?
2: Ma come?
4: Sì, sì,
6: no, ma esiste?
4: Cosa?
6: No. Santa Teresa dei logaritmi?
4: No, era chi fu? Kirk, che guardava la cartina e diceva Santa Teresa Longarini, era un attimo.
6: Ah.
4: Ma Santa Teresa dei logaritmi.
6: Minchia dei logaritmi.
4: C'è la Santa Protettrice di Nevero.
6: Non mi ricordo chi erano quei cazzo di comici che fanno le scenette delle telenovele.
3: Il trio.
6: No, sono due.
4: Due americani?
6: No, italiani. Che fanno? Prendono per il cuore e dicono: ciao, come stai?
3: Cosa vuoi dire?
6: Tua moglie ti fa le corna. E a un certo punto, cosa stavi facendo? Stavo estraendo delle radici quadrate. E mi sono pisciato alle risate. Perché mi hai chiamato? Stavo estraendo delle radici quadrate. Estraendo. C'è l'allergia al gatto.
4: Ok ragazzi, ci sono 5 persone e 5 paste. Sì.
6: È vero, 5 persone e 5 paste. In tal caso mi prendo una pasta.
3: Io prendo una persona. Io prendo il burger.
4: Come accade nella barzelletta della Val di Non, dopo che tutti hanno mangiato la polenta, l'unico pezzo di salsiccia.
6: Io vi faccio sentire un bel pezzetto musicale.
4: Vabbè, mangiala tu, no, vabbè, mangiala tu.
2: Cioè la mano del più avido con quattro.
1: Ma lui sta facendo, sta suonando. Ah? La chitarra.
5: No, ma che chitarra?

0: El Rasta Turki. Sentite la Rasta.
1: Beh, vediamo se mi sentono. Io sono qua. Se sua signoria sente. Perché qua in Crocconia la musica è infernale.

comunque questo è l'inferno che ti arriva in diretta da Halle in Germania. Come cacchio si chiama questo teatro? Thalia, che in siciliano vuol dire guarda. Thalia Theater. Sì. Quale pagina? È questo il source. No, da qua bisogna farlo. Nel frattempo noi continuiamo il nostro immenso lavoro. Dei link di cosa? Del testo? Where is? E come si fa? Il colore fosfo. Allora, dunque vi intratteniamo spiegandovi che nel frattempo noi dobbiamo cambiare il colore di un testo in HTML. E mi piace questo parlare distorto gridando nel microfono. Non so se la mia voce vi arriverà distorta, ma spero di sì, in effetti. Come... io non lo trovo più. Dove cazzo è finito? Ah, eccolo qua. Sì. Ma qua... devo crearmi una seconda classe nel foglio di stile. Per chissà cos'è... i nostri ascoltatori sapranno benissimo che cos'è. Abbiamo un foglio di stile gigantesco di cui usiamo solo due tag, e noi adesso ne creeremo un altro. Ecco, questo è normale. Io prendo e lo creo di nuovo, lo creo sotto. Ma sotto che cazzo c'è? Ah, testo, eccolo qua, norma, justify. Io gli metto qua, ma fo, come cacchio si fa? Niente. Ecco come si fa. E devo portare il microfono. Oppure sulle casse, così.

0: trallallà. Normale 2, vediamo se funziona. Vedi un po', ricarica. Con lo skift. È sparito? Ma è F0, F0, F0 quello che gli ho dato. Però se ne sparte. Allora, cambiamo colore. E intanto io mi tengo il taglio di microfono in bocca. Come quelli che praticamente il microfono tipo sigaro. E niente, così posso parlare con le mani libere, perché il microfono in bocca. Un nuovo sistema. Prova? Vabbè. Stiamo stringando, va bene? Ma è un po' troppo scuro, troppo chiaro? Se facciamo... Ao! Il colore, invece di co-co-co... Come? Co-co-co è già, no, do diventa più chiaro ancora. Dobbiamo risalire tipo 90-90-90. Questo nuovo sistema di trasmettere con il microfono in bocca non è niente male. Poi in effetti, che siamo dotati di questi mezzi meccanici, i soldi,
1: che vuol dire a capo?
0: Allora, le parentesi quadre, attenzione, è arrivato il momento della parentesi quadra. Allora, questo lo vediamo. Ecco, questo lo mettiamo qua. Tutti e due parentesi quadra. Allora, uno qua.

0: Forse alleni. Prova.
1: La programmazione HTL, troppo chiaro.
2: No, se sta nella parentesi può anche rimanere nero.
1: Come?
2: Se sta nella parentesi può anche rimanere nero.
1: Beh, magari un altro colore, proprio...
2: Però aspetta, no, vogliamo, non si sente,
1: se,
2: inizia,
1: tra parentesi.
2: Sì.
1: Ah, con la capa in mezzo.
2: Sì, sì.
0: E allora questo via,
1: però secondo me è troppo chiaro il colore. Io lo scurirei, ma proprio tanto, cioè vabbè, tanto no, però riprovo un attimo perché forse non avevo salvato la modifica. No, guarda, lo mettiamo. Ma tipo così? Aspetta. Un colore sul merdosetto, vero?
2: Non è male. Non è male. Però...
1: Boh, vedi tu. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Arriviamo all'esoterismo. Vai.
0: Il delay è il loop.
1: Direi che va bene.
0: Sarebbe... la musica nostra qua, ma non Rasta Turchi.
1: Si sente la musica? Ma sta tremando o no? Qualcosa mi dice che sta scattando un po'. Comunque bene o male la registrazione sta avvenendo. C'è questa musica dal vivo.

0: Vabbè, ma che una meraviglia, dicono. Qui sono le 12.29 UTC, che corrisponde alle 2.30 di notte. Che facciamo? La molliamo qua? Me le devo copiare? Visto che ormai l'unica cosa che abbiamo qua è la morte nera. Fa vedere questo embed lane. Potreste andare sulla pagina di Netscape e provare a vedere se c'è qualche plugin nuovo per gli avi invece del QuickTime. Abbiamo qua una configurazione strana. Ovviamente c'è il portatile compatto con Linux e un Macintosh, Power Macintosh G3 in rete con un'app. Dopodiché un cavo di 50 metri telefonico che va dentro un terminal adapter che abbiamo comprato, certificato per andare a 33.6, il quale invece va perfettamente a 56K via ISDN, ma in realtà stiamo andando in modo analogico. Dopodiché abbiamo un videoregistratore, un mixer audio, un mixer video, un impianto di controllo automatico delle luci, una regia di luci praticamente, perché ci sarà domani una performance alle 11, e due lettori di CD, mini disc, diversi CD-ROM, delle casse, e che c'è? Non lo so, c'è la pagina di Netscape che apre delle cose strane. Dovrebbe esserci un qualcosa per i plugin, non lo so io.
1: È la morte. Oh,

la morte nera, la morte nera. Ma la musica arriva quindi. Praticamente noi siamo al primo piano, al piano di sotto stanno suonando, c'è questa struttura pazzesca, che è il teatro dove ci troviamo, che poi non è un teatro, era un mercato o qualcosa del genere, dentro c'erano delle scalinate pazzesche. Oggi abbiamo trovato pure la webcam che manda le immagini in diretta da Halle. Ecco qua, www.halle.be/invirtu.webcam1. Però praticamente caricarla adesso vuol dire la morte del PC, perché è in Java. Pardon. Se io ve la metto. Dove ci troviamo noi è il Marketplatz, praticamente la piazza del mercato, Java Camming, e noi siamo lì, siamo esattamente lì. Vediamo che cazzo si vede dalla telecamera. Come si trova il plugin? Ci sono le quick time? Non penso.

0: solo i morti sono svegli adesso. È l'ora della morte, morte. Mi piacerebbe tanto aprire Muse e mettere sotto della musica in sottofondo. La metterei io, ma è veramente... Ah, guarda, non si vede un cazzo nella webcam! Bastardi! Meglio così.
1: Beh, che vogliamo fare?
0: Andiamo, noi abbiamo deciso di andarcene. Andiamo via. Quindi ciao.
2: I saluti distorti al pubblico di Radio Cybernet per questa trasmissione di una distorsione pazzesca col microfono in bocca. Per niente, vi saluto, è stata una prova. E adesso vi saluto per una distorsione, ma non dovete essere puro, vostro puro. L'uomo è ripreso con il cuore.
0: Shit of the European Union. Shit. I make shit on the European Union. I have my intestine full of shit. The European Union. We have to make a Java applet about the European Union. Spritzing shit. Rastafurken. Shingotamai. Jesus Christ was a fucking monkey. Vi saluto. Rastafur. Benedetto sia Rastafurki nei secoli dei secoli. Amen. Secondo me per fare le cose bene bisogna farsi male e stancarsi, ma stancarsi male. Quindi, boh, voi che ne pensate? Stancarsi male, malattia, malanno. Morto dentro male. Male, vivere male, mangiare male, ma soprattutto essere male. Inizia la musica super Rastafurken. Sì, mi sa che vanno avanti tutta la notte questi qua. Ieri hanno rotto il cazzo con i bonghi fino alle 2, noi siamo rimasti qua a codare, io ero per metà della giornata sono stato nel panico, poi è venuta fuori questa cosa del plugin. E poi, se volete, posso pure spiegarvela, vediamo un po'. Praticamente, da che con Linux ero assolutamente senza plugin, adesso, per volontà dello Spirito Santo e di Osama Bin Laden,

0: sabbia. Abbiamo la possibilità di ottenere il plugin per utilizzare la forfora di Rasta Turchi in action. Ecco, è la classica sensazione, la mia, di quando uno non dorme, e quando uno non dorme per un sacco di tempo, e poi invece fa delle cose talmente belle che dice: ah, che meraviglia, ho fatto veramente una bella cosa. Hi.
1: It's a live transmission on the internet.
0: È venuta una persona, ho dovuto spiegare che cazzo stava a fare col microfono qui. Mentre, niente, è il guardiano praticamente, è il guardiano del faro. È uno dei tanti rompicazzi della Madonna che ci sono qui nella terra dei crocchi, no? Perché dovete sapere che rompono veramente il cazzo. E niente, io lo avevo il microfono in bocca e questo qua arriva, rasta furken, popolo in culo Bin Laden, e ci sono così un cazzo. Vabbè, comunque vi stavo dicendo di questo meraviglioso plugin. Niente, nacque improvvisamente la necessità di inserire dei video. Ma vabbè, insomma, dobbiamo fare un sito, va. Qua bisognava fare un cazzo di sito. Un sito per una performance teatrale che si chiama What is Rudy. Il sito lo vedrete online, sperando di poterlo mettere online, perché è veramente un Einsturzenneubaden. E vabbè. L'Apple usa i QuickTime, Linux non usa un cazzo, Windows usa il Media Player, per Linux si potrebbe usare Real Video, insomma veramente un puttanaio, sembra la casa di Christian Surchi dopo il passaggio degli Ostrogoti. E alla fine dopo aver scaricato circa 50 mega di pura merda, tra M-Player, Xanim, QuickTime for Linux, tutte le librerie più merdose per gestire tutti i formati video più merdosi che esistono nell'universo sconosciuto, non ti vado a trovare una merdata di 20k scritta da un lettone polacco di merda immigrato negli Stati Uniti, scritta per Netscape 3.0, che mi carica improvvisamente alla Zurki all'incirca 40 plugin. Praticamente questo softwareino prende una qualsiasi merda al di fuori di Netscape e la trasforma in un plugin che si può inserire embed in una pagina HTML pura, il che vuol dire che io adesso in una pagina HTML 4.01 transition ci posso ficcare dentro 3 AVI, un MP3 o anche due se lo uso, se li suono con SD Play o con i sound. Insomma, il cazzo che mi frega è posso vedere tutto direttamente sulla pagina web, in HTML, senza Flash, senza Real Media, senza un cazzo di niente. Questa è stata l'invenzione. L'uomo di Colombo, anzi, l'uomo di Osama Bin Laden. Ma vabbè, qua adesso noi smobilitiamo perché veramente la stanchezza si fa furca. E vabbè, io saluto Christian Surchi, che è il nostro padre putativo. Siamo morti male, nel culo male, Rasta Surchi male. Con queste frasi profetiche io vi saluto. Queste frasi, rimane su, ok? Rimane su. Abbiamo deciso che rimane su. Ragazzi miei, mentre qua Isabella stava per uccidersi con un faretto e passa la gente più sconvolta del mondo, io vi saluto perché dobbiamo staccare, andiamo finalmente a dormire. Domani alle 11 avremo la presentazione con performance Cum Grano Salis e Osama Bin Laden Rasta Turchi e Einsturzenneubaden di questa cosa. Vi saluto e vi mando tutti a cagare.

amor. La morte.

で、

0: こちらは KDDI です。暗証番号が間違っております。お切りになってもう一度ダイヤルしてください。
1: ミンキア、ラジオサイバーネット、
2: www.radiocybernet.org
3: live streaming
0: www.radiocybernet.org. The personal identification number is incorrect.
4: Esatto, sto registrando.
5: Perfetto, possiamo iniziare.
4: Ma non ti preoccupare che ci penso io.
6: Vabbè, allora cominciamo, visto che mi sembra che la situazione di aspetti è arrivati in abbastanza.
7: È meglio perché vedi il livello.
6: Allora, io sono Shai, Liquid Media Lab, e riuscite a sentire.
8: Scusate, grazie.
6: Allora, vi dicevo, io sono Shining del Cricket Media Lab, e hacker che ospita questa quarta edizione dell'Hack Meeting nazionale, cioè del raduno di hacker degli smanettoni in tutta Italia. Si è cominciato questo percorso 3 anni fa a Firenze, si è proseguito poi grazie al bulk di Milano nel 99, al Forte Prenestino lo scorso anno, ma quest'anno siamo all'Auro, che è appunto la sede del nostro laboratorio di Fiction Media Lab. E come sapete, vive un periodo di difficoltà, nel senso che è sotto pressione dagli attacchi dalla destra cittadina, dai consiglieri guidati dal Marco Consoli, che è ben e le cronache per tutte le cose ingiuriose che ha detto nei nostri confronti, assolutamente false, e poi dalla posizione presa dalla Giunta, che ha deciso di revocare la delibera di convenzione che c'è tra il Comune e l'associazione che risponde di questi locali. Una scelta incomprensibile, visto il tipo di attività che si svolgono qui dentro, attività di vario livello, ma noi ovviamente oggi parliamo di quello che riguarda l'aspetto più informatico. Qui da un paio d'anni un laboratorio hacker aperto ha permesso quindi a 350 persone di poter utilizzare la posta anche se non posseggono un computer, un laboratorio che ha permesso ai sistemi operativi della famiglia Unix a un giorno che sono passati per i nostri corsi di formazione sia a livello avanzato, è un modello che ha contribuito quindi alla crescita e alla consapevolezza sulla tecnologia in questa città. Un modello che nasce con i principi attuali dell'ECM, che sono innanzitutto la visione del sapere tecnologico e quell'attitudine che permette poi di rendere la tecnologia come uno strumento al servizio delle persone e non come uno strumento di repressione di persone. In questo meeting serve a poter più tra le varie realtà nazionali scambiare velocemente sapere. Ogni altra realtà qui sono presenti. Sono presenti vari altri gruppi, in questo conoscenze e percorsi che porta qui, con cui contribuisce alla

0: alla riuscita del MOOC, appunto seminari di ogni tipo, politici a vario livello. Grande occasione per noi appunto di socializzare queste conoscenze, una grande occasione di rivedere in faccia dopo gli incontri che abbiamo avuto in preparazione di questo meeting, perché anche il meeting che non arriva ma attraverso una serie di percorsi che ci hanno, cioè gli incontri che ci hanno così di poter ragionare stessi insieme su delle cose che noi molto importanti, come le questioni relative al free software, a un concetto di copyright, all'inizio di quel ragionamento sul lavoro in campo informatico che stiamo cominciando a fare. Questo meeting caratterizza anche per altri aspetti, sarà il primo unplugged, senza connessione a internet per servizi essenziali, proprio per permettere un più rapido scambio di conoscenze proprio tra i soggetti che vanno e soprattutto forse questo è il primo meeting che non è solamente dagli ospitanti. Molti ragazzi sono arrivati qui con alcuni giorni di anticipo e non ha tutto cablato, l'impianto elettrico apposta, tutte queste cose, sono sbattuti per sistemare tutto quello. Questo ovviamente che abbiamo costruito veramente insieme, anche nel senso fisico del termine. Abbiamo tirato cavi, abbiamo installato, fatto insieme tutto quel lavoro di preparazione che è necessario per proprio permettere l'evento di questo importante evento sui prossimi tre giorni, appunto di venerdì, sabato e domenica. Questa vale, insomma, oltre a noi del Freak Media, parlando comunque sono presenti anche i ragazzi della Club di Torino, i Fiorentini e abbiamo anche una più partecipazione dall'Austria
1: e dalla Spagna.
0: Dall'altra abbiamo portato anche un programmatore ormai molto conosciuto nell'ambiente del Jaromil, che
2: non è austriaco
0: cosa dire.
2: Dall'altra Yogi di MUR, associazione culturale che organizza all'interno dell'ambiente accademico, ma anche di eccetera, forse lui ce ne parlerà meglio, varie iniziative e danno accesso a vari progetti soprattutto. È una specie di è un esperimento molto in Italia di server aperto alle iniziative delle persone praticamente schierate. Yogi.
3: Inoltre sono venuti anche Chris sull'Etna di enemy.org, che è una delle prime siti anti-Microsoft mai fatti al mondo, è il più importante anche. E Franz Xafa, che è un soggettone abbastanza conosciuto anche in Austria, abbastanza in gamba. Vabbè, per puntualizzare sugli ospiti austriaci, visto che li conosco.
0: Un'altra cosa sugli ospiti, visto a parte gli A-Club, Candida TV, una struttura che si occupa di produzioni video per il movimento, per tutta la questione di immagini. Nel senso che non sarà possibile nei giorni entrare con le telecamere negli spazi dove si svolge, ma potete mettervi in contatto con Candida per acquistare se vi interessano, e comunque insomma se volete fare un giro senza telecamere, pregate assolutamente di rivelare la vostra identità di giornalisti. Niente, io darei la parola alle realtà che ci hanno aiutato questo evento. Bricero dell'OA, come è arrivato qua?
4: Secondo me Ring ha fatto una panoramica abbastanza ampia, quindi non penso che ci sia tantissimo altro da dire. non sottolineare proprio il fatto che forse quest'anno per la prima volta c'è stato un percorso parecchio articolato durante l'anno di costruzione di iniziative e di, diciamo così, di addensamento e solidificazione della rete nazionale di contatti che sta dietro all'Equiting italiano, che è nato nel 98 con una rete di solidarietà variegata sul territorio nazionale, che è andata ampliandosi e variegando in questi anni. Proprio quest'anno abbiamo visto che di questo gruppo di soggetti abbastanza strano, che cambia costantemente, che acquisti ne perde qualcuno come è normale di tutti i network, ha iniziato per la costruzione delle tematiche che poi vengono sviluppate anche, ma non solo, già dal 16 settembre con un'assemblea di tutti gli club che si è tenuta a Firenze, come temi quello della difesa del diritto alla privacy e della costruzione di una campagna per la libera circolazione e il libero accesso ai saperi, con tutta una serie di iniziative nei confronti della CIA e della NOPRE, della legge 2000. Legge 248 del 2000, che è un emendamento 633 del 1941, e tutta un'altra serie di brevettazione del software a livello europeo, sulla nuova legge sull'editoria, proposta del decreto Passigli e via dicendo. Insomma, abbastanza denso sia per la rete di relazione del giro italiano, che da un punto di vista legislativo, nel senso che in chiusura di legislazione di tentare di accelerare la costruzione di leggi che di tutto hanno ragionato e dello studio rispetto alle problematiche, tant'è che voglio dire hanno raccolto dissenso a 360 gradi, cioè per una volta c'è, diciamo così, la frangia un po' più schierata, vista di chi fa attenzione ai diritti digitali, ai diritti, dicendo, non è rimasta l'unica a protestare per le restrizioni individuali, libertà personali e libertà di espressione che quest'anno si sono avute e che sono tentate di portare anche a livello europeo, dove fortunatamente però almeno arginate. Secondo me questo è l'elemento forse più caro meeting, oltre al fatto che ha una funzione importantissima, cioè per dimostrare la forza che un posto come il CSP Media Lab è riuscito a costruire in questi anni di lavoro, cosa che spero gli sarà di vantaggio nel costruire maggiore forza di contrattualità, maggiore contrattualità amministrazione cittadina, per poter scongiurare il pericolo di sgombero che è già su questo spazio. Io personalmente non ho tantissimo da dire, siamo venuti in un po', siamo qua da 2-3 giorni, ci siamo già parecchio di 2-3 giorni di autismo violento, in cui divertirci ancora di più. Io personalmente ho finito.
3: Delle rivendicazioni come l'anno scorso sono belle da fare. Una è proprio quella che adesso il diritto alla privacy, una cosa che ultimamente c'è da esserne preoccupati, non quella che tutte queste telecamere ovunque ormai per le strade delle città italiane come internazionali, per fortuna in Italia di meno, comunque Roma è tappezzata, telecamere che sono nascoste, insomma di lampioncini e non si vede neanche la telecamera dentro. Qual è il problema? Il problema non è con una telecamera puntata addosso rubare questo o quel articolo nel negozietto, il problema è chi controlla chi ci guarda. C'è un problema etico che il potere al controllo che sta piazzando queste telecamere non si pone assolutamente. Però ci sono anche altre persone che vengono investite nel potere di guardarci ovunque, in questo neanche farcene accorgere, lasciarci accorgere del fatto che ci stanno guardando. Eccolo grosso che, a cui stiamo andando incontro e che è stato già profilato in letteratura di science fiction come quella di Orwell, conoscono, eccetera. È un problema che pochi si pongono con tutto questo boom proprio del controllo e della tecnocrazia che corre in aiuto degli strumenti di controllo e del potere.
1: Grazie a Giovanna che mi ha detto qualcosa. Io volevo porre l'attenzione su un aspetto, in particolare tutti gli club di questo. Non solo degli acclavi, proprio dell'attitudine all'hacking e all'essere a mettere le mani dentro la tecnologia, dentro il codice, è quello aspetto relativo alla formazione. Nella sostanza succedendo è che anche le grandi imprese e soprattutto le grandi hanno bisogno di personale che conosca le nuove tecnologie, programmatori, sistemisti, comunque già con le nuove tecnologie, e che in linea di massima assume e fa lavorare persone che non vengono dalla scuola tradizionale, cioè la scuola superiorità non garantiscono la necessaria formazione affinché per abilitare le persone a produrre con le nuove. Quello che è successo è stato che personale che pure lavora si è formato in modo assolutamente a partire fortemente da una quella della condivisione del sapere che diciamo riempie, impregna tutto il movimento degli hackers italiani, ma no? E quindi a partire da questa attitudine, a partire da diciamo, livelli di autoformazione all'interno di, degli ambienti underground, all'interno dei centri sociali, all'interno degli hack club, anche condividendo veramente l'attitudine al metterci le mani dentro e così via. Allora, quindi questo è un primo punto. Oggi, se le imprese riescono a produrre con le nuove tecnologie, riescono a farlo grazie a questa attitudine. Ok? Dopodiché, mi sembra molto interessante anche da notare, è che proprio la di trasformazione delle nuove tecnologie, cioè quanto si velocemente si rinnovano, ora probabilmente non sarà in grado anche nel prossimo di formare queste persone, proprio perché nel momento in cui un sapere viene fatto a scuola da un'istituzione scientifica si cristallizza e quello che viene non è più quello che è necessario alla produzione. Quindi probabilmente ancora per un po' gli attori della formazione hanno ancora gli ambienti dell'underground, gli hack club, tutte quelle associazioni dal basso che fanno formazione non base, quindi navigare, mandare le poste, eccetera, ma anche a livelli realmente professionali. Non è un caso che tutti gli hack club, mi sento di poter dire, fanno formazione, fanno corsi, fanno seminari a livelli, da livelli molto alti di formazione di base. Quindi io credo che sempre più nel prossimo futuro si diffonderà un tipo di formazione che è autoformazione, che è formazione dal basso, e necessariamente si porterà la modalità di fare formazione in forte attitudine alla condivisione del sapere. Questo poi, una volta che questa formazione viene all'interno delle grandi imprese, credo la contraddizione di una formazione fatta a partire da un forte spirito di condivisione che invece viene preso. Ecco, credo che la nostra attività riguardo alla formazione creerà appunto condividere saperi, formarne di nuovo, aumentare nuovi programmi, soluzioni sistemistiche e così via, sarà fortemente impregnato dello spirito proprio della condivisione del sapere, di ovviamente diffonderla e spingerla ovunque. Io volevo solo mettere l'accento su questo aspetto che secondo me è molto forte, e anche negli hack meeting che quest'anno, se leggete il programma dei seminari, vi renderete conto che la questione è una questione molto forte, insomma.
5: Va bene, dunque io sono Asbesto e volevo solo fare qualche chiarimento per i giornalisti e qualche altra puntualizzazione. Innanzitutto su questo papiro che vi abbiamo dato, divieto d'accesso alle telecamere e alle macchine fotografiche, spiegare il perché siamo così paranoici. Il perché è semplice: purtroppo siamo abituati a vedere ottimi servizi che magari sono stati fatti, mi ricordo circa 3 o 4 settimane fa sulla RAI, ottimi servizi incastrati come una fetta di prosciutto per due panini di altre schifezze, tra pedofilia per esempio e guardia di finanza dall'altra parte. oppure rimontati e tagliati in modo da far dire, da farci dire tutt'altro. Per cui abbiamo deciso di gestire noi le nostre immagini, di fare noi le nostre tarle noi, di preconfezionare dei prodotti con target ben specifici, per esempio documentario, correggimi se sbaglio. E chi vorrà potrà avere queste immagini da noi contattando l'indirizzo che c'è scritto qui. Tutto qua, questo perché arrivo di questa cosa. No, volevo dire altre due parole del boicottaggio che comunque stiamo avendo bene o male dalla stampa locale, perché purtroppo per niente a portare avanti la nostra, questo posto è per tenere quello che facciamo. Stiamo parlando di 350 persone che non potranno avere posta elettronica se noi ce ne andiamo di qua, di corsi di formazione che non faremo più, abbiamo delle persone al lavoro tramite questi corsi, abbiamo dei ragazzi che si scrivono le loro tesi di laurea su programmi scientifici, abbiamo comunità di immigrati che stampa i loro testi in lingua araba, programmi di videoscrittura in arabo. E non per ultimo abbiamo avuto dall'UNESCO, siamo stati inseriti nella libreria internazionale dell'UNESCO con un link alla nostra società. Per esempio la Sicilia, questa cosa l'ha scritta in 3 righe con un titolo del tipo "Lauro ci hanno fatto sapere", 2 righe e basta. Purtroppo la situazione è questa, abbiamo un boicottaggio incredibile quando invece dall'altra parte vediamo paginoni interi, Marco Consoli su Pogliese, che sparano a zero contro di noi delle accuse basate niente, poi, perché nessuno qui è mai venuto a vedere la nostra rete informatica. Facciamo un'ultima cosa, è che noi stiamo continuando a lavorare e stiamo cercando, ancora siamo in un'area, ma stiamo cercando di avviare delle collaborazioni con le biblioteche di Catania, con l'archivio storico e l'archivio di Stato, perché stiamo cercando un progetto di recupero di libri storici, e uno di questi si chiama Storia di Sicilia, un'edizione del 600, che noi abbiamo fotografato con macchina digitale, realizzando un CD-ROM che verrà rilasciato sotto licenza GNU per conservazione a tutte le università d'Italia e del mondo, per cui questo libro di storia, che sono 3, è liberamente consultabile in formato elettronico. Ci sono circa 10 o 12 libri in Italia. In Europa, quanto abbiamo capito, non ne hanno e le cercano. Così il libro potrà essere comunque conservato. Le fotografie sono ad alta definizione, quindi si può anche il carattere utilizzato, la grana della carta. E questo è un inizio, realizzato con mezzi nostri, in previsione di avviare collaborazioni per recuperare altri archivi di libri storici che stiamo comunque contattando. Fra poco cercheremo di presentare il non penso con un'altra conferenza stampa più in là, se ci saremo ancora, tra l'altro dipende da voi, da quello che scriverete.
0: Sentirei adesso Elettrico di Torino, anche lui insieme appunto al gruppo è venuto a darci una cornetta.
6: Di Torino come a club siamo nati da poco tempo, siamo relativamente ma quello su cui io volevo porre l'accento è che da quando ci siamo formati fino ad oggi il percorso che siamo riusciti a costruire, i progetti che siamo riusciti a realizzare, sono comuni, cioè non è... Magari può sembrare che ci sono volte, può sembrare che l'unico momento di incontro siano gli hack meeting o questi incontri nazionali. Non lo sentiamo così e penso, come noi tutti gli altri hack club, il percorso che costruiamo a livello nazionale, spesso anche internazionale, mantenendo continuamente i contatti. Cioè, il nostro non è l'hack club Torino come non esiste il LOA di Milano, cioè esiste, in realtà siamo un gruppo unito di persone che costruiamo cose tutti insieme, non è solo un momento come un altro per vedersi tutti insieme, per aprirci verso l'esterno. Se ad esempio vado a contare i progetti che abbiamo o che stiamo mettendo in piedi con gli altri A-Club e quelli invece che riguardano il nostro, sicuramente i primi sono sono la maggioranza, per cui la nostra è una rete continua. Volevo solo mettere l'accento su questo. Per il resto noi ci stiamo muovendo in ambito locale come tutti gli altri A-Club, appunto corsi, visto che la cosa più importante per quanto ci riguarda è la condivisione dei saperi, cablando un centro sociale a Torino di modo che si possa dire accesso per tutti, le email per tutti quelli che non hanno a disposizione un computer e niente di più, insomma, cioè, ci sentiamo molto vicini, ci sentiamo uguali alle altre realtà e costruiamo con loro per l'Hack Meeting o alle iniziative di New Economy come ci sono state quest'anno, e speriamo anche noi che si possa continuare a lavorare anche con il Freaknet e con la...
0: Vabbè, chiudiamo il giro di interventi, poi parlare con Macchina di Candida TV che ti spiegherà il lavoro di Candida e come avere il matching.
7: Allora, io sono Macchina di Candida, siamo un gruppo, facciamo produzioni audiovisive e siamo coinvolti e legati al Hack Meeting per quanto riguarda la copertura video, sia per prima Sbesto accennava di pratica, sia per una questione di informazione e di soprattutto anche di diritto, oltre che all'informazione, alla deformazione, perché quello che pensiamo è che vada assolutamente rispettata la privacy delle persone che in un'iniziativa come un'altra non vogliono essere riprese perché hanno altre cose da mettere in comune, necessariamente la loro attività nel momento in cui la fanno, la loro faccia, quindi sensibilità la vogliamo rispettare. Pensiamo che l'informazione non possa essere condivisa se non c'è l'assenso da parte di chi ne è parte, la produce o è l'informazione stessa. D'altro canto pensiamo anche che l'informazione è comunque sempre deformazione, perché non si può riportare una realtà pensando di non deformare, e quindi vogliamo deformare noi la nostra informazione, le nostre deformazioni ovviamente, e questo è il motivo per cui tutta la lista dell'Hack Meeting si è deciso che, essendoci un rapporto continuo di confronto e di esperienze nel giro di questo anno, gli ultimi due anni, saremo noi che faremo la copertura video. Dopodiché, come Shining, no, come spiegava Sbesto, metteremo a disposizione degli che vogliono alcune immagini, alcune montate, nel senso una lista di riprese, di immagini, di ambienti, di mani, eccetera. Dopodiché quello che faremo sarà successivamente dato che descriva quello che è stato per noi e il nostro punto meeting. C'è un esempio di montaggio che abbiamo fatto l'anno scorso che è visibile in rete all'indirizzo italy.org, se non sbaglio, è visibile in formato real, perché purtroppo per quanto riguarda i video via rete siamo ancora tutti sottomessi a software proprietari, e quindi quello è accessibile, chiunque se lo può scaricare, guardare, eccetera. Il successivamente sarà vendibile e visibile. Un'altra cosa che ci interessa fortemente, come ho appena accennato, è la possibilità di che standard di trasmissione via rete che non siano proprietari, perché comunque pensiamo che diritto all'informazione e alla deformazione è anche fondamentale che ci sia diritto alla circolazione dell'informazione. L'informazione video è altra parte dell'informazione che circola, e quindi è che in rete questa possibilità sia libera, come deve essere libero nei canali satellitari, via etere, via radio, lo deve essere anche in rete. Noi come riproduzione televisiva, come Candida, stiamo cercando di penetrare attraverso questi canali, cercando di libertà e di libera circolazione, e quindi come per il resto anche la rete è fondamentale. Spero che da questi Hack Meeting, speriamo fortemente che fuori anche la creazione di un software o di uno standard in rete che sia libero, che sia un free software e che sia leggero, e insomma che sia una cosa utile per tutti quanti. Dopodiché penso, insomma, se volete contattarci iscrivete a candidate@chius.org per quanto riguarda le immagini dei prossimi giorni. E ovviamente, come hanno già detto, chiunque può entrare e circolare liberamente, basta che non vengano nascosto, perché è la cosa più orrenda che si possa fare.
8: Non possiamo tutelare la vostra
9: identità. Perché qualcuno sta già studiando sistemi di emissione elettromagnetica per cancellare le città.
7: E cervelli.
0: Alla peggio sono sempre le condizioni corporali. Vabbè, adesso tocca a voi se avete qualcosa da chiederci.
9: Curiosità, tre aneddoti, curiosità di quegli anni.
0: Raccontiamo un po' di te.
9: C'è un calendario di corsi e seminari che è vostro papiro, io lo chiamo così. E quindi ci sarà uno videoproiettore, dei computer, e ci saranno delle persone che terranno appunto questi corsi per tanti e per chi vorrà venire a seguirli, diciamo. Sì, diciamo la gran parte del meeting si svolge attorno ai corsi e attorno al personale, insomma. Si tratta di una rete locale fatta tra amici, per cui si conosce, per chi non si conosce già. e poi ci si scambiano i trucchi, si lavora assieme,
0: si fonde il computer.
9: Un po' come l'ora di ricreazione a scuola. Perché negli anni scorsi ci siamo resi conto che grandi partecipanti venivano ai meeting, si attaccavano a internet e cominciavano a attaccare a internet. E quindi non si coinvolgevano nel lavoro con gli altri.
4: L'idea di limitare la connessione verso l'esterno, le comunicazioni di servizio, lo svolgimento di informazione verso l'esterno, viene soprattutto di massimizzare l'aspetto relazionale del meeting. Nel senso che
8: può essere invece amplificato, considerato il fatto che essendo sulla rete c'era altri.
10: Ma noi ci vediamo sempre in rete.
5: Noi stiamo sempre,
10: non ci vediamo mai in di persona. Però io lui lo vedo ogni giorno in rete, anche se stiamo.
4: Esatto, il punto è che la comunicazione attraverso la rete, diciamo così, la relazione la sviluppiamo tutti i giorni, perché siamo lì tutti i giorni. I nuovi strumenti di comunicazione, i principali strumenti di comunicazione che usiamo per coordinarci nelle battaglie o nei sviluppando, nei progetti che stiamo portando avanti insieme. L'equiting è anche un momento in cui fare un pochino di più la comunicazione elettronica e mettere in campo un pochino di più quella relazione anche faccia a faccia, quello scambio anche, diciamo, che non sempre ha, e riuscire a valorizzare questo, riuscire a i vantaggi che questo tipo di comunicazione ha rispetto alla comunicazione elettronica. Ovviamente la comunicazione elettronica ha dei vantaggi rispetto alla comunicazione diciamo così, più diretta, quella, però in questo ambito tentiamo di valorizzare questa seconda tipo di comunicazione.
5: E poi c'è anche un motivo divertente, che era almeno per me, vedere quali giornali avrebbero scritto che noi avremmo lanciato attacchi. Come facciamo se non abbiamo connessione esterna? Uno l'ha scritto, non mi ricordo chi.
0: Panorama?
5: Non lo so, Panorama.
0: Qualche mese fa è uscito con un pezzo dicendo che ci saremmo visti a Catania per i massicci attacchi informatici contro il computer del G8.
8: Questo si pensa.
0: Ma questo è come li facciamo senza connessione?
8: Neanche ti puoi impedire alla gente di pensare.
0: Noi consigliamo di accendere il cervello prima di pensare,
5: se no non ci sarebbe l'ordine dei giornalisti, voglio dire.
11: Scusate, il problema è che ognuno può pensare quello che vuole, però mi risulta che prima di scrivere qualcosa un giornalista dovrebbe verificare le fonti. Mi risulta o no? Allora fammi finire, allora, fare quello che vuoi, però nel momento in cui quello che io penso diventa informato ad un altro, quello che io ho pensato va verificato e bisogna che quello che scrivo corrisponda a verità o meno. È dovere di un giornalista, prima di genere, verificarne le cose. Punto. È questo che c'è. Chi non usa questo modo, secondo me, oltre a fare un danno alle persone di cui scrive, fa un danno abbastanza grave anche a tutti questi, perché quello che si risponde è che i giornalisti sono, diciamo, dei punti non corretti.
8: Ma io non stavo parlando del giornalista, perché stavo parlando con studente, c'è il tempo della mente, ma se si vede dai giornalisti.
0: C'è gente che lo scrive, questo è grave.
8: Non penso che la gente ci debba necessariamente fare la vita, non è che lo
12: devo fare. Ma che lo debba, siamo tutti d'accordo, ma che succeda.
6: Vabbè, che la tipica massaia di Voghera, colleghi, l'hack meeting di hackers con il G8 in modo così diretto e lo faccia da sola, è un po' improbabile. O l'ha letto da qualche parte e quindi se lo ricorda, che da sola dica, l'hack meeting, gli hackers, quindi strumenti informatici, quindi G8. No, comunque, cioè il punto è questo.
5: Forse è chiaro.
4: Questi incontri, come anche tante altre cose che facciamo durante la nostra normale, servono anche, cioè dal nostro punto di vista, per metterci in relazione con chi magari è meno dentro determinate dinamiche, determinati progetti, per parlare con loro di quello che veramente fai durante la quotidiana, al di là delle mistificazioni che spesso, secondo me, giornalisti tipicamente poco corretti, non tutti, perché non è che tutti così, riescono a comunicare. Quindi se uno
13: Sì, viene all'OA quando siamo lì a fare i corsi, piuttosto che a smanettare l'autismo più assoluto, piuttosto che al freaknet, piuttosto che all'underscore, dovunque, o dovunque anche ci sia un gruppo di persone che non si riconosce in nessuna struttura, ma che partecipa a questa e va a parlare con queste persone, si rende perfettamente conto che, tra virgolette, cioè abbiamo robe molto più importanti a cui pensare che non dare giù il sito del G8, che cioè, già è autoesplicativo di su. Tutti fanno già schifo, non è che ho bisogno di cambiarle lì io. Il problema è che piuttosto, al massimo, quello su cui sei iniziato a ragionare è che
14: farsi tirare fuori i documenti che discutono lì dentro, perdonami, è già un hacking. Cioè spiegarli leggendo
13: sono quello che si è visto a Göteborg, adesso in Argentina, che si vedrà a Genova, che già si sta delineando rispetto a Genova, è una cappa di informazioni di regime mostruosa. Mostruoso, rimasto assolutamente sconvolto, nonostante voglio dire sia abbastanza documentato, ma neanche nel passato. Per cui a Göteborg vanno in giro con le armi in mano, sparano alla gente. Il ministro della difesa non è un caso, gliel'abbiamo detto noi, e sui giornali esce bene perché sono dei pazzi criminali e vanno sparati. Sempre tra virgolette. È scandaloso che nessun quotidiano, nessun organo di informazione si sia neanche sognato di sollevare un problema quantomeno etico in tutto questo, se non politico, se non di altri ordini. E quindi se è successo questo a Göteborg, dove non c'era tutto il media hype, il riscaldamento, no? Sembra che stanno scaldando le gomme tutti i giornali, tutti i quotidiani, le televisioni, organi politici, tutti quanti stanno scaldando le gomme per Genova da 2 mesi. Non c'è giorno a 4 colonne su terroristi islamici, hackers, i nudisti, ciclisti, tutto. Cioè Ale, vale tutto. Dove vendere le saponette a Genova? Wow, 9 colonne. Cioè, stanno facendo sto riscaldamento che a Genova ci sarà una cappa di informazione assolutamente guidata da chi detiene il potere in questo momento. Possiamo fare hackare, tra virgolette, i media. Accare la sì che la comunicazione che uscirà da Genova non sia solo quella di regime, quella gestita dalle persone che stanno lì a protestare per dei motivi sacrosanti e che magari subiranno determinate cose, a far uscire una versione dei fatti che è quella di regime. A questo si arriva pensando degli strumenti che siano facili da mettere alle persone che partecipano alle lotte, che
8: volevo capirlo ovviamente la maggior parte delle persone che non
14: media. Noi abbiamo messo su una formazione che può essere indie media, come può essere il lavoro degli sgamati, come può essere comunque tra tutte le realtà che ruotano attorno a ECN, e che è un lavoro di formazione, di autoproduzione dell'informazione, di persone che vanno, sono lì e tutti i modi possibili, e magari noi da Acari gli diamo una mano con la tecnologia che usano, trasmettere quello che accade lì. E queste persone sono state le uniche che hanno riportato Napoli in questura, che ci sono state. Queste persone sono state lì che le hanno dichiarate, non ci sono state altre dichiarazioni da più persone, da più giornalisti a cui è stato in parlarne. E comunque ci sono informazioni che trapelano e ogni tanto rabbrividiamo, passano sulle nostre mailing list. Oddio, ci sono già tante persone che le leggono. Anche i giornalisti potrebbero collaborare con queste.
8: Io vorrei capire, sì, in che modo, cioè, tecnicamente non è possibile, nel senso che fare sempre quello che prendere per questo tipo di cosce. Perché comincia il P8, sta facendo un parallelismo che però è molto, ma terra a terra.
14: Sì.
8: Come queste conoscenze verranno per la divulgazione dell'informazione? Io che non
14: so, per esempio, se c'è un seminario radio, come trasmettere packet radio,
13: che è la trasmissione di dati via etere, per esempio,
9: di radio.
13: Piuttosto che lo stesso programma che ha scritto Jaromil, che è Muse, che è un programma per fare radio indipendenti via web. A Göteborg uno degli strumenti di informazione più importanti è stato Engage Radio, che è un gruppo di persone in Olanda, hanno questo network di radio sia via web che via etere, e che è riuscito a mettere in piedi una postazione molto vicino ai luoghi di di manifestazione e concentramenti alle piazze di Göteborg e a collegarsi direttamente con le persone, contare via web, quindi su tutto il mondo, in inglese, quello che stava succedendo. Io le successe a Göteborg, le ho viste lì, o le ho seguite lì parlando in chat, facendo questa radio e tutte queste cose qua. Sul sito, cioè per esempio italy.indimedia.org.
15: Media, non mi rompete le palle.
9: E spieghiamo questa cosa. Ok.
13: Ok.
11: Sito di me è un sito così.